0: È il tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra,

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentare, ti lasci guardare, che Italia.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele
1: 2024.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di latte e miele per il 6 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giugno è partito lentamente, con ritardi, accordi ancora in sospeso, ma molte cose cambieranno da metà giugno e addirittura poi da luglio si preannunciano vittorie. Bisogna essere fiduciosi, in amore c'è bisogno di tanta attenzione, no alle polemiche. Toro, questa luna porta tensione, poi Marte è foriero di qualche acciacco di stagione non del tutto superato, insomma, bisogno di rallentare. Attenzione, il successo non manca, la voglia di amare neppure, però evidentemente nel corso degli ultimi giorni ti sei stressato un po'. È una fase passeggera. Gemelli, giornata favorevole al dialogo e alle decisioni. Meglio parlare oggi che rimandare a domani. Attenzione a cambi di programma nel weekend. Cancro, periodo positivo con opportunità e conferme in arrivo. Crescono le emozioni, c'è un grande desiderio di equilibrio tra lavoro e affetti. In realtà Giove porta crescita, però bisogna ricordare che questo è l'ultimo mese che si trova nel segno, quindi devi cogliere al volo un'occasione. Leone, serve prudenza e gestione oculata delle energie, perché so come sei fatto. Sei una persona che dà il massimo agli altri, che quando si lancia in un progetto non si risparmia, ma il rischio è quello di arrivare a sera esausti. Ecco che anche oggi è possibile un calo fisico, rischio di sovraccarico. Vergine, giornata favorevole per i dialoghi, per i chiarimenti. Chi ha già posto una domanda nel passato potrà ottenere una risposta. Penso anche a chi vuole cambiare gruppo, ruolo, migliorare la propria situazione. In realtà la tua vita è in profonda trasformazione già dall'anno scorso. C'è addirittura chi ha cambiato mansione, vita a livello proprio pratico, persino luogo di azione. In amore torna maggiore spazio per i sentimenti. La Bilancia ha una fase impegnativa che però prelude ad un momento di grande forza che ci sarà da luglio in poi. Insomma, ti stai rimboccando le maniche, stai portando avanti delle

0: Però intanto perché non coltivare opportunità, sogni? Perché i cambiamenti portano lontano e inoltre al Sagittario piacciono tanto. Oggi giornata sì, domani arriva un po' di fiacca. Capricorno, weekend da dedicare agli affetti, possibili chiarimenti in amore. Venere in opposizione a volte porta un certo isolamento, un certo distacco da alcune persone. In realtà anche tu hai voglia di tanto in tanto di startene per conto tuo. L'Acquario vive una fase tesa e nervosa per colpa di Marte dissonante che porta soprattutto stanchezza fisica. Poi vedremo cosa accade nelle prossime settimane. Una cosa è certa: se alcuni legami non ti piacciono più, possibili rotture, decisioni drastiche, la tolleranza è al limite. Pesci, weekend favorevole per amore e relazioni, emozioni forti, incontri e buone iniziative anche per quanto riguarda il lavoro. Se c'è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, cerca di darle appuntamento domenica. Potrebbe essere una giornata molto passionale. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADM Kronos, Labitalia. Il governo ha sempre detto che il salario minimo non è la risposta perché si guarda alla contrattazione collettiva. A spiegarlo il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone. Sentiamo.
2: Credo che la norma così com'è, il decreto legge 62, abbia già dato delle risposte molto importanti in termini ovviamente di scelta anche sul riferimento al salario giusto come strumento per garantire quelle eque retribuzioni che valorizzino tutti quelli che sono gli aspetti importanti di una contrattazione collettiva.
1: La crescita del PIL italiano si attesterà allo 0,5% nel 2026, in leggera crescita rispetto alle stime di marzo, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR, così l'OCSE nell'Outlook. In aprile il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'Eurozona

0: FP, la categoria della Will, che nasce dalla fusione di Will FPL, Willpa e Will Organi Costituzionali e che rappresenta oltre 260.000 lavoratrici e lavoratori delle funzioni centrali e locali, della sanità, del terzo settore, dei vigili del fuoco, della polizia penitenziaria e di ANAS. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.

0: Temieri.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele. È tutto.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
4: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
7: Latte e miele.

0: 7 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di latte e miele per il 6 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giugno è partito lentamente, con ritardi, accordi ancora in sospeso, ma molte cose cambieranno da metà giugno e addirittura poi da luglio si preannunciano vittorie. Bisogna essere fiduciosi, in amore c'è bisogno di tanta attenzione, no alle polemiche. Toro, questa luna porta tensione, poi Marte è foriero di qualche acciacco di stagione non del tutto superato, insomma, bisogno di rallentare. Attenzione, il successo non manca, la voglia di amare neppure, però evidentemente nel corso degli ultimi giorni ti sei stressato un po'. È una fase passeggera. Gemelli, giornata favorevole al dialogo e alle decisioni. Meglio parlare oggi che rimandare a domani. Attenzione a cambi di programma nel weekend. Cancro, periodo positivo con opportunità e conferme in arrivo. Crescono le emozioni, c'è un grande desiderio di equilibrio tra lavoro e affetti. In realtà Giove porta crescita, però bisogna ricordare che questo è l'ultimo mese che si trova nel segno, quindi devi cogliere al volo un'occasione. Leone, serve prudenza e gestione oculata delle energie, perché so come sei fatto. Sei una persona che dà il massimo agli altri, che quando si lancia in un progetto non si risparmia, ma il rischio è quello di arrivare a sera esausti. Ecco che anche oggi è possibile un calo fisico, rischio di sovraccarico. Vergine, giornata favorevole per i dialoghi, per i chiarimenti. Chi ha già posto una domanda nel passato potrà ottenere una risposta. Penso anche a chi vuole cambiare gruppo, ruolo, migliorare la propria situazione. In realtà la tua vita è in profonda trasformazione già dall'anno scorso. C'è addirittura chi ha cambiato mansione, vita a livello proprio pratico, persino luogo di azione. In amore torna maggiore spazio per i sentimenti. La Bilancia ha una fase impegnativa che però prelude ad un momento di grande forza che ci sarà da luglio in poi. Insomma, ti stai rimboccando le maniche, stai portando avanti delle grandi idee con fatica, con qualche polemica, con qualche intralcio, affrontando anche un nemico, sapendo però che alla fine tutto tornerà a favore. Non trascurare l'amore. Scorpione, un pochino sottotono per colpa di questa luna, ma il miglioramento nel weekend. Dico subito che la giornata di domenica sarà di riferimento per gli amanti. Molti gli impegni, cresce il bisogno di affetto e chiarezza nei legami sentimentali. Giugno è un mese molto importante per chi ha un'attività in proprio o vuole eccellere nel lavoro. Il Sagittario ha un periodo di svolta in arrivo, lo sappiamo, l'ho detto, sarà molto più presente, visibile da luglio. Però intanto perché non coltivare opportunità, sogni? Perché i cambiamenti portano lontano e inoltre al Sagittario piacciono tanto. Oggi giornata sì, domani arriva un po' di fiacca. Capricorno, weekend da dedicare agli affetti, possibili chiarimenti in amore. Venere in opposizione a volte porta un certo isolamento, un certo distacco da alcune persone. In realtà anche tu hai voglia di tanto in tanto di startene per conto tuo. L'Acquario vive una fase tesa e nervosa per colpa di Marte dissonante, che porta soprattutto stanchezza fisica. Poi vedremo cosa accade nelle prossime settimane. Una cosa è certa: se alcuni legami non ti piacciono più, possibili rotture, decisioni drastiche, la tolleranza è al limite. Pesci, weekend favorevole per amore e relazioni, emozioni forti, incontri e buone iniziative anche per quanto riguarda il lavoro. Se c'è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, cerca di darle appuntamento domenica. Potrebbe essere una giornata molto passionale. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte Miele. A proposito di Tiziano Ferro, è atteso stasera e domani con due grandi concerti a San Siro, a Milano. Tenete a mente questa informazione mentre diamo ufficialmente inizio a una nuova puntata di Tutti Amano il Weekend.

0: Milano il weekend e noi di Latte Miele ancora di più. Buongiorno da Francesco Carruba alla voce, in regia c'è Umbertino Aniceto che ringraziamo. Oggi è sabato 6 giugno 2026, stiamo insieme fino alle 10 come accade ogni fine settimana. A partire dalle 8 notizie, musica, oggi abbiamo anche un ospite, quindi restate con noi. Dicevamo del grande concerto di Tiziano Ferro oggi e domani allo stadio San Siro di Milano. Allora volevo approfittarne per chiedervi: avete in programma di vedere un concerto in particolare quest'estate? Quello che attendete di più, vale tutto, dal piccolo karaoke alle piazze fino appunto agli stadi. Intanto, per esempio, ieri sera si è tenuto un grande evento all'Arena di Verona, poi ne parleremo, e con la nostra ospite parleremo anche di un altro bel festival. Quindi, quale concerto aspettate in particolare per questa estate, se ne vedrete uno? 335 787 1910 per i vostri messaggi scritti e vocali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine.

0: Cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Elisa con il suo ultimo singolo ci spiega che amore è tutte le cose, insomma, che dice nei versi di questo brano su Radio Latte Miele. Avremo bisogno di più amore nel mondo in generale, mentre continuano ad arrivarci notizie di guerra da tutto il mondo. Partiamo dal fronte Stati Uniti-Iran con il comando centrale delle forze armate americane che ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a scopo difensivo. E sempre il comando centrale ha anche confermato di aver abbattuto 4 droni iraniani che erano lanciati verso Hormuz. Secondo il presidente americano Trump non è ancora stato raggiunto un accordo di pace perché i leader di Teheran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, dice Trump. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane a loro volta hanno detto di aver attaccato basi nemiche nella regione proprio in seguito ai raid aerei americani contro le installazioni radar in Iran. Un'altra dichiarazione di Trump arrivata nelle ultime ore dall'America dice che quanto alla capacità militare di Teheran si stima che al paese sia rimasto solo il 21-22% dei missili. Questo è quanto dice Trump. Di certo neanche oggi abbiamo buone notizie dai fronti di tensione che sono sparsi nel mondo. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele, è quello di Elettra Lamborghini che ha scelto questo brano per accompagnare l'estate 2026. Bam bam bambina.

0: Bam Bam Bambina.
1: È proprio questo il titolo del disco weekend di Radio Latte Miele. Bam Bam Bambina con Elettra Lamborghini nel nostro fine settimana insieme. Abbiamo parlato dell'Iran e degli Stati Uniti, ora tocca al fronte invece Ucraina-Russia, che è altrettanto caldo. Nelle ultime ore le forze russe hanno detto di aver intercettato quasi 100 droni nella regione intorno a San Pietroburgo, che è la città che ospita il Forum Economico Internazionale, e in particolare 25 droni sono stati abbattuti sulla regione di Leningrado. Quindi, insomma, secondo le autorità russe, le operazioni di combattimento continuano, e stando alle loro dichiarazioni, anche dalla parte dell'Ucraina. Il forum intanto si conclude oggi dopo il discorso del presidente russo Putin. Ci sono anche degli altri droni ucraini che sarebbero stati intercettati all'alba mentre si dirigevano verso Mosca, questo lo dice il sindaco della città. Il capitolo precedente però riguardava le dichiarazioni dirette tra Zelensky e Putin, perché in sostanza Putin aveva detto di no a un faccia a faccia con Zelensky per fermare il conflitto, e Zelensky ha risposto, quindi Putin sceglie la guerra. La parte russa sta di nuovo scegliendo la guerra, tutti hanno sentito la risposta di Putin, una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra, dice Zelensky. E quindi anche sul fronte Ucraina-Russia neanche oggi abbiamo buone notizie.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
15: E dove?
14: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
15: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
16: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
17: Latte e miele.

nostro primo viaggio nel tempo della musica di oggi celebriamo due cantautori grandissimi, indimenticati. Partiamo con Ivan Graziani, Lugano addio dal 77, e poi c'è Lucio Dalla, Balla balla ballerino dall'80.

Dalla Ballerino dal 1980 con Lucio Dalla su Radio Latte Miele. Lucio Dalla che proprio ieri sera è stato omaggiato all'Arena di Verona dal suo amico Gianni Morandi, che ha cantato Caruso. Un momento molto intenso di Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, un evento che è stato allestito tra l'altro con due set dedicati all'opera da una parte e alla cucina italiana dall'altra. Quindi c'era l'anfiteatro, tutto dedicato a uno spettacolo lirico con 500 artisti tra musicisti, danzatori, figuranti, mimi, e poi Piazza Bra con un tributo alla cucina italiana con una cena per 1000 persone. Tra gli ospiti Placido Domingo, Vittorio Grigolo, Patti Smith, Massimo Ranieri, anche Gigi D'Alessio, Serena Rossi, Sal Da Vinci, insomma una grande festa. Dopo le celebrazioni di 2 anni fa per l'iscrizione del canto lirico italiano nel registro dei patrimoni immateriali dell'umanità, e è una festa che ha portato a Verona 100 delegati UNESCO da tutto il mondo, quindi una grande celebrazione anche del nostro paese. Due grandi voci ora, Mina e Celentano, Acqua e Sal.

0: grandi della musica italiana, Nina e Adriano Celentano. Questo è il viaggio nel tempo della musica. Qui siamo passati anche per gli anni 90, poi toccherà ai 2000. Tornando ai giorni nostri, dobbiamo parlare anche di tennis, qualche aggiornamento sportivo, perché il Roland Garros arriva verso la sua conclusione anche con qualche sorpresa, perché c'è stato un colpo di scena proprio ieri a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro in semifinale dello Slam di Parigi, e Matteo Arnaldi è stato costretto al ritiro a causa di un virus, e quindi in finale ci va direttamente Flavio Cobolli. Se la vedrà con un osso duro, il tedesco Zverev, e si contenderanno proprio la conquista del titolo nella giornata di domani. Arnaldi era arrivato in semifinale, che comunque è il suo miglior risultato in uno slam, quindi bene così. Aveva superato i quarti Berrettini in un altro derby italiano. Infatti gli azzurri in questo torneo quest'anno sono andati davvero alla grande, sempre abbracciando Jannik Sinner, che invece questa volta è stato un po' più sfortunato. Berrettini in quell'occasione contro Arnaldi si era ritirato al secondo set per problemi muscolari, ma quindi non è che i tennisti, come i calciatori, giocano un po' troppo e poi si infortunano anche loro?
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e miele.

0: Furore le sorelle Paola e Chiara dal 2023 su Radio Latte Miele. Parliamo anche di spazio e in particolare della Stazione Spaziale Internazionale, che a 28 anni d'età comincia ad avere qualche problemino, inizia ad avere le sue crepe. Ci sono in particolare alcune fessure sul modulo russo che danno preoccupazioni agli astronauti, ma già ormai da una decina d'anni. In particolare c'è una perdita d'aria e quindi c'è stata una allerta nelle ultime ore, con il tentativo insomma di risolvere tutto, anche se la NASA ha detto che è stata un'operazione fatta per prudenza, insomma, perché poi alla fine dei lavori di riparazione la situazione è tornata subito alla normalità. L'allarme insomma è rientrato dopo alcune ore e agli astronauti a quel punto è stata data la luce verde per lasciare la navicella Dragon e rientrare sulla Stazione Spaziale Internazionale e riprendere le normali attività dopo averle lasciate, proprio per consentire la riparazione. Non c'è ancora una soluzione definitiva però per questa perdita d'aria, che quindi potrebbe ripresentarsi, e quindi la conclusione di questa storia qual è? Che in fondo non si può stare tranquilli neanche nello spazio.
1: 8:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Cattive abitudini con Mace, Salmo e Colapesce ad aprire la seconda ora di Tutti amano il weekend in questo sabato 6 giugno 2026 con Francesco Carruba alla voce, in regia c'è Umbertino Aniceto. Allora, arrivata anche la prima giornata di Serie A, è stata annunciata la prima giornata della nuova stagione il 23 agosto, quindi in fondo poi non manca neanche tantissimo. Comunque l'Inter, campione in carica, esordirà in casa con il Monza. Il nuovo calendario tra l'altro è stato stilato a Parma e quindi le partite della prima giornata, oltre all'Inter in questo derby di Lombardia col Monza, sono Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Così insomma gli italiani appassionati un po' in astinenza da pallone possono già iniziare a sognare. Certo, ci sono i mondiali, però senza la nazionale. La Coppa del Mondo inizierà in questi giorni, questa settimana, e poi c'è il calciomercato, però insomma l'attesa per il campionato non è poi così lunga. Vi ricordo anche il nostro sondaggio di oggi sui concerti estivi, quello che aspettate di più, l'evento dell'estate magari nella vostra città che aspettate. Messaggi al 335-787-1910. Tra poco abbiamo un ospite e con lei parleremo di un altro bel festival tutto italiano.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Latte Miele. Diamo il benvenuto a Chiara Bella, ideatrice e direttrice artistica del Festival Musica Bella, dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella, suo papà. La quarta edizione è in programma il 26 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo, Parma. Benvenuta, Chiara Bella.
1: Grazie buongiorno. Di questa presentazione. Ciao, buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie per la tua disponibilità, per essere con noi. Senti Chiara, ma abbiamo un record di iscrizioni al contest?
1: Sì, guarda, quest'anno siamo sorpresi, sono molto felice chiaramente di questa partecipazione. Abbiamo un record, più di 100 iscrizioni, quindi sono sorpresa, ecco. Sono stata io insieme agli altri, diciamo, del mio team. E ci siamo messi già, abbiamo iniziato, le iscrizioni si sono concluse il 1° di giugno, abbiamo iniziato già gli ascolti, quindi è molto bello, è la fase che devo dire mi rende più partecipe, chiaro. Devo ascoltare tutti ed è molto bello, insomma.
0: Anche perché poi 10 finalisti si esibiranno appunto il 26 giugno, come dicevamo, saranno accompagnati anche dalla band ufficiale di Gianni Bella.
1: Assolutamente. Perché funziona, diciamo, quello spettacolo, la serata si funziona in questo modo: nella prima parte si esibiscono su un loro brano, se sono cantautori, insomma, su un brano inedito loro, oppure un brano, se sono interpreti, una cover, e nella seconda parte si esibiranno proprio con la band di un brano che io avrò assegnato, che ho assegnato a loro dal repertorio di mio padre. Quindi diciamo che è un evento, ma anche all'interno di questo evento c'è proprio il contest, perché si esibiscono, anche si mettono in gioco su una loro creazione, insomma un loro brano, ecco.
0: E sarà poi proprio Gianni Bella a consegnare al vincitore il premio di 1.000 euro.
1: Sì. Ci sarà una giuria, come ogni anno, una giuria di qualità, composta da produttori discografici. Negli anni scorsi abbiamo avuto della BMG, abbiamo avuto musicisti importanti, arrangiatori, e quest'anno avremo altri. Insomma, la giuria credo che sia importantissima in questo caso, perché li ascolta e poi ci sarà il giudizio, il verdetto finale con il vincitore. Insomma, è molto importante questo, credo. No?
0: Certo, poi succede tutto in questa serata del 26 giugno a
1: venerdì.
0: Esatto, è una serata spettacolo, quindi ci sono anche degli ospiti. Tra poco proveremo a strappare qualche anticipazione a Chiara Bella.
1: Va bene.
0: Prima ascoltiamo insieme Partenope, è un nuovo singolo di Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors.

0: Partenope, Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele. Stiamo chiacchierando con Chiara Bella del Festival Musica Bella il 26 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo. Allora Chiara, volevo provare a strapparti qualche anticipazione sugli ospiti.
1: Vai,
0: ci saranno sorprese il 26 giugno?
1: Ci sarà una sorpresa quest'anno, una grande artista. Avremo come ospite speciale Rettore, Donatella Rettore. Sono contenta, quando l'ho chiamata, insomma, anche lei era felice, no, di partecipare. È un'amica che conosco da quando io ero bambina, diciamo. Quindi certo. È stata molto carina e ci sarà lei, insomma, quindi siamo contenti e questo molto.
0: Beh, una grande ospite. Tra l'altro tutto questo si svolge nella cornice di Montechiarugolo, che è tra i borghi più belli d'Italia.
1: D'Italia, bravo Francesco. È una cornice molto molto bella, perché alle spalle dove sarà situato il palco, alle spalle del palco c'è questo castello bellissimo di questo paese, appunto, dove io sono nata, e mio padre è stato adottato, diciamo, dagli anni 70 in questa zona, proprio in provincia di Parma, in questo paese, e quindi niente, è molto bello, molto suggestivo, è piccolo, un contesto piccolo, un po' di nicchia, elegante, e questo, insomma, ecco qua.
0: Una meraviglia. Senti, ma perché hai voluto proprio un festival per valorizzare i più giovani, il loro talento, la loro scrittura?
1: Allora, ecco, questo desiderio allora nasce, come ti dicevo anche prima, da questo desiderio di far conoscere innanzitutto la produzione di mio padre ad una generazione, anche i più giovani, no? Agli artisti di generazioni diverse, ma soprattutto perché credo che sia importante dare spazio diciamo, ad avere delle occasioni per mettersi in gioco su un loro brano, perché ci sono tantissime, no? Oggi funziona tutto molto veloce. In realtà questo credo che sia un momento per loro importante, perché quando ci si mette in gioco davanti a una giuria, davanti a un pubblico, credo che sia sempre una cosa che arricchisce, no? L'artista.
0: Certo.
1: E secondo me, come a parte mi ha insegnato mio padre, il talento ti apre la porta, ma poi è la dedizione, il sacrificio che se ti deve tenere dentro. Quindi anche questo credo che sia una gavetta che può aiutare, ecco.
0: Un messaggio importante. Allora, appuntamento il 26 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo con Festival Musica Bella. Grazie mille Chiara Bella, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, grazie mille, crepi il lupo, ciao.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
8: Che Remule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Che Remule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Che Remule.
9: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Latte Miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica ascoltiamo due grandissimi cantautori che sono anche legati da un filo rosso. Partiamo con Lucio Battisti, Amarsi un po' dal 77, e poi Vasco Rossi, Cosa succede in città dall'85.

Vasco Rossi dal 1985 su Radio Latte Miele con Cosa succede in città. Beh, in oltre 20 città italiane qualcosa è successo, perché all'improvviso è apparso il volto di Vasco Rossi un po' ovunque, da Milano a Napoli, passando per Roma e Bologna. E poi proprio nelle ultime ore è arrivato il grande annuncio: sarà la capitale, Roma, la prossima primavera a essere il teatro per il cosiddetto Giubileo di Vasco, quindi un grandissimo evento che celebrerà questa carriera infinita del comandante che continua a unire generazioni. E la città eterna, la capitale, sarà proprio il cuore di tutta questa grande festa. In particolare ci sarà un enorme evento tra gli appuntamenti in programma, che probabilmente saranno distribuiti un po' lungo tutto l'anno, e questo evento coinvolgerà oltre 500.000 persone. Sarà una vera e propria festa nazionale, come annuncia Vasco. E poi però il gran finale arriverà come sempre a giugno con il tour live con Vasco. Comunque ci saranno ulteriori dettagli che poi verranno annunciati nelle prossime settimane. Bisogna restare sintonizzati sui canali di Vasco Rossi, che intanto è impegnatissimo con il suo tour che è proprio in corso in questo periodo. Ieri e oggi lui è in concerto al Parco Urbano Bassani di Ferrara, quindi periodo molto intenso per Vasco Rossi, che tra le altre cose, oltre a essere un grande cantautore rock come sappiamo, è anche un grande autore, soprattutto per le voci femminili, spesso con il suo amico Gaetano Curreri degli Stadio. Ha scritto tante canzoni, per esempio per Irene Grandi.

0: 4 su Radio Latte Miele. Torniamo ai giorni nostri, lasciamo il viaggio nel tempo della musica per un momento prima di andare negli anni 2000 e parliamo di nuovo del caro carburanti che ci angustia ormai da settimane, perché è previsto un nuovo taglio delle accise entro oggi, sempre con l'obiettivo di contenere i costi, insomma, quando andiamo a fare il pieno al distributore. E poi però pare che il governo voglia pensare a degli aiuti mirati che poi sono richiesti dall'Unione Europea, ma anche dal Fondo Monetario Internazionale e dall'OCSE, e tra l'altro sono un rimedio ritenuto più efficace anche dal Ministero dell'Economia. L'obiettivo qual è? È concentrare questi interventi, questi sostegni, sui lavoratori che hanno bisogno dell'auto o dei mezzi perché sono costretti proprio a utilizzare i veicoli per andare al lavoro, quindi effettivamente il caro dei carburanti impatta molto su di loro, e a quanto stima il governo impatta soprattutto sui dipendenti, il cui reddito fisso è più colpito dall'extracosto di benzina e gasolio, soprattutto quando è medio basso, quindi staremo a vedere quali strumenti verranno pensati in generale per rimediare a questa situazione difficile che si protrae ormai da qualche settimana.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Latte mia.

0: Vita Paranoia con Gazzelle dal 2020 su Radio Latte Miele. In queste due ore abbiamo parlato anche di festival, di concerti, degli eventi che caratterizzano la bella stagione, l'estate in particolare. Abbiamo detto che c'è Tiziano Ferro allo Stadio San Siro, Vasco Rossi a Ferrara, oltre ai suoi grandi annunci. Poi parte proprio oggi con una doppia data al Circo Massimo di Roma il Cremonini Live 26, il nuovo tour di Cesare Cremonini. Quindi siamo proprio nel pieno di questa stagione della musica dal vivo. Anche dai vostri messaggi al 335-787-1910 filtra un po' il tema del prezzo dei biglietti, no? I biglietti dei concerti costano troppo? Un po' questa la domanda che è stata fatta anche al presidente di Asso Concerti, Bruno Sconocchia. ADN Cronos riporta la risposta. Secondo l'associazione, che raggruppa un po' gli organizzatori e produttori di musica dal vivo, no, perché il prezzo medio dei biglietti è di 46 euro. Ovviamente in mezzo a questo prezzo è il risultato sia dei biglietti che costano di più sia di quelli che costano di meno. Quindi lui dice la media è 46 euro, tutto sommato non è poi così alta per i tempi che corrono. E il presidente di Asso Concerti fa anche un po' un bilancio in vista dei grandi show estivi. Si dice ottimista sulla stagione e si dice anche contento del fatto che verranno valorizzati anche luoghi straordinari nel sud Italia.
1: 9:58.
0: Buongiorno Guido Monti, Dania Cericola, come state?
2: Buongiorno a te Francesco, tutto bene?
3: Ciao,
2: grazie.
3: Buongiorno,
2: tutto bene.
3: Buongiorno a tutti.
2: siamo qua, pronti.
0: Tutto bene a Latte Miele a casa mia? Com'è
2: sì,
0: la casa?
2: Sì,
0: tutto a posto?
2: Sì, tutto
3: qui,
2: a posto.
3: Qui dalle nostre parti tutto corrisponde perfettamente a ciò che era la settimana scorsa.
2: Ecco, meno male, è già qualcosa. Abbiamo solo la Trilli, la cagnolina un po' più grande, quella 14enne, diciamo così, che stamattina non mangia. E questa è una cosa stranissima.
0: Dici che è un segnale che sta poco bene?
2: Sta poco bene, secondo me, sì. Ogni tanto andrò di là a vedere come sta.
3: Avrà mangiucchiato qualche porcheria.
2: Questo può essere. Ogni tanto, sai, se cade qualcosa, questi cagnolini piccoli hanno la mania di buttarsela in bocca. Quindi
3: anche quelli grossi, va?
2: Anche quelli grossi.
0: Certo, vabbè, la gola.
2: Almeno non cadono per terra. Tu almeno li mangi dal tavolo, ma loro dal tavolo.
3: Ma noi cani grossi. Grossi,
2: ah,
3: non gli
2: pensavo
3: umani.
2: Tu. Scusa. Sai com'è? È la forza dell'abitudine.
3: Sì, è la forza dell'abitudine.
0: Beh, direi che questo è il modo migliore per iniziare.
2: Ops, come dice il nostro ops.
3: Ciao Francesco,
2: citazione.
3: Grazie. Guarda, chiudiamo qui questo siparietto perché non ho parole, non aggiungo altro.
0: Va bene, grazie, vi lascio Francesco, a Umbertino grazie. Aniceto. Ciao Guido, ciao Dania,
2: ciao,
0: domani.
2: Buon ciao. Sabato, ciao. Ciao.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle di Latte Miele per il 6 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giugno è partito lentamente, con ritardi, accordi ancora in sospeso, ma molte cose cambieranno da metà giugno. E addirittura poi da luglio si preannunciano vittorie. Bisogna essere fiduciosi. In amore c'è bisogno di tanta attenzione, no alle polemiche. Toro, questa luna porta tensione, poi Marte è foriero di qualche acciacco di stagione non del tutto superato, insomma, bisogna di rallentare. Attenzione, il successo non manca, la voglia di amare neppure, però evidentemente nel corso degli ultimi giorni ti sei stressato un po'. È una fase passeggera. Gemelli, giornata favorevole al dialogo e alle decisioni. Meglio parlare oggi che rimandare a domani. Attenzione a cambi di programma nel weekend. Cancro, periodo positivo con opportunità e conferme in arrivo. Crescono le emozioni, c'è un grande desiderio di equilibrio tra lavoro e affetti. In realtà Giove porta crescita, però bisogna ricordare che questo è l'ultimo mese che si trova nel segno, quindi devi cogliere al volo un'occasione. Leone, serve prudenza e gestione oculata delle energie, perché so come sei fatto. Sei una persona che dà il massimo agli altri, che quando si lancia in un progetto non si risparmia, ma il rischio è quello di arrivare a sera esausti. Ecco che anche oggi è possibile un calo fisico, rischio di sovraccarico. Vergine, giornata favorevole per i dialoghi, per i chiarimenti. Chi ha già posto una domanda nel passato potrà ottenere una risposta. Penso anche a chi vuole cambiare gruppo, ruolo, migliorare la propria situazione. In realtà la tua vita è in profonda trasformazione già dall'anno scorso. C'è addirittura chi ha cambiato mansione, vita a livello proprio pratico, persino luogo di azione. In amore torna maggiore spazio per i sentimenti. La Bilancia ha una fase impegnativa che però prelude ad un momento di grande forza che ci sarà da luglio in poi. Insomma, ti stai rimboccando le maniche, stai portando avanti delle grandi idee con fatica, con qualche polemica, con qualche intralcio, affrontando anche un nemico, sapendo però che alla fine tutto tornerà a favore. Non trascurare l'amore. Scorpione, un pochino sottotono per colpa di questa luna, ma in miglioramento nel weekend. Dico subito che la giornata di domenica sarà di riferimento per gli amanti. Molti gli impegni, cresce il bisogno di affetto e chiarezza nei legami sentimentali. Giugno è un mese molto importante per chi ha un'attività in proprio o vuole eccellere nel lavoro. Il Sagittario ha un periodo di svolta in arrivo, lo sappiamo, l'ho detto, sarà molto più presente, visibile da luglio. Però intanto perché non coltivare opportunità, sogni? Perché i cambiamenti portano lontano e inoltre al Sagittario piacciono tanto. Oggi giornata sì, domani arriva un po' di fiacca. Capricorno, weekend da dedicare agli affetti, possibili chiarimenti in amore. Venere in opposizione a volte porta un certo isolamento, un certo distacco da alcune persone. In realtà anche tu hai voglia di tanto in tanto di startene per conto tuo. L'Acquario vive una fase tesa e nervosa per colpa di Marte dissonante che porta soprattutto stanchezza fisica. Poi vedremo cosa accade nelle prossime settimane. Una cosa è certa: se alcuni legami non ti piacciono più, possibili rotture, decisioni drastiche, la tolleranza è al limite. Pesci, weekend favorevole per amore e relazioni, emozioni forti, incontri e buone iniziative anche per quanto riguarda il lavoro. Se c'è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, cerca di darle appuntamento domenica. Potrebbe essere una giornata molto passionale. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Certo,
1: ma
0: che
1: buongiorno.
0: Sì. Certo che sì.
1: Ma sarà bellissimo, un sabato bellissimo.
0: Sì, beh, è un sabato particolare, è il 6 di giugno.
1: Già.
0: Siete collegati con Latte e Miele a casa mia, o meglio a casa di Dania.
1: Lui è ospite, come
0: sì,
1: sempre.
0: Sì,
1: certo.
0: È il nostro appuntamento del fine settimana. Vi diciamo buongiorno davvero con il cuore. Stiamo insieme fino alle 13 ed oggi è un giorno particolare perché molti studenti hanno fatto festa per la fine della scuola.
1: Sì, ho visto
0: casino, anche
1: dei filmati divertentissimi con sì. Proprio il countdown, no?
0: Sì.
1: Evviva, finito, vai.
0: No, stavo pensando che invece i giovanissimi devono andare avanti perché? Perché sono quelle delle scuole superiori, le scuole dell'infanzia invece
1: certo,
0: finiscono il 30 di giugno.
1: Hanno la maturità e alcuni...
0: No, e le scuole dell'infanzia hanno la maturità.
1: No, c'è la maturità, quindi le scuole superiori hanno ancora esami da affrontare,
0: va
1: giusto?
0: Bene.
1: Questo volevo dire.
0: Sì, ma io adesso voglio dire un'altra cosa, ma non è un problema.
1: Scusa.
0: È tutto perfetto,
1: tutto
0: sotto controllo.
1: Perfetto, tutto sotto controllo.
0: Vi abbiamo detto buongiorno? Allora, grazie perché anche oggi ci sopporterete. La linea va subito alla redazione.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane varia, da precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, in casa Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali ieri in Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime. Nel sud del Libano sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
0: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Latte mio.

avere una vita durissima e rispondere con delicatezza fiduciosa, puoi avere una vita più agevole e chiuderti nella scontatezza. Il modo in cui rispondiamo crea frequenze e risposte nella vita stessa, ma non è aritmetica ed anzi.

0: La musica italiana, quella di Achille Lauro su Radio Latte e Miele, è grande attesa per il suo concerto di domani a Rimini, e poi ci sarà lo Stadio Olimpico il 10 di giugno e poi San Siro il 15. È iniziata proprio la stagione dei grandi concerti.
1: Sì, certo, l'estate è proprio adatta per questo genere di cose.
0: Hai visto cosa costano i biglietti in generale, non quelli di Achille
1: Lauro? No,
0: i biglietti in generale.
1: Non ho visto.
0: Siamo dai 60 euro in su fino ai 100, 150.
1: Ho visto anche, a proposito di biglietti rincarati, un sacco di polemiche per quanto riguarda la Scala di Milano, perché pare abbia appunto, pare, è così, ha aumentato i prezzi in maniera esponenziale, e appunto anche i logionisti, che sono diciamo gli amatori, quelli che proprio sanno di musica, ma profondamente, di musica, di opera e di balletti, insomma, sono arrabbiatissimi e hanno intenzione di fare una rivolta, perché questo aumento praticamente esclude un sacco di persone dal poter andare alla Scala, e pare che insomma sia stata dedicata questa cosa agli stranieri, a quelli che hanno tanti soldi. Persino la platea è stata suddivisa in modo diverso, con prezzi diversi, e pare che sia stata fatta questa operazione per agevolare, diciamo, i ricchi turisti che vengono, si fanno due.
0: Come agevolare?
1: Agevolare i ricchi, cioè
0: se aumentano non li agevolano.
1: No, solo i ricchi, capito? Potranno, ecco. Agevolano i ricchi, le persone ricche. Perché fai quella faccia lì?
0: No, perché non capisco, aumentano i prezzi e agevolano.
1: Agevolano le persone con i soldi, nel senso vogliono che le persone ricche arrivino alla Scala e non le persone che invece amano davvero la lirica, anche perché appunto questi logionisti dicono, questi turisti praticamente arrivano, si fanno un selfie, magari guardano o sentono il primo tempo di un concerto o di un'opera lirica e se ne vanno.
0: Però depositano.
1: Però depositano, capito?
0: Chi avrà deciso questa cosa?
1: E

0: Si chiama Businessman ed è la canzone dell'estate di Dito nella Piaga qui su Radio Latte e Miele.
1: Volete segnarvi il numero di WhatsApp per mandarci qualche messaggio, qualche saluto, qualche vostro pensiero? 335-787-1910.
0: Sì, infatti non lo segnaliamo mai, ci dimentichiamo, e invece i nostri ascoltatori ogni tanto ci mandano delle cose molto carine.
1: Sì, molto,
0: anche
1: molto.
0: Delle fotografie. Poi adesso, insomma, molte persone sono già in vacanza.
1: Certo.
0: Se
1: sì.
0: Siete dalle parti del mare, sappiate che qui a Milano il mare ci manca veramente molto.
1: Tanto.
0: Abbiamo tanta musica da ascoltare, da proporre. Abbiamo anche tra poco il nostro classico viaggio nel tempo e torneremo indietro davvero di un bel po' di anni.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Con il 5 per 1000 a Ricilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Ricilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Spot.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
14: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
16: Latte e miele.
17: Sei adatto.

0: Certa gente la guardo e penso a quanto mi mancano i tempi in cui non la conoscevo. Bukowski.
1: Sì.
0: Sì, sì, è carina, lo so, sì, è carina, è molto carina.
1: Senti, è carina anche questa, te la ricordi? Latte e miele.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: amico.
1: Un nuovo amico su Radio Latte Miele, Riccardo Cocciante, ed era il decennio anni 80 per il nostro viaggio nel tempo. Prima i Mattia Bazar con Stasera.
2: Che bella canzone.
1: No, stavo pensando a questa cosa del nuovo amico.
2: Sì, sì.
1: E che in effetti abbiamo parlato di fine della scuola, di studenti in festa per la fine della scuola.
2: Sì.
1: Ogni anno scolastico, quando si conclude, racchiude dei rituali a seconda dell'età degli studenti, ma racchiude anche momenti di divertenti, classici, non so, per esempio, butti tutti i libri fuori a scuola.
2: Ma no, io non le ho mai fatte quelle cose lì per
1: no,
2: me.
1: Ma...
2: se no mi prendevano a sberle, guarda. Sì. Te lo dico io.
1: No, ma per dire che ci sono dei rituali particolari. Ci sono dei momenti di gioia, di felicità, ma ci sono anche dei momenti di tristezza, perché si sciolgono delle amicizie che poi magari in qualche caso si conservano, ma
2: in altre si perdono. Sì, infatti è vero.
1: Questo accade soprattutto quando si chiude un ciclo di studi, no?
2: Certo, fine del liceo specialmente.
1: C'erano dei riti che tu facevi quando eri studente, ai tempi della scuola. Io mi ricordo, per esempio, una roba che si tramanda di generazione in generazione, si prendevano per in giro,
2: ecco, sì.
1: I professori, facendo l'imitazione, cioè uno usciva dall'aula, bussava alla porta
2: e facevi l'imitazione.
1: Con il professore presente, ovviamente. E si imitava uno dei docenti tra le risate generali, lui e lei, capito? Non so, questa era una delle cose che combinavamo.
2: Sì, sì.
1: Voi cosa facevate?
2: Guarda, io sinceramente non facevo nulla, perché io ero dalle Orsoline e quindi c'era una, diciamo, una disciplina piuttosto severa. E quindi, sai, per noi era un po' difficile fare qualcosa di questo genere.
1: Sai perché la gente si intristiva quando terminava il ciclo di scuola?
2: Perché
1: molto spesso la ragazza che tu avevi desiderato non l'avresti mai più vista.
2: Noi eravamo solo donne, esatto, quindi per noi, magari, ecco, c'era un professore è successo solo all'ultimo anno. Professore di italiano, giovane, carino, piaceva un po' a tutte, perché ovviamente avevamo solo insegnanti, la maggior parte insegnanti femmine, avevamo solo ho fatto liceo artistico, ovviamente devo specificare perché sennò non si capisce, avevamo solo un professore di figura e plastica, che però era un uomo particolarissimo, non era bello, diciamo che era un po' Quasimodo.
1: Vabbè.
2: Me lo ricordo, professor Calvelli.
1: E quindi?
2: Niente, e quindi quando arrivò il professore, diciamo, giovane d'italiano, tutti ci innamorammo di questo bel ragazzo.
1: Vabbè, allora dalle vostre parti nessun lancio di diari,
2: no,
1: libri,
2: no,
1: fogli,
2: no,
1: per la scuola.
2: No, decisamente no.
1: Niente picnic collettivi,
2: no,
1: nei parchi, niente DJ set e soprattutto niente gavettoni. Vabbè. Senti, quella ragazza lì che piaceva tanto a noi a scuola, l'abbiamo ritrovata e...

0: ricordato con piacere stamattina, 1997, la regina delle celebrità erano gli 883.
1: Beh, comunque hai ragione, la sensazione della fine della scuola è impareggiabile.
0: È impagabile,
1: perché ti senti libero, cioè finalmente respiri, non hai questo incubo dello studio, a meno che tu non sia rimandata come me in matematica sempre. Sono sempre stata rimandata in matematica.
0: Ma sai che io penso che anche a qualche insegnante, anche a qualche docente, ai professori, in qualche caso ci sia così un velo di dispiacere nel chiudere un anno scolastico e non vedere più certi studenti.
1: Beh,
0: poi
1: penso di
0: nel
1: sì.
0: caso di altri invece fanno festa anche loro.
1: Esattamente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
9: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
8: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
10: Latte e miele,

0: Bravissima come sempre.
1: Mamma mia,
0: Giorgia.
1: Davvero, davvero, hai ragione. Proprio brava, brava.
0: Eh sì.
1: Mamma mia, mi piace tantissimo.
0: Bene.
1: Perché?
0: Quindi?
1: Quindi? No, sono felice di aver ascoltata.
0: Sì. No, stavo pensando che stasera c'è Tiziano Ferro in concerto a San Siro.
1: Ah,
0: e
1: sì.
0: Magari appare anche Giorgia sul palco a sorpresa.
1: Può essere,
0: sai,
1: sì.
0: Tiziano Ferro torna sui palchi dopo qualche anno, tre forse, e torna a Milano con uno show che credo sia molto importante, peraltro tutto esaurito,
1: Ah, caspita,
0: cioè due ore di
1: bello.
0: Musica e oltre 30 brani che ripercorrono la sua intera carriera.
1: Certo.
0: Stasera è sold out, ma domani invece qualche biglietto
1: c'è ancora.
0: Sarebbe bello, no? Che appare Giorgia all'improvviso.
1: Sì, non sarebbe male.
0: Ha fatto la
1: un disco insieme, certo.
0: E
1: non
0: poi,
1: si sa mai, vediamo.
0: E poi dove andrà Tiziano Ferro?
1: Dove andrà?
0: E poi continuerà questo suo tour negli stadi, a Torino, a Bologna, a Padova, a Napoli, Roma, Ancona, Bari, fino a Messina, a metà luglio. Un bel tour tortuoso.
1: Bravo Tiziano, bravo.

11 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: bossa nostra, su solo nostra, su Radio Latte Miele. Quanto ci costa vederci per le strade, far finta di niente. E vabbè, è una parte del testo di questo brano di Gaia che è uscito da poco e che ci porteremo in là nell'estate.
1: È carino, è proprio
0: anche,
1: sì,
0: anche al mare lo ascolteremo
1: sì,
0: molto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: A proposito di mare, senti cosa si è messa in testa la signora Nagola, la nostra

grande, stiamo decidendo di fare un bel gruppo vacanze. Ma è vero che voi avete la casa al mare? No.

0: dove abitate.
1: Senz'altro.
0: Non sì. è una buona idea. Dai, vengo su e ne parliamo.
2: È una buonissima idea, anche allora, perché la casa al mare non
1: primo,
2: ce l'abbiamo.
1: Non abbiamo la casa al mare. Secondo, esatto.
2: Secondo te la dividiamo, diamo la casa agli amici.
1: Non penso proprio.
2: Che... No.
1: No, no.
2: Signora
1: no.
2: Naso, si levi queste idee dalla testa.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Latte e miele.

La vita deve essere vissuta, non pensata, perché la vita pensata nega se stessa e si mostra come un guscio vuoto. Bisogna mettere qualcosa dentro questo guscio, non importa che cosa. Eugenio Montale.

0: Bambina.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: Eh sì, dopo il disco weekend di Elettra Lamborghini, bam bam bambina, c'è il nostro colpo secco.
4: Certo che c'è il nostro colpo secco. Io vi ricordo il numero di WhatsApp 3357871910 per abbinarvi o al mio brano o a quello dell'ospite Guido Mondi.
3: Sì, c'è questa scelta possibile su Radio Latte Miele, lo facciamo tutti i sabato e tutte le domeniche proprio sì. A quest'ora.
4: Sì.
3: Scegliamo una canzone che estraiamo dalla capsula del tempo, a volte sono tempi molto molto lontani,
4: sì, altri un po' meno, un po' più vicini, però sono proprio dei brani che piacciono a noi.
3: Uno lo sceglie Dania, uno lo scelgo io, e adesso apriamo la capsula del tempo di Dania e vediamo cosa c'è dentro.
4: Io ho Ladri di biciclette, Francesco Baccini, Sotto questo sole.

0: Il mio colpo secco sotto questo sole, Ladri di biciclette, Francesco Baccini. Se volete abbinarvi a questo mio pezzo, il numero è 335-787-1910. Poi la redazione sceglierà tra chi ha votato me o chi ha votato il signor Guido Monti, e il prescelto riceverà i gadget.
1: Sì, che poi non votano me o te, votano le canzoni.
0: No, la canzone, cioè la canzone mia o la canzone tua.
1: Si abbinano.
0: Senti, ecco.
1: Allora, il Ladri di biciclette, Francesco Baccini, mi è venuto in mente un piccolo aneddoto.
0: Sì, anche a me è venuto in mente.
1: Francesco Baccini, durante una serata.
0: Sì, una serata di tanti anni fa.
1: Esatto. E aveva paura a uscire a cantare, doveva fare tra due pezzi proprio agli inizi della sua carriera. Si presentava con un impermeabile, non ricordo,
0: sì, è vero. Vabbè,
1: tanti ricordi che si intrecciano, capita quando si ha una certa, è vero?
0: Sì, certo, tesoro caro.
1: Va bene, tu hai scelto Ladri di biciclette, Francesco Baccini, io invece torno ancora più indietro nel tempo e scelgo un gruppo prog che ho amato tantissimo, che è ancora in giro e anche adesso stanno facendo concerti. La canzone è del 1981, si chiama Chi ha paura della notte e c'è la PFM.

0: musica è quella di Chi ha paura della notte, una canzone che mi riporta veramente agli anni Ottanta, la PFM, premiata Foneria Marconi, nella fase un po' più rock. Dopo quella prog ci fu quella rock. Il nostro incontro con i colpi secchi termina qui,
1: certo.
0: Se volete abbinarvi potete farlo
1: al 335-787-1910
0: e ci sarà un altro appuntamento domani mattina. Adesso vediamo che messaggi arrivano e poi vedremo chi ha vinto la gara tra me e te.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff & Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: Basta un po' di silenzio e ogni cosa si ferma nel suo luogo reale. Cesare Pavese.
1: Un incontro con un personaggio che sta facendo discutere perché si schiera, non si schiera, c'è chi guarda il dito e non la luna. È De Gregori.

0: generale di Francesco De Gregori, poi parlami di Anox e poi adesso entreremo anche negli anni 90.
1: Ho trovato una curiosità che voglio raccontare ai nostri ascoltatori. Ti interessa, caro? No, la voglio raccontare anche a te.
0: No. Ah, vabbè, se la racconti anche a me sono interessante.
1: Oh, bravo, perfetto. In Romania.
0: Sì, certo, lo vesso.
1: Sì, senz'altro. In Romania esiste una foresta chiamata Oia Baciu, che potrebbe contenere un incredibile vortice energetico. Questa foresta è famosa per i suoi alberi che crescono in un modo contorto e soprattutto per un cerchio di 300 metri quadrati, al centro del quale non sono mai cresciuti alberi.
0: Ma dai.
1: È rimasta incontaminata dall'intervento umano e la foresta è cresciuta in questo modo, e questo cerchio pare agisca come un incredibile campo elettromagnetico. Le proprietà della foresta sono così potenti da attrarre naturalmente gli appassionati del paranormale e del mondo spirituale. Vi si avvistano frequentemente UFO e al centro del cerchio si dice che si possa percepire un turbine di energia e vivere fenomeni mozzafiato. I programmi televisivi americani Destination Truth e Ghost Adventures hanno visitato la foresta e ne hanno confermato il potere. Questo Zach Bagans ha persino avuto un attacco di panico irrazionale. Io non so esattamente chi sia Zach Bagans, ma probabilmente è o il conduttore o qualche personaggio che appunto visita il mondo paranormale. Non lo so, non ho idea, però comunque lui è stato male e si crede appunto che questa foresta sia un portale verso altri mondi. Interessante.
0: Sì.
1: Molto interessante. Mi
0: strano, un po' particolare.
1: Strano,
0: come
1: mi piacerebbe
0: cosa.
1: Andare a vedere questa strana foresta.
0: Ne parleremo con Daniele Piccirillo.
1: Bravissimo. Senz'altro, lui sicuramente conosce questa storia.

0: volo e abbiamo una segreteria occupata da qualche messaggio. Io ho già dato un orecchio, un ascolto. Attenzione che il prossimo messaggio parla di te. È del nostro vicino di casa DJ Aldo, che settimana scorsa abbiamo sentito in Turchia, faceva le serate, faceva le feste, serate, eccetera, e che pare sia tornato.
1: Buongiorno vicini, allora sono tornato, non vi stupite per la musica in sottofondo perché c'è una sorpresa. Sono tornato dalla Turchia e come al solito non da solo, ma no, belle serate lì, bella musica, tutto, però ho fatto amicizia con un ragazzo, si chiama Ahmet, e lui fa l'attore. Oh ragazzi, ovviamente lo sapete, no? Cioè, le serie turche qui, le fiction, stanno andando di bestia, no? Anche Sandokan abbiamo fatto fare un turco, e lui fa l'attore. Allora, mentre parlavamo, gli ho detto che la signora Dania è, insomma, è nel mondo della celluloide, e quindi ha voluto venire adesso, voleva dirle qualcosa, signora. È a mettere, ve lo presento.
2: Oh, c'ha un vocione, sentite un po' che roba.
3: Günaydın Bayan Monti, benim adım Ahmet ve ben bir oyuncuyum. Lütfen bana bir şans verin.
1: Sì, no, italiano ancora non l'ha imparato. Però ecco, vorrebbe fare un provino, fare sentire qualcosa. Insomma, ci possiamo incontrare? Nuovo amico, attore turco.
0: Ma sì, dai, stavolta concederemo l'appuntamento.
4: Ma sì, dai,
0: nuovo
4: ma io
0: amico,
4: non sono nel mondo
0: turco
4: della celluloide.
0: No, infatti.
4: Sono nel mondo del doppiaggio.
0: Ma tu ancora stai a sentire DJ Aldo.
4: Infatti.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
13: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
14: Latte e miele.

0: fido di te, Giovanotti, su Radio Latte e Miele, in diretta da casa di Dania, collegate con lo studio centrale.
1: In casa di Dania, un tubo, sì, casa nostra, anche sì, se sei ospite, sei
0: però
1: a casa
0: non
1: nostra.
0: Si chiama Latte e Miele a casa nostra, si chiama Latte e Miele a casa mia. E quindi.
1: Dipende da chi lo dice, no? Se lo dici tu, Latte e Miele a casa mia è casa tua, se
0: lo dico io,
1: dipende dai punti di vista.
0: Sono arrivati un paio di messaggi che ci dicono che ci stanno ascoltando dalla Puglia, poi stanno arrivando i messaggi invece per l'abbinamento a corpo secco,
1: certo.
0: E in particolare c'è un messaggio che arriva da Conversano,
1: sì,
0: che dice che ci stanno ascoltando con piacere e stanno preparando qualcosa di buono per pranzo, perché l'orario è quasi quello dei barricari.
1: Ovviamente, certo, ma non mi dire.
0: A proposito di Conversano, ho trovato, sì, una curiosità che non conoscevo. Nel XV secolo i conti di Conversano imponevano ai coloni di costruire le abitazioni a secco senza la malta, in particolare i trulli, no? Quindi,
1: certo,
0: queste abitazioni molto particolari che venivano fatte in questo modo perché in caso di controllo da parte degli ispettori del Regno di Napoli bastava rimuovere la chiave di volta
1: e crollava il tetto.
0: Questo rendeva la casa un cumulo di macerie e quindi non era tassabile.
1: Vedi?
0: Pensa che
1: storia,
0: che
1: incredibile, sì.
2: Le 12:05 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon sabato su Radio Latte Miele, anche con i pinguini tattici nucleari. E sorry, scusa, lo sento, eh?
1: Ah, sì, certo. Io sento che ho fame, caro.
0: Te l'ho detto, è l'orario dei manichetti.
1: E devo dire che adesso proprio fame.
0: Poi questo messaggio che ci è arrivato da Conversano ha stimolato.
1: Sì.
0: Come si mangia bene? Come si mangia bene in Puglia?
1: Ma in realtà si mangia bene in Italia. Proprio ci sono delle ricette per ogni stagione, per ogni regione. Sì. Fantastiche.
0: No, beh, stamattina però siamo concentrati sulla Puglia perché è un luogo meraviglioso, peraltro ci ascoltano in molti e volevo fare un saluto a proposito a Fernando che ci ascolta tutte le settimane da Gallipoli. Peraltro fa anche lui il nostro lavoro.
1: Ah sì? Ah, perfetto.
0: Ciao Fernando. Ci sono le news, c'è la redazione.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.

0: ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
1: Latte e miele.

conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola. A volte ne scrivo una e la guardo fino a quando non comincia a splendere. Emily Dickinson.

0: Papà, buona domenica, la canzone di Saif qui su Radio Latte e Miele. Stamattina non so perché c'è una concentrazione di messaggi che arriva dalla Puglia.
1: Va bene.
0: Ci fa piacere,
1: che
0: ci fa molto piacere.
1: I pugliesi ci stanno ascoltando
0: con
1: gioia.
0: Fatelo per noi e soprattutto passate parola. Noi, d'altro canto, dal nostro punto di vista, parliamo bene della vostra regione, perché è la
1: bellissima,
0: Puglia,
1: è una regione meravigliosa.
0: Della penisola,
1: sì, io da piccolina l'ho frequentata parecchio, perché mia mamma adorava fare le vacanze nel sud Italia.
0: È un luogo magico.
1: È un luogo magico, è vero, è proprio vero.
0: E a proposito di magia, proprio prima parlavamo dei trulli, che sono stati costruiti così con la chiave di volta
1: che poteva cadere.
0: E ho scoperto, non lo sapevo, ma questa è ignoranza mia, che molti tetti, non tutti, ma molti tetti sono decorati con dei simboli che sono misteriosi, dei simboli un po' esoterici.
1: Ecco.
0: Vedi, questa cosa alimenta leggende proprio sui significati nascosti di questa storia e anche sui riti magici. Quindi se diciamo che la Puglia è magica,
1: è vero,
0: non lo diciamo a caso.

0: Allora, la canzone di Laura Pausini, il titolo qual è che non ho capito bene?
1: Immensamente. Ma dai,
0: siete con Dania e con Guido su Radio Latte e Miele. Siamo fatti così, accettateci per quello che siamo.
1: Ma sì, dai.
0: Siamo gente brutta, gente
1: non
0: brutta.
1: È vero, no,
0: no,
1: brutta no,
0: no, non è vero,
1: no, non siamo gente brutta, no, assolutamente.
0: Poi tu fai anche tante cose per le altre, per altre persone,
1: per l'arte
0: per cose di beneficenza. Brava,
1: sì,
0: brava.
1: Sì,
0: adesso avete inventato tu e la tua compagnia.
1: Esatto, io faccio parte di una compagnia,
0: strano.
1: Sì, uno spettacolo mignon. Allora, visto che i teatri costano tantissimo, signori miei, ma
0: per
1: gli affitti costano delle cifre pazzesche per una giornata, allora abbiamo pensato di proporre questo spettacolo mignon in posti molto piccoli.
0: Bello, bello.
1: Quindi massimo 22 persone e praticamente dividiamo lo spettacolo in due parti. No, cioè sempre lo stesso spettacolo, non so, ma il primo lo facciamo alle 19 e il secondo alle 21. E lo spettacolo lo facciamo durare poco, perché dura massimo un'ora, ed è praticamente
0: bravi.
1: Abbiamo non so, per esempio chiamato una mezzo soprano, poi abbiamo dei ballerini che faranno cose molto piccoline e la sottoscritta che ovviamente recita monologhi, eccetera eccetera. Insomma, è una forma d'arte che abbiamo pensato per continuare a fare spettacolo, visto che i teatri sono assolutamente irraggiungibili.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
7: E dove?
5: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Latte e miele.

0: volte una persona può salvarne un'altra semplicemente esistendo. Keigo Higashino.
1: Guarda qui che all'improvviso, per il viaggio nel tempo, spunta un ricordo del lontano 72. Erba di casa mia.

0: Balla.
1: Balla. La versione originale.
2: Mi piaceva veramente tanto.
1: La versione originale, proprio quella dell'81.
2: E anche lui se n'è andato, sì, diciamo, sul ponte.
1: Sì. E mi dispiace perché era una persona estremamente dolce e simpatica.
2: Gentile
1: e
2: simpatico.
1: Pino D'Angiò, su Radio Latte Miele, Ma quale idea? Prima Massimo Ranieri, Erba di casa mia. E il viaggio nel tempo prosegue. Entriamo insieme negli anni 90 con questa canzone che ricorderete sicuramente.
3: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: 92 è l'anno di Portami a ballare per Luca Barbarossa a concludere il viaggio nel tempo. Dato l'orario ti direi Portami a mangiare,
1: già,
0: uno di quei
1: infatti.
0: Piatti antichi, ma invece nel nostro caso a questo punto io ti dico mostraci la mostra.
1: Guarda, oggi non ti mostro la mostra, faccio di più, ti porto in Puglia.
0: Ancora,
1: a Lecce.
0: Vedi che oggi la Puglia
1: è protagonista. Da ieri Lecce celebra il 5° anniversario di Lecce Art Week con una nuova edizione che trasforma il centro storico in un sistema diffuso di mostre, incontri, visioni e percorsi espositivi. La manifestazione coinvolge artisti emergenti e consolidati, nazionali e internazionali, provenienti da 18 paesi ed è uno dei progetti d'arte più dinamici del Sud Italia per consolidare il dialogo tra territorio, persone e linguaggi dell'arte contemporanea. Il tema della 5ª edizione è It's Always Magic, cose meravigliose, e invita a una riflessione sulla capacità dell'arte di generare meraviglia, presenza e immaginazione. Lo ripeto, Lecce Art Week fino al 5 luglio a Lecce.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
6: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Latte e miele.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande.

0: Sogna, ragazzo, sogna su Radio Latemiere Alfa insieme a Roberto Vecchioni, e siamo arrivati al momento dei ringraziamenti.
1: E io voglio ringraziare i nostri ascoltatori che oggi hanno votato la sottoscritta, anzi no, la canzone della sottoscritta. E vai!
0: Quel colpo secco, no?
1: Sì, sotto questo sole, Ladri di biciclette e Francesco Baccini.
0: Sì.
1: Mi spiace, ospite, è andata così. Oggi è andata
0: male,
1: così.
0: Ma sono arrivati più voti per la tua canzone, si sono abbinate molte meno persone per me. Io avevo scelto Chi ha paura della notte della PFM.
1: Vabbè, magari ti rifai domani.
0: Ma sì,
1: dai.
0: Ma domani ci riproviamo.
1: Domani ci riproviamo.
0: È un periodo che vinci sempre tu. Comunque, vabbè. Senti, qualche ringraziamento va fatto anche ai nostri collaboratori che lavorano per noi, in particolare ad Aniceto Umberto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Perché Umberto. Però non hai una voce da donna, Umberto?
0: No, vabbè, ma.
1: C'hai un buongiorno da uomo, no?
0: Grazie anche ad Alex Peroni che ha interpretato DJ Aldo e a Boris Modica che invece
1: è la signora Naso.
0: La signora Naso. Sì, sì, siamo arrivati al momento dei saluti, al momento del congedo. Stavo pensando che il Papa è in Spagna,
1: sì,
0: e ha dichiarato che lui tifa tutte le squadre ma preferisce il Real Madrid, e poi che Stefano De Martino ha annunciato ufficialmente le date del prossimo Festival di Sanremo, sarà dal 16 al 20 di febbraio.
1: Perfetto,
0: te l'ho detto, così lo sai,
1: così lo sappiamo,
0: organizzare sei in tempo utile,
1: solo hai voglia.
0: Adesso vi lasciamo, con la dolce vita. In arrivo c'è Matteo. Grazie da Dani e Guido, ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao.
1: Vi voglio salutare con un pensiero di Andrew Faber. Ho voglia di sdraiarmi davanti a un tramonto, di ubriacarmi di bellezza, di vento e poesia e di tutto ciò che non si può spiegare. Ciao, a domani.

0: Giada, la voce di Arisa per darci il bentornati alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita.
0: Sabato pomeriggio, amiche e amici di Radio Latte Miele, siamo tornati insieme. È passata un'altra settimana, avremo queste tre ore in cui ci racconteremo un po' di cose. Come sapete, partiremo come sempre da quello che è successo intorno a noi negli ultimi sette giorni, per poi fare un po' di viaggi nel tempo, cantare delle canzoni che ci siamo dimenticati, insomma quel divertimento leggero che tutti i sabati e tutte le domeniche ancora fino alla fine di questo mese ci accompagnerà. Poi naturalmente partirà un palinsesto estivo e noi ci ritroveremo in autunno. Prima di cominciare con la nostra Dolce Vita, come di consueto, diamo la linea alla redazione di OK Salute.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Allora, oggi ci occupiamo del repellente per insetti, perché secondo un nuovo studio, anziché allontanarle, le attirerebbe le zanzare. Io l'ho sempre pensato, ma ora arriva una ricerca shock, come si dice in questi casi. Allora, il DEET, che è il da decenni il golden standard mondiale tra i repellenti per insetti, lo scudo chimico più raccomandato dalle autorità sanitarie per proteggerci dalle punture di zanzara e da malattie tropicali come dengue, zika e malaria. Eppure una nuova e sorprendente ricerca scientifica rischia di ridisegnare la nostra comprensione di come questi insetti reagiscano alla chimica. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, le zanzare possiedono una capacità di apprendimento tale da replicare il celebre riflesso condizionato dei cani di Pavlov. Possono cioè imparare ad associare l'odore del DEET alla presenza di sangue, finendo per esserne attratte anziché respinte. Allora, fino ad oggi si pensava che i repellenti funzionassero solo per le loro proprietà chimiche intrinseche, o risultando tossici e sgradevoli, o bloccando i ricettori con cui le zanzare intercettano gli esseri umani. I nostri risultati, spiega il professor Claudio Lazzari dell'Università di Tours in Francia, alla guida dello studio, suggeriscono invece che la reazione può essere modificata dall'esperienza. I ricercatori hanno testato la memoria degli insetti facendoli nutrire con del sangue caldo in presenza di esalazioni di DEET. I risultati sono stati sbalorditivi. Il 60% delle zanzare addestrate ha successivamente tentato di pungere una mano trattata con il DEET. Al contrario, le zanzare non addestrate hanno evitato la mano protetta, dirigendosi in massa verso la mano non trattata. In sostanza, se la zanzara riesce a fare un passo di sangue nonostante lo spray, ad esempio perché il prodotto sta svanendo, memorizza quell'odore pungente come un segnale di cibo disponibile. La notizia potrebbe spaventare soprattutto in Italia, dove l'allerta per le malattie trasmesse da vettori è in costante aumento. Negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, il nostro paese ha registrato picchi di casi autoctoni di dengue e una presenza massiccia del virus West Nile, trasmessi sia dalla zanzara tigre che dalla zanzara comune. Tuttavia, gli entomologi invitano alla calma e alla razionalità, gettando acqua sul fuoco e spiegando che è altamente improbabile che questo fenomeno si verifichi in condizioni naturali. Varietà di prodotti in natura, la stessa zanzara incontra repellenti sempre diversi nei suoi successivi tentativi di pasto, confondendo l'eventuale apprendimento. E il fattore tempo: anche se una zanzara fa più passi di sangue nella vita, lo fa a distanza di diversi giorni. Resta da valutare quanto possa durare la memoria di un insetto su tempi così lunghi. Il DEET non ha perso la sua efficacia nell'uso normale, rassicura il professor Lazzari. Questo comportamento emerge solo in specifiche condizioni di laboratorio progettate per studiare i meccanismi cognitivi dell'insetto. Il vero punto debole emerso dalla ricerca non è il principio attivo, ma il comportamento umano. Il rischio che la zanzara sviluppi questa attrazione verso il DEET si verifica solo quando il repellente inizia a svanire, perdendo la sua forza d'urto, ma lasciando tracce olfattive nell'aria. Grazie per essere stati con noi.
7: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: La tua salute non può aspettare.
7: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservice.srl.

0: Sassari Lipunti. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
1: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
0: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
2: Latte e miele.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Miele, apriamo la pagina dedicata alle news della settimana.
1: News della settimana.
0: E allora, prima notizia di questa settimana riguarda il 2 di giugno, sappiamo, festa della Repubblica, si celebra, si ricorda in questo caso l'80° anniversario della nascita della nostra Repubblica. Il 2 giugno 1946, per la prima volta a suffragio universale, tutti gli italiani e le italiane sono state chiamate alle urne per esprimere la propria preferenza tra Repubblica e Monarchia. Ha vinto la Repubblica, oggi noi siamo una Repubblica per questo motivo. Qual è la notizia? La notizia è che la parata militare del 2 di giugno ha fatto un boom di ascolti con 44,1% di share. In realtà i numeri in senso assoluto non sono quelli di uno, 44,1% pensa a qualche decina di milioni, in realtà no, si tratta di 3.253.000 spettatori che comunque hanno determinato una percentuale così alta. Grazie al successo della parata del mattino in onda su Rai 1, al traino sono andati tutti gli altri programmi. Camper di Peppone, per esempio, ha fatto il 22,9% e lo speciale Ne parliamo con il presidente ha raccolto il 14,9% con quasi 2 milioni di spettatori. Sulla prima serata, nella prima serata di Rai 1, gestita da Rai Cultura, i volti della Repubblica 80 anni dal referendum hanno totalizzato il 16,2. Grande successo per la festa della Repubblica, questa per una volta era una buona.

Serena Brancali, The Colors per Merck & Cremont con Partenope, per continuare con la nostro spazio, con il nostro spazio dedicato alle news della settimana. Andiamo nella cronaca di tutti i giorni, perché c'è un'indagine della Guardia di Finanza che è venuta a galla in questa settimana. Si tratta di una maxi frode da 30 milioni di euro di ricavi nascosti al fisco e 6 milioni e mezzo di euro di IVA evasa. Di che cosa stiamo parlando? Di una operazione che le Fiamme Gialle hanno condotto per smascherare questo sistema per evadere il fisco legato all'acquisto di biglietti per concerti e grandi eventi. Come funzionava? Il sistema si basava su una struttura digitale molto collaudata, acquisti in blocco, acquisti massivi sistematicamente di migliaia di biglietti per partite di calcio di Serie A e per più importanti concerti musicali in Italia. Poi, grazie all'uso di bot, venivano aggirati i limiti di acquisto delle piattaforme ufficiali per fare incetta dei biglietti più richiesti, e che venivano poi rivenduti ad un prezzo maggiorato, piazzati sul secondary ticketing, cioè su questo mercato parallelo non ufficiale, a prezzi fortemente gonfiati. Ovviamente questo basandosi sul fatto che i fan, pur di poter essere presenti a quella particolare partita di calcio o a quel particolare evento musicale, sono disposti alle volte anche a sborsare cifre importanti. Tutto questo poi veniva fatto transitare su conti esteri per sottrarre il tutto alla tassazione dello Stato italiano. È venuto a galla con base in Sardegna questa sistema diciamo truffaldino. Adesso la Guardia di Finanza ovviamente porterà avanti tutte le indagini del caso e vedremo dove arriveremo. Intanto sono stati comunque smascherati e sgominati per 30 milioni di euro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiu Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Latte e miele.

preparatevi perché oggi parleremo di una grande figura storica con la nostra ospite di copertina, ma prima facciamo un giro nel tempo. Abbiamo il 1971 con i Nuovi Angeli che cantavano Donna Felicità e poi Riccardo Cocciante insieme a Mina nell'85 con Questione di Feeling.

0: 1985, Riccardo Cocciante insieme a Mina con Questione di Feeling su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento di dare il benvenuto all'ospite che abbiamo sulla copertina della nostra rivista radiofonica, che ci viene a raccontare una storia di una figura, di un uomo che insomma ha lasciato il segno nella storia della nostra terra. Abbiamo in linea Ippolita Avalli, editrice del Mursia, trovate in libreria Il figlio del Papa, Cesare Borgia, e ne parliamo proprio con lei. Buongiorno e benvenuta Ippolita.
1: Ciao, buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori e a tutti voi. Ciao.
0: Grazie mille di essere con noi in questo racconto di una delle figure di cui si sente molto parlare, però poi non sempre si è approfondito, non sempre si conosce, no? La storia di Cesare Borgia, un uomo che in 31 anni ne ha combinata una per colore.
1: Sì, diciamo decisamente, anche perché gli storici si sono trovati di fronte a grandi problemi, perché quelli che sono venuti dopo, parlo dei papi, dei cardinali, dei potenti che sono venuti dopo i Borgia, dico i Borgia in generale perché Cesare appartiene a questa famiglia, certo. Ma è una figura singolare che in qualche modo è anche differente da tutti gli altri Borgia. I testi storici sono pieni di buchi, pieni di mancanze. In realtà non esiste un suo ritratto, per esempio, non esiste un suo ritratto fisico.
0: Quindi non sappiamo che faccia avesse questo.
1: Non sappiamo, abbiamo tutta una serie di piccoli sparuti esempi. Sicuramente tutti coincidono sulla sua, tutti parlano della sua prestanza fisica, addirittura era stato definito l'uomo più bello del secolo.
0: Beh, mi sembra una definizione notevole, diciamo. Ti chiedo la pazienza di aspettare un attimo, ci ascoltiamo una canzone, Ippolita, e da qui ripartiamo. L'uomo più bello del secolo, che lascia di sé un ricordo indelebile. State con noi. Sì.

0: lui con l'odore del sesso che sembra quasi messa lì apposta, visto che abbiamo parlato di un uomo che della prestanza fisica aveva fatto in qualche modo anche una leggenda. Stiamo parlando di Cesare Borgia, il figlio del Papa. Trovate questo libro scritto da Ippolita Valli in libreria e noi con lei stavamo proprio raccontando la storia di quest'uomo molto bello, spietatissimo, perché questo...
1: ecco, sullo spietatissimo io andrei molto cauta. Allora sicuramente aveva delle idee molto chiare, cioè lui sapeva esattamente che cosa aspettarsi dalla vita e non era disposto a cedere rispetto ai suoi sogni che erano interiori, sì, ma che lui ha cercato in tutti i modi di realizzare e in parte ci è riuscito. Io dico peccato veramente che sia morto a 31 anni e mezzo in una situazione, diciamo, di ombra rispetto alla luce e allo sfarzo nel quale lui ha vissuto, perché se fosse vissuto di più e se avesse potuto coltivare fino in fondo questo suo sogno, l'Italia probabilmente sarebbe stata un paese unito nel 1500 e io lascio immaginare a tutti che differenza avrebbe fatto nella nostra storia,
0: anche nella nostra storia di tutti i giorni. Immaginiamo solo il nord e il sud, se avessimo avuto 400 anni di tempo per abituarci, certe cose sarebbero passate da molto. E ci rifermiamo ancora sempre per la musica, ma da qui riprendiamo perché è una prospettiva molto interessante. Stai con noi Ippolita, state anche voi amici che ci ascoltate, torniamo tra poco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: 7000 caffè e la voce di Alex Britti su Radio Latte Miele. Noi continuiamo invece con la voce di Ippolita Avalli, che ci viene a raccontare, ci è venuta a raccontare la storia di Cesare Borgia. Molto interessante questo spaccato che ci hai dato, Ippolita. Lui aveva in mente di unificare in qualche modo l'Italia, quindi questo era il suo sogno?
1: Sì, certo, perché all'epoca sua, allora diciamo che la figura di Cesare, il giudizio è sempre sbagliato in generale, sia per tutti noi viventi sia per le figure del passato, ma bisogna calarsi nella realtà della fine del Medioevo e degli inizi del Rinascimento, perché lui è nato nel 1475, è morto nel 1507, quindi eravamo proprio agli albori del Rinascimento. L'Italia era divisa non solo in quattro grandi stati con potenze come la Francia, la Spagna e il Regno di Sicilia e i turchi, che erano potenze formidabili, per il resto l'Italia era divisa non solo in piccoli staterelli, ma addirittura in città. Addirittura c'erano Bologna, Venezia, Siena, Rimini, la Romagna era l'unico, Lazio erano lo Stato Vaticano, ma era uno Stato povero. I papi dell'epoca avevano il problema di come rimpinguare il patrimonio, perché di fatto si trattava di un regno.
0: Gli è un po' rimasta cosa ai papi, scusami se faccio una battuta magari facile, però questo vizio di continuare a preoccuparsi di riempirsi le tasche non l'hanno proprio del tutto perso.
1: Mai
0: perso. Approfitto della risata per tornare tra poco con ancora un po' di musica. Rimani anche tu insieme a noi, Ippolita.

0: 13:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: più. Tu cosa fai questa sera? E la voce è quella di Noemi. Noi invece questo pomeriggio insieme ad Ippolita Avalli raccontiamo la storia di una figura storica molto interessante, Cesare Borgia. Siamo rimasti al momento in cui l'Italia è frazionata, oltre che in grandi stati e con anche interferenze straniere, in una serie di piccoli staterelli che in qualche modo polverizzano, diciamo, il potere. E la sua idea era quella di unificarli sotto l'immagine del nome dei Borgia.
1: La sua idea era di togliere le grandi città, perché allora il potere, bisogna capire che il potere derivava non solo dalle ricchezze, ma anche dalle connivenze tra tutti questi piccoli tirannelli che governavano le città e che ogni momento passavano dall'uno all'altro, si creavano alleanze che venivano poi distrutte, disattese, tradite il giorno dopo, per cui non si capiva assolutamente nulla, era una massa di situazioni difficilissime da gestire, dove ciascuno tirava l'acqua al proprio mulino. Roma soprattutto, che era, diciamo, in qualche modo una capitale, perché c'era il Papa. Certo. Che era la figura più importante, dal momento che nessun re poteva governare se il Papa non dava l'assenso, non lo incoronava come re. Certo. Per cui il Papa aveva un potere enorme. Ma per tornare alla figura di Cesare, lui, l'interesse per questo personaggio nasce dal fatto che lui era all'inizio un non prete, ma era un cardinale. Lui è diventato vescovo nel 1491, cioè aveva 7 anni, vescovo di Valencia. E da lì, perché
0: un po' aiutato dal fatto che il padre era Papa Alessandro IV,
1: non era ancora Papa all'epoca, era vicecancelliere, ma il padre di Cesare è stato vicecancelliere sotto 4 papi per 40 anni. Ed era un potere, era come un primo ministro in realtà. Certo, era lui che governava.
0: Diciamo che le entrature in famiglia non mancavano, tant'è che poi lui viene fatto vescovo e poi cardinale. Però la cosa interessante è che a un certo punto lui decide di mollare la vita ecclesiastica per dedicarsi ad altro. Ti chiedo di raccontarci questa parte subito dopo aver ascoltato la canzone e la pubblicità.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi. Educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi. latte e miele.

0: Speciale. Fotografie.
1: Latte miele. Latte miele.
2: Come una fotografia. Come una fotografia.
0: Radio Latte miele.
1: La tua musica italiana.

0: Stessa direzione con Paolo Aiezzi su Radio Latte e Miele, la interessantissima storia di Cesare Borgia che trovate in libreria, edito da Mursia, Il figlio del Papa, scritto da Ippolita Avalli, che abbiamo in collegamento. Allora Ippolita, dobbiamo diciamo fare un salto avanti nel tempo, nella vita di Cesare, in cui, al momento in cui lui decide di lasciare la vita religiosa.
1: Sì, diciamo che la decisione più che sua è stata una necessità contingente, condivisa con il padre, perché i Borgia erano una dinastia di guerrieri, venivano dalla Spagna, da un paese, da una piccola città vicino a Valencia che si chiama Játiva, e c'è ancora adesso, ed erano guerrieri, diciamo erano al servizio di Ferdinando di Spagna, Ferdinando e Isabella, e diciamo, quindi era già una famiglia nobiliare. Dopodiché la grande attitudine al governo di Alessandro Borgia, il papà di Cesare, aveva creato una grande ricchezza interna alla famiglia. Però poi cosa succede? Il fratello di Cesare viene trovato ucciso, pugnalato nel Tevere. Non si è mai, è stato il giallo del Rinascimento, non si è mai capito da chi è stato ucciso e perché. In ogni caso, a quel punto, sia Cesare che suo padre, Cesare è rimasto figlio unico, maschio praticamente, perché un maschio precedente è morto in battaglia a Ronda. E cosa succede? Che entrambi decidono, anche Alessandro, anche il padre capisce che Cesare non può più essere semplicemente un cardinale, ma per portare avanti la dinastia Borgia deve tornare allo stato laico, sposarsi e soprattutto sposare una principessa, avere un regno da gestire. Ma i piani di Cesare vanno molto al di là del semplice matrimonio con una principessa e diventare per esempio re di Napoli, cosa che non gli è riuscita. Cesare vuole tutta l'Italia, vuole conquistare l'Italia.
0: Beh, e quindi cioè, aveva la vista molto lunga, diciamo, perché
1: molto lunga,
0: la cosa
1: sì,
0: è successa
1: sì,
0: molto dopo, ma il progetto era sicuramente, aveva capito
1: non,
0: che c'era uno spirito
1: ma
0: nazionale.
1: Non tanto, ma guarda, non tanto molto dopo, perché poi una volta spretato, non è la parola giusta perché lui non era prete, diciamo il titolo di cardinale non prevedeva necessariamente che ci fossero dei voti ecclesiastici alla base, era un po' come un titolo onorifico, veniva dato come erede al trono, principe, no? All'epoca. E quindi lui è l'unico caso di cardinale che si toglie il galeno e impugna la spada, perché lui voleva essere un guerriero. E quindi cosa fa? Viene mandato, va in Francia, si sposa una francese e diventa comandante dell'esercito di Luigi XII,
0: ecco,
1: che ha tutta l'intenzione di invadere.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, e noi siamo arrivati al momento in cui dobbiamo salutare la nostra ospite Ippolita Avalli. Vi abbiamo fatto venire, spero, la curiosità che ho avuto io quando ho ricevuto prima il comunicato stampa e poi il libro che mi sono andato, insomma, che sto, in realtà non ho ancora finito tutto perché l'ho ricevuto l'altro ieri, però insomma è una storia molto avvincente, quella di Cesare Borgia. Vi abbiamo dato un po' di elementi per farvi capire quanto è interessante, il resto lo trovate nel libro Il figlio del Papa, Cesare Borgia, edito da Mursia e scritto da Ippolita Avalli. Ippolita, grazie per essere stata con noi.
2: A voi dell'attenzione. Vi lascio con Cesare, pieno di donne, amori, soldi, spade, grandi battaglie, un grande condottiero è stato.
1: Esatto, una vita da scoprire, perché tu l'hai saputa, sì, e voluta raccontare secondo un punto di vista, diciamo, che non è il solito, era quello bello e cattivo che ha ammazzato tutti e che spesso nella storia invece è una semplificazione che non rende giustizia a chi è il protagonista. Ippolita Avalli, grazie di essere stata con noi, torna a trovarci quando vuoi.
2: A voi, ciao, ciao.

0: Sky Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

Arriva il cinema su Radio Latte Miele, come tutti i sabati avremo il nostro collegamento, ma prima ci godiamo qualche canzone che arriva dal passato. Pino Donaggio, 1964, Io che non vivo, e poi Bravi ragazzi di Miguel Bosé nel 1982.

0: Bravi Ragazzi e la voce di Miguel Bosé. Siamo nel 1982. I Bravi Ragazzi però non avevano ancora conosciuto Dario Cangemi,
1: esatto,
0: il direttore di Hot Corn e principe di tutti i Bravi Ragazzi, perché sì, possiamo dirlo, sei sempre lì che sgobbi, cioè avercene di gente che lavora con te,
1: appunto, come... infatti esatto, diciamolo con convinzione, sì. Senza,
0: allora, Dario,
1: ciao a te, ciao a tutti,
0: ciao a te. E cinema, dove ci porti? Comincia subito.
1: Allora, come diciamo, ultimo periodo è stato molto ricco di tante novità. Questa settimana vi portiamo subito un po' nel cuore del western contemporaneo con questo titolo, Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, che è il nuovo film di Max Walker Silverman, interpretato ovviamente da Josh O'Connor, che prende la scena e diciamo fa parlare di sé. Il protagonista è proprio Dusty, questo cowboy del Colorado che vede la propria vita andare un po' in fumo quando un violento incendio boschivo distrugge il ranch di famiglia e tutto ciò che aveva costruito. Quindi diciamo, Josh O'Connor, in questo caso Dusty, si ritrova senza casa, senza punti di riferimento, con altre persone colpite dalla tragedia, e qui, mentre cerca di rimettere un po' insieme i pezzi della sua esistenza, è costretto ad affrontare anche vecchie ferite, il rapporto con la moglie, il desiderio di essere padre, tante cose. Allora, un film, devo dirti, particolarmente bello per la regia anche di Max Walker Silverman. Io lo consiglio, è un film molto delicato, profondo. Sai che a me piace partire sempre con cose, diciamo, importanti, no?
0: Sì.
1: Cioè, poi arriveremo anche a parlare, vedrai, di altro, però questo è un film, secondo me, veramente che va visto, insomma, uno dei film più belli che uscirà a giugno, secondo me.
0: Beh, questa è una bella notizia. Solita domanda che ti faccio sempre: per grandi e piccini o più per grandicelli?
1: Sai, secondo me più per grandicelli, però okay. Io ti ripeto, il discorso è sempre quello. Io guardavo Arancia Meccanica 8 anni, quindi dico, magari ero io un caso, probabilmente.
0: Penso di sì. Però questo adesso, la psicanalisi della tua famiglia la lasciamo per un'altra puntata.
1: Esatto.
0: Noi ci ascoltiamo i Sottotono e torniamo.

0: Solo lei ha quel che voglio, in sottotono, 1996, se quello che volete è andare al cinema e non sapete cosa guardare, andate su Hot Corn, la piattaforma dove trovate un sacco di informazioni, delle quali qualche piccolo assaggio vi ci viene portato tutte le settimane da Dario Cangemi. A te Dario.
1: Assolutamente sì, andate su Hot Corn e restateci per tante ore se è il caso, perché insomma male non fa. Allora restiamo nelle sale, questa volta proprio con il cinema italiano, parlando di Smart Working, che è la nuova commedia diretta da Svevo Moltrasio. Siamo proprio nella Torino di oggi con Maccio Capatonda protagonista. Appunto Giuliano e Laura stanno attraversando una fase di grandi cambiamenti. Lui ha lasciato il lavoro d'ufficio per lavorare da casa, lei è in attesa del secondo figlio. Insieme cercano di vendere un piccolo appartamento per costruire un futuro diverso. Attorno a loro c'è questa cerchia di amici e situazioni quotidiane che diventano un po' lo specchio delle trasformazioni sociali degli ultimi anni. E quindi appunto il titolo: Smart Working, nuove dinamiche, aspirazioni personali, il confine sempre più sottile tra la vita privata e professionale. E il film, se vogliamo proprio trovare una logline, no, racconta anche con ironia e leggerezza le contraddizioni del nostro tempo. Secondo me è una bella commedia.
0: Immagino a me si rida un sacco, perché dove c'è Maccio Capatonda,
1: sì,
0: che è appena stato ospite nostro qui a Radio Latte Miele nei giorni scorsi. Ma a parte questo, insomma, lui è sempre uno con cui si ride un sacco.
1: Si ride tanto, perché comunque lui già di per sé, secondo me, lo metti là, gli fai dire una cosa e ridi, cioè almeno io l'ho sempre vissuto così. Però in questo caso lo vediamo comunque nelle vesti di una commedia che non è satira o comunque ironia pura, però c'è anche un racconto, se vogliamo, contemporaneo, che fa anche sorridere e non per forza ridere. Quindi insomma, una bella commedia italiana non fa mai male, e secondo me questa rientra in un canone di buone commedie, ecco.
0: Ottima notizia, quindi un altro suggerimento per il cinema, e ce ne manca ancora un pochino, e state con noi.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
5: Latte e miele.

0: Pace di te e Francesco Renga su Radio Latte e Miele per dare spazio agli ultimi minuti in compagnia di Dario Cangemi e la sua rubrica dedicata al cinema.
1: Eh sì, chiudiamo oggi con una notizia molto molto bella per, diciamo, il cinema, il movimento italiano, perché fiera all'occhiello degli autori italiani è Alice Rohrwacher, che porterà al cinema, notizia di pochi giorni fa, Il Barone Rampante. Dirigerà lei il film tratto appunto dal capolavoro di Italo Calvino, quindi dopo La Chimera, Lazzaro Felice, la regista italiana lavorerà a questo adattamento del celebre romanzo del 57. Allora, dalle prime notizie le riprese dovrebbero iniziare, diciamo, all'inizio del 2027, anche perché al momento lei ancora diciamo sta completando il suo nuovo progetto internazionale Three Incestuous Sisters, che è un film attualmente in lavorazione, un cast, forse ne avevo parlato anche settimane fa con Dakota Johnson, anche sì, qui Josh O'Connors, Isabella Rossellini,
0: diciamo, insomma, ha da fare in questi giorni,
1: ha da fare. Ma poi la cosa bella è che negli ultimi anni si è affermata Alice Rohrwacher quasi più come una delle autrici europee più riconoscibili del panorama, più che magari in Italia, che è un po' una stessa viaggio che ha fatto un po' anche Luca Guadagnino, e questo fa capire un po' anche che, non so, che bisogna anche andare via da questo paese. Vabbè, queste sono riflessioni antropologiche e sociologiche che lascio a te.
0: Nessuno è profeta in patria, tanto per andare su una banalità, esatto, di cui sicuramente siamo tutti al corrente, però effettivamente è così. Del resto, poi quando tornano con i grandi premi internazionali in Italia, di solito sono sempre bene accolti.
1: Esatto.
0: Quindi staremo a vedere cosa succede rispetto a questa nuova produzione. Tanto tu tornerai a darcene conto quando sarà il momento.
1: Vi aggiornerò.
0: Intanto ti ringrazio per essere stato con noi e ti do l'appuntamento alla settimana prossima.
1: Grazie Matteo, ciao a tutti.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fra Quintale, aranciata su Radio Latte Miele, siamo arrivati quasi al momento in cui facciamo il nostro viaggio, quello lungo nel tempo. Non vi voglio anticipare qual è l'anno che abbiamo selezionato oggi per voi, ma vi dico, mettetevi comodi, preparatevi a cantare, forse un po' anche a ballare. Noi nel frattempo andiamo avanti anche con la musica di oggi, lo facciamo tra poco e ci ritroviamo, scusatemi, tra poco qui su Radio Latte Miele.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte Miele.

0: de miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia in questo pezzo del 2026 che ci fa da apripista per un viaggio veramente indietro nel tempo. Andiamo al 1952, come sempre partiamo dalla decima posizione della classifica.
1: È una donna che prega, è una lampada accesa.
0: Nila Pizzi, grande star degli anni 50, con Una donna prega alla decima posizione. Sentiamo la nona.
2: Madonna delle rose, riportami il sorriso di quella che cantava in questa casa.
0: Erano gli anni Madonna del bel canto all'italiana. Oscar Carboni cantava Madonna delle rose, nona posizione, e noi andiamo all'ottava.
3: Stasera il cuore canta il suo dolore e piange invano un suo tradito amore.
0: Torna Nila Pizzi, come abbiamo detto, grande star, Stelle e lacrime, una canzone struggente. Invece alla settima posizione,
4: Jezebel, Jezebel, a nulla so creder più, mai fatto odiare il cielo, Jezebel.
0: Jezebel, la voce è quella di Carla Boni, settima posizione, e noi andiamo ad ascoltare uno dei più grandi successi degli anni 50, che ha vinto Sanremo insieme ad altre due posizioni.

0: cosa ci vuoi far?
1: Papaveri e papere, la voce dell'indimenticabile Nilla Pizzi con uno dei suoi più grandi successi di tutta la sua carriera, che erano gli anni in cui si partecipava a Sanremo anche con più di una canzone. Lei è riuscita a posizionarsi prima, seconda e terza nella stessa edizione. Andiamo invece alla quinta posizione.
2: C'è si bon de partir n'importe où.
1: Altro successo che è arrivato fino ai giorni nostri, C'est si bon, la voce è quella di Yves Montand, quinta posizione per andare alla quarta.
3: Non ti ricordi niente.
1: Sempre vellutate, anche molto falsettate le voci maschili negli anni 50. Questo è Antonio Vasquez con Non ti ricordi. Noi siamo pronti per salire sul podio.
4: Vola colomba bianca vola, diglielo tu.
1: Terza posizione per Vola Colomba, dedicata al ritorno di Trieste in territorio italiano, che in quegli anni si andava definendo, lo sapete, la zona A, la zona B. Siamo negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Vola Colomba alla terza posizione, sentiamo la seconda.
2: Et une chanson qui nous ressemble.
1: Torna la voce calda di Yves Montand con Le Feuilles Mortes alla seconda posizione. È arrivato il momento di scoprire chi c'è in vetta.
5: Tanimba c'ha così
1: anche questo è un successo che è arrivato fino ai giorni nostri. La voce è quella di Roberto Murolo, Anima e Core, per la prima posizione del 1952. E noi ci ritroviamo su Radio Latte Miele tra poco.

0: Onge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
2: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
5: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
6: Latte e miele.
7: Così

0: pensando, luci a San Siro, non è certo.
1: Dal 1952, prima di sentire quali sono gli eventi legati a quest'anno, ci facciamo un saltino avanti nel tempo. Andiamo agli anni 70 con Ornella Vanoni, La voglia e la pazzia. E poi per gli anni 80 ci sarà Claudio Baglioni con Via.

Via è la voce di Claudio Baglioni per il 1981 e noi invece siamo pronti per tornare al nostro 1952, anno che abbiamo scelto di raccontarvi attraverso la musica, prima con le classifiche che abbiamo appena concluso e poi con alcuni degli eventi. Comincerei con la televisione che in quegli anni andava per la maggiore, perché erano insomma gli anni in cui stavano ancora facendo le televisioni sperimentali.

Nasce così il primo TG italiano. 10 settembre è il giorno in cui per la prima volta viene mandato in onda un'edizione del telegiornale introdotto da questa sigla, che poi è diventata parte della nostra quotidianità e ancora oggi è rimasta uguale a se stessa. Gli eventi raccontati vanno dalla regata storica di Venezia al Gran Premio di Formula 1 a Monza, insomma tanti servizi sotto la direzione di Vittorio Veltroni, che è il padre di Walter, il politico che noi conosciamo. Mentre invece il 7 di ottobre viene registrato il brevetto del codice a barre. Sono due ingegneri e inventori statunitensi che si chiamano Norman Joseph Woodland e Bernard Silver a brevettare questo sistema. È un insieme di simboli grafici a barre di diverso spessore che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Per il tempo sembrava una cosa praticamente mirabolante, destinata forse anche a chi lo sa, durerà, non durerà. In realtà l'invenzione è stata geniale, tant'è che ancora oggi la utilizziamo.

0: stupendo, la voce di Vasco Rossi, che proprio in quell'anno nasce il 7 di febbraio, ed è per questo che abbiamo scelto di celebrare anche la sua presenza musicale con questa canzone. Lui nasce a Zocca in provincia di Modena e fin da piccolo, insomma, ha la musica nel sangue, consuma i dischi di Battisti, Francesco Guccini, di De Gregori, dei Rolling Stone, e poi arriva a Punto Radio, dove si propone come DJ, e lì comincia a tessere le sue relazioni con il mondo della musica, che poi gli porteranno amicizie e contatti destinati a lasciare il segno nella sua vita professionale, fino a diventare la più grande rockstar italiana di tutti i tempi, perché poi alla fine, Vasco, questo è per generazioni e generazioni. Rimaniamo nel 1952, perché invece il 6 febbraio succede una cosa importante.
1: Da Buckingham Palace esce Elisabetta. Ha disceso a piedi le scale.
0: La voce è quella degli speaker tipica di quegli anni, molto solenne e molto impostata. Siamo il 6 febbraio, quando inizia il regno di Elisabetta II. Lei è in Kenya e quando la mattina di mercoledì 6 febbraio viene raggiunta dalla notizia che il padre, re Giorgio, è venuto a mancare. Già da tempo soffriva di un brutto male ai polmoni, il quale poi ovviamente è inevitabilmente se l'è portato via. L'incoronazione naturalmente arriverà 6 mesi più tardi, come vuole il protocollo, e lei sarà una delle più giovani regine a salire sul trono, non ha nemmeno 30 anni, ma soprattutto è destinata a rimanere nella storia come il più lungo regno di tutta la storia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il 5 per 1000 Arishilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su Ichnos Medical Service SRL.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
7: Latte e miele.

0: Rose Villain Click Boom Sanremo 2024 per questo grande successo che ci porta al momento in cui noi diamo voce a Catina Ranieri.
1: Questa strada sembra finta.
0: Ed è così, care amiche e cari amici, che noi arriviamo al momento in cui ci salutiamo sulle note della Dolce Vita cantata da Catina Ranieri. Ci diamo l'appuntamento, per quanto ci riguarda, domani, quando saranno passate da poco le 13, ma naturalmente voi rimanete su Radio Latte Miele, dove sta per arrivare Vaschi con la sua classifica e poi tutta la programmazione della nostra radio. State con noi, per oggi la puntata è finita. Ciao!

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Grazie Matteo, inizia la classifica.
3: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: Vero è vero, ciao a tutti, c'è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia due ore, dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica, ascoltando 25 canzoni che non sono così prese a caso dal catalogo di Radio Latte e Miele, ma sono le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana. Abbiamo un po' di uscite, visto che siamo all'inizio dell'estate e quindi tutti i vari artisti italiani hanno iniziato a cercare di produrre il tormento estivo. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo stessa direzione di Paola Iezzi, Volevo capire di Marrakesh Madame, Una donna non può di Francesca Michelin e Kodak di Willy Peyote. Però prima di partire con la numero 25 devi ascoltare al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo sul gradino più basso Bossa Nostra di Gaia.

0: all'interno del podio trovavamo Elisa con Amore.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte, anche se tremo a volte quando attraverso un po' del suo dolore.
0: Questa era Amore, posizione numero 2 per Elisa la settimana scorsa. Alla numero 1 c'era ancora Rolling

Sentatore d'estate con Irama, c'è Cabana alla posizione 24 della classifica e siamo anche molto vicini all'appuntamento storico di Irama con lo stadio di Milano San Siro. Infatti l'11 giugno è la data dove ci sarà lo storico concerto del cantante, dove canterà ovviamente, come dicono i giovani, i suoi masterpiece, le canzoni che l'hanno reso il cantante che è: Cinque Gocce, Galassia Mediterranea, Nera, Tu e probabilmente anche Cabana, che abbiamo riscoltato con molto piacere su Radio Latte e Miele. Loro in estate si faranno alcuni giri in coppia e a novembre torneranno nei club. Sono LDA e H7 che troviamo alla posizione numero 23 della classifica con Santa.

0: Cerisa alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con Rugiada.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam,

0: Registranos elementos. Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. Limbaski Current. Sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
1: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
2: Latte e miele,

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, io sono Vasca. Abbiamo ascoltato 4 delle 25 canzoni più belle che sono passate su Radio Latte e Miele durante quest'ultima settimana. Infatti, alla posizione 21 troviamo l'ennesima nuova uscita di questa settimana, ovvero Tu cosa fai stasera di Noemi, che potrebbe rispondere alla domanda dicendo farò la prof di canto. Ma in che senso, scusa? Ecco, Noemi è in lizza per essere la nuova prof di canto nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, che sta studiando Maria la mossa per portare la cantante romana sul piccolo schermo. Quindi sì, lei sa cosa farà durante quelle serate, probabilmente non lo sappiamo, ma alla 21 cosa ci sarà? C'è proprio lei. Noemi, tu cosa fai stasera?
5: Stare con

dopo tu cosa fai stasera di Noemi, Mara Satense, Manigiotti ci spiegano cosa fanno sabato sera. Voi siete nel pomeriggio di Radio Latte Miele, c'è la classifica dove ci sono nuove entrate, tipo le ultime due, e anche svariate uscite. Potete trovare su lattemiele.com nella categoria programmi, poi ovviamente classifica, il cartaceo della classifica dove vedete tutte le nuove entrate e le nuove uscite dell'ultima settimana. Lei invece è entrata la settimana scorsa, già la sentite in sottofondo, è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina alla 19. Tutta

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 18.

0: Immensamente si chiama così la canzone alla numero 18 della classifica di Radio Latte e Miele, firmata da Laura Pausini.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff & Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte e miele.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: E ogni tanto durante la classifica di Radio Latte e Miele facciamo anche delle piccole invasioni di campo, perché spesso parliamo di musica, degli artisti, di quel che fanno durante le loro giornate. E in questa situazione non parliamo infatti di eventi, ma neanche per esempio di musica, come dicevo prima, ma della vita privata dei cantanti. 13 Pietro, durante un'intervista nel podcast In Teoria, ha parlato del suo rapporto con suo padre Gianni Morandi, che a quanto pare è molto più coercitivo con suo figlio di quanto sembri. Potevo giocare alla PlayStation solamente un'ora, non oltre, però a quanto pare l'ha aiutato il fatto di giocare un po' di meno alla PlayStation a 13 Pietro, perché si è concentrato magari un po' più sul canto e un po' meno sui videogiochi. Dovrei prendere spunto, perché anch'io sono un grande giocatore di PlayStation. Abbiamo parlato di 13 Pietro, ora lo ascoltiamo. Alla posizione numero 17 lo troviamo con Julie, Piangono Tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Posizione numero 16 per le ragazze di Clare San Giovanni, un po' scende di classifica rispetto alla settimana scorsa, con il buon San Giovanni che, come dicono i giovani, se la sta chillando con i friends. Dico questo perché è apparso in una delle stories di Instagram di Alfa Sangio, che si rilassava a bordo piscina qualche giorno fa, e posso dire beato lui, anche perché le temperature sono tornate alte e di conseguenza è tornata anche alta la voglia di chillarsela. Scusate per questo gergo un po' giovanile che non mi appartiene troppo. Piscina, mare, estate sono sinonimi del ritmo della prossima. Alla 15 troviamo Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Cattive abitudini, mais, salmo e con la pesce alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Inizia il weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Latte e miele.

la classifica di latte e miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 13.

0: A segnare la metà della classifica di Radio Datta e Miele c'è Brescia con D'Addio alla posizione numero 13, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 23.

0: Ascoltate 13, perfetto, ne mancano ben 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele,
0: dove il tempo passa velocemente quando ci si diverte, perché abbiamo ascoltato ben 13 canzoni e siamo al giro di boa della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 sabato e domenica ascoltando 25 canzoni, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. Ed era da molto che non facevamo il gioco della classifica, lo facciamo per bene con il cantante alla posizione numero 12. Cerchiamo di capire chi sia il prossimo artista ascoltando la sua prima canzone, anche se penso che sia quasi impossibile indovinare il prossimo, perché il cantante pubblicava la sua prima canzone nel 1982 all'età di 13 anni. La canzone si chiamava, anzi si chiama I Found.

0: da indovinare era impossibile, perché è Sal Da Vinci che ha iniziato la sua carriera da cantante da giovanissimo con Hai fatto buca, va tutto bene, canzone che ha presentato alla 19ª edizione dell'Ambrogino d'Oro, la musica composta da Mario Da Vinci, padre di Sal Da Vinci, che oggi, 44 anni dopo, troviamo alla posizione 12 con Poesia. C'è Sal Da Vinci nella classifica.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Benedetto Me.
1: Ci piace molto tanto di essere stato disco latte e miele in quest'ultima settimana. Maledetto Me di Fulminacci alla posizione numero 11 della classifica. Settimana di festeggiamenti per il buon Filippo Uttinacci, non solamente perché il suo disco era disco latte e miele, ma anche per una questione FIMI, che è la Federazione Industria Musicale Italiana, che il 1° giugno ha pubblicato le certificazioni nuove. Quindi grossi complimenti al dottor Fulminacci, che si è visto certificare come disco d'oro il suo album Calcinacci per aver venduto almeno 25.000 copie. Ecco, i prossimi sono in due, sommati possono vantare 19 dischi d'oro, 99 dischi di platino e un disco di diamante. Ecco, il disco di diamante in realtà è di Jovanotti, che insieme ad Alfa lo troviamo alla posizione numero 10 della classifica con Buon Vento.

0: fa la posizione numero 10 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele,

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: Una classifica bella veloce, visto che siamo alla posizione numero 9 della classifica. Prima alla 10 abbiamo trovato Buon Vento di Alfa e Jovanotti e siamo entrati ben nella top 10 della classifica. Ultimamente ci sono state molte polemiche sul ruolo dei cantanti riguardo a temi politici e di politica estera. Sappiamo tutti che periodo stiamo vivendo e alcuni cantanti spesso e volentieri dicono la loro, altri invece pensano che bisognerebbe tenere un po' di più le cose per sé. Ne ha parlato anche Elisa, che ha avuto un piccolo scontro con Francesco De Gregori e posso dire un grande saggio ai tempi avrebbe detto "tate boni". Alla 9 c'è proprio lei, Elisa, con Amore nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: Buona domenica di Safe su Radio Latte Miele nella classifica con il buon Safe che ha cantato a Sinigaglia per la festa della Repubblica e pian piano sta presentando il suo nuovo album Santissimo, di cui abbiamo parlato spesso anche sui social di Radio Latte Miele. Infatti trovate tutte le notizie sui vostri artisti italiani preferiti su X, Facebook, TikTok e Instagram cercando semplicemente Radio Latte Miele. Ecco, in tutto ciò dobbiamo passare dalla 8 alla 7, passiamo dai Safe a una bella copiata, quella di Tizio Tiziano Ferro e Giorgia, troviamo la loro superstar alla posizione 7 della classifica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: C'è Fra Quintala alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele con Aranciata. E a proposito del Fra, lui si sta preparando al suo Summer Tour 2026. Si farà dei bigiri su e giù per lo stivale partendo dal 3 luglio a Pordenone, per poi passare da Alba, Brescia, Padova e poi così via per tutto luglio. Un altro che sta che più che altro all'estate è bella carica è Achille Lauro, che questa domenica si esibirà allo stadio Romeo Neri di Rimini e poi il 10 e il 15 giugno rispettivamente all'Olimpico di Roma e San Siro di Milano. E se volete cercare dei biglietti, niente, è abbastanza difficile visto che è tutto sold out. L'uomo dei sold out è alla 5 con la sua Comune Immortali. Ciao Achille Lauro.
1: E ciao.

0: La maturità di Achille Lauro la troviamo alla posizione 5 della classifica di Radio Latte Miele con Comuni Immortali.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ. Le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Latte e miele!

0: La tua musica italiana in classifica.
1: La tua musica italiana.
0: Solo su Radio Latte Miele. Numero 4.

Alla numero 4 troviamo tre belle ragazze, Serena Brancale, Delia e Levante, anche molto brave con Al mio paese. Parlando di Serena Brancale, è bello vedere che rapporto abbia con i suoi colleghi. Infatti ha parlato di Saldavinci, con cui ha duettato in Dimmelo, canzone che ha emozionato Serena, che ha detto che le è piaciuto molto cantare con un cantante del suo calibro. Poi lei è una persona splendida, lo sappiamo anche noi di Radio Latte e Miele, che l'abbiamo conosciuta personalmente quando è venuta ospite nei nostri studi. Tutte le interviste ovviamente le trovate sul nostro sito lattemiele.com. Dalla pizzica alla taranta della Puglia, passiamo ai suoni brasiliani della bossa nuova, anzi della bossa nostra di Gaia, alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte e Miele.

Troviamo stabile la bossa nostra di Gaia alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte Miele, che anche infatti questa settimana si porta una bella medaglia di bronzo per dar oltretutto posto alla per lasciare poi alla posizione numero 2 un bel gruppo numeroso. Infatti in seconda posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari, che con il loro nuovo singolo vogliono vivere diversamente l'estate. Infatti Riccardo Zanotti ha parlato del brano, che racconta non la solita estate con ombrelloni, mare, drink, spiaggia, ma parla anche di esplorare ciò che sembra brutto, tipo magari strutture e ville abbandonate. Parole sue del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Lì qualcuno ha amato e si è divertito, ma ha anche provato sentimenti negativi. Tutto ciò è racchiuso in Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero 2 della classifica di Latte e Miele.

Posizione numero 2, medaglia d'argento per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo siento, prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele. Numero

0: abbiamo ascoltate 24, manca solamente la numero 1.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele. Solo.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: E a quanto pare a Radio Latte e Miele piace molto il sound reggae da aperitivo e Chiringuito. Dico questo perché anche questa settimana si confermano i The Colors primi nella classifica della vostra radio gialla preferita, che però non si accontenta, no? Infatti questo venerdì è uscito un nuovo singolo proprio di loro, dei The Colors, ma prodotto da Merck & Cremont insieme alla voce femminile di Serena Brancale. La canzone si chiama Partenope e sono sicuro che la settimana prossima la troveremo in classifica. Magari saranno gli stessi The Colors a spodestare se stessi dalla prima posizione. Intanto li troviamo alla posizione numero 1, indossano anche oggi la medaglia d'oro con Rolling Stones, con il sound reggae che ha contraddistinto l'ultimo singolo dei The Colors. Alla posizione numero 1,

0: Troviamo alla posizione numero 1 anche questa settimana i The Colors con la loro Rolling Stones. Abbiamo ascoltato 25 canzoni, quindi non mi resta semplicemente che darvi una, anzi augurarvi una buona serata e continuando ad ascoltare Radio Latte e Miele. Ciao a tutti!
1: Latte e miele.
2: Mi fai stare bene.
3: Mi fai stare bene.
2: Il lato pop del benessere.
4: Ma bentornati e bentrovati in questo sabato pomeriggio, tardo pomeriggio, prima serata, insomma, chi lo sa. Io sono Cristiana Banchetti e dalle 18 alle 21 vi terrò compagnia qui su Radio Latte e Miele, in uno dei miei

con cibo e chiacchiere immancabile, anche perché sono gli ultimi colpi, ormai gli ultimi piatti che possiamo copiare per questa estate. Abbiamo delle sorprese bellissime, facili e veloci da realizzare. Il nostro ospite Luca Parisi nella seconda ora, il nostro odontoiatra di fiducia che torna a trovarci per una chiacchiera un po' più leggera, e poi nella terza ora un altro ospite dedicato al beauty, Stefano Risolè, e tante altre notizie interessanti. Vi lascerò anche una tecnica di respirazione, ma adesso iniziamo subito con la buona musica che su Radio Latte Miele non manca mai, questo lo sapete, e partiamo con Bossa Nostra di Gaia.

0: Quanto è bella Bossa Nostra di Gaia, ci porta subito in estate. Ma io mi separo da voi pochi secondi, poi vi aspetto per entrare nel vivo della nostra puntata.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto.

0: ma che dobbiamo restituirli.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto.

0: perfetto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

fuori scusa lo siento i pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte Miele mentre parliamo dell'arte dell'abbastanza. Ebbene sì, viviamo in un'epoca in cui sembra che niente sia mai sufficiente, non avete questa sensazione anche voi ogni tanto? Più lavoro, più soldi, più impegni, più esperienze da mostrare, foto da postare e dimostra qui e dimostra là. Eppure credo che ormai siamo in tanti che stiamo iniziando a chiederci: ma davvero per essere felici serve tutto questo? C'è un concetto molto bello che sta tornando attuale, secondo me, che è l'arte dell'abbastanza, cioè imparare a riconoscere quando ciò che abbiamo è già sufficiente per stare bene. Oh, state tirando un sospiro di sollievo, eh? Questo non significa rinunciare ai sogni o vivere senza ambizioni, ma significa smettere di misurare la felicità solo attraverso il possesso e le performance. Cioè, noi spesso accumuliamo oggetti, impegni, aspettative, pensando che ci renderanno più felici, no? Cioè, un po' ce la raccontiamo, ma poi la verità è che finiscono per riempire le nostre giornate, ma svuotare le nostre energie. E allora è proprio un cambio di prospettiva quello che vi propongo oggi, cioè il desiderio di una vita più semplice, più lenta, più autentica, una casa magari più piccolina ma accogliente, meno cose inutili, meno vestiti ma quelli che ci piacciono di più, più tempo per noi, per leggere, camminare, respirare, cioè le cose importanti della vita, no? E vi lascio con una domanda prima di tornare a rifletterci, ma la domanda che non è come posso avere di più, ma di cosa ho davvero bisogno?

0: che vi è partito proprio su Sal da Vinci, questo fianchetto, questo piedino, no? Con la baciata, insomma, che ci sta regalando per questa estate. L'abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele, mentre continuiamo a parlare di un argomento che vi ho un po' lanciato lì nel primo intervento, no? Stiamo riflettendo sull'arte dell'abbastanza, che ci lega a un tema che viene indicato come un po' la felicità del poco. Mi spiego. Ho letto una frase l'altro giorno che mi ha colpito molto, me la sono appuntata un po' per rifletterci insieme a voi. La semplicità è diventata una forma di ribellione. Ma ci ho pensato, sapete che forse è vera? Cioè, in un mondo che ci spinge continuamente a correre, a scegliere una vita più a essere sempre pieni di cose da fare, cioè scegliere una vita più essenziale sembra quasi controcorrente, anche se molto si sta facendo, secondo me, perché in tanti abbiamo ormai aperto gli occhi, no, su questa cosa. Siamo abituati che la felicità sia sempre nel prossimo traguardo, quando guadagnerò di più, quando avrò quella casa, quella macchina e via discorrendo, no? Ma intanto ci perdiamo il presente, cioè non rimaniamo nel qui ed ora, diciamo. E quindi l'arte dell'abbastanza, che dobbiamo un po' allenare tutti, ci insegna invece qualcosa di molto diverso, cioè riconoscere il valore delle piccole cose quotidiane. La bellezza di una cena tranquilla, magari con una persona a cui vogliamo bene, una passeggiata senza telefono, da quant'è che non la fate? Vi prendete i vostri cagnoloni e andate in un bel campo durante il tramonto, magari. Questa, secondo me, è la vera ricchezza. E voi cosa ne pensate?
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ. Le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff & Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
7: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Nostro primo viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele, due grandi della musica italiana. Ascolteremo Antonello Venditti che nel 1984 cantava Notte prima degli esami, ma subito, io lo adoro, Roberto Vecchioni con Signor Giudice.

0: Ho voluto farvela ascoltare tutta notte prima degli esami di Antonello Venditti in questo viaggio nel tempo che ha riportato tanti di noi al 1984. Chi non si è emozionato ascoltando questa canzone? Magari vi ho ricordato proprio il vostro esame di maturità. Il mio me l'ha ricordato sicuro, un'ansia quella notte, non ho dormito niente. Comunque, vabbè, torniamo a noi, anche perché sta per arrivare un'amica, un'autrice bravissima. Lei si chiama Angelica Modei, sarà lei la protagonista di Cibo e Chiacchiere di questa puntata, quindi carta e penna per segnarsi la ricetta pratica, veloce, speciale, colorata e anche healthy, quindi sana, che ci darà Angelica quest'oggi, anche perché lei è autrice di diversi libri dedicati al benessere, un'esperta. La trovate così, col suo nome e cognome, Angelica Modei, su Instagram, quindi potete già cominciare a sbirciarla e, perché no, anche leggere il suo libro Sorsi di Benessere.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo.

0: eccoci qui, è arrivato il momento di presentarvi l'ospite di Cibo e Chiacchiere ed è arrivata Angelica Modesto. Avevo strappato una promessa la settimana scorsa e quindi ogni promessa è debito. Eccoti Angelica.
1: Io sono qui, sono tornata, mica scappo.
0: Sembra più una minaccia così, però va bene, va bene. Noi siamo sempre felici di averti nel nostro appuntamento
1: anch'io,
0: dedicato al benessere.
1: Anch'io.
0: Allora, senti un po', tu che hai scritto libri sull'idratazione, sul benessere, sul cibo, che ingrediente protagonista hai scelto per oggi?
1: Ho scelto le albicocche perché sono buone e davvero sono alleate del nostro benessere, perché pensa Cristiana anche tutti i cibi in questo periodo che troviamo dal colore giallo, arancione, rosso, verde scuro sono ricchissimi di beta carotene, che è il precursore della vitamina A, che è importantissimo perché supporta la vista, aiuta pelle mucose, quindi in questo periodo ci aiuta a difendere la pelle dall'interno e non solo, perché contribuisce anche al benessere del sistema immunitario. E poi veramente le albicocche sono portentose per tantissime proprietà che insomma che apportano, e quindi non facciamole mancare sulla nostra tavola.
0: Ma ci aiutano anche per l'abbronzatura, o mi sbaglio? Letto bene, no?
1: Beh, allora la verità è che appunto il beta carotene, il precursore della vitamina A, proprio ci aiuta anche proprio nel benessere della pelle, quindi come dire, ci aiuta anche ad abbronzarci in maniera più sana, perché poi allora l'abbronzatura arriva perché noi produciamo la cosiddetta melanina. Quando noi ci coloriamo di rosso perché prendiamo troppi estratti di carote, per esempio, in realtà quella non è la melanina, ma quello è il fatto di un abuso a volte di carotenoidi, quindi quello è un altro tipo di, okay, di colorazione, però anche quello colora la pelle. La verità è che tutti i carotenoidi sono importanti per proteggerci dall'interno.
0: E allora adesso è il momento della ricetta, pochi secondi e torniamo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Latte e miele. Ancora.

0: Torniamo qui in diretta su Radio Latte Miele, siamo in compagnia di Angelica Modei, pronta a darci una ricetta facile, veloce e sana, con protagoniste le albicocche.
1: Allora, io penserei proprio a uno smoothie, perché i frullati sono davvero, vanno giù facilmente, come si dice, sono buoni, rinfrescano, ci aiutano a idratarci, tu lo sai che sono fissata con la corretta idratazione.
0: Mi pare che tu abbia anche scritto un libro a riguardo, giusto?
1: Sì, la salute del bicchiere, idratarsi a tavola, sempre con sonzogno editore. E allora ho pensato proprio a uno smoothie che è buono, ma al tempo stesso fa bene anche all'intestino, perché le albicocche sono tra l'altro anche ricche di fibre. Allora noi le andiamo ad abbinare al kefir, per cui prendiamo del kefir e lo frulliamo con un paio di albicocche, diciamo per un bicchierone, oppure per due bicchieri, facciamo così, prendiamo due albicocche, 200 ml di kefir e un pezzettino di banana che regala quel tocco un po' goloso senza aggiungere lo zucchero. Per cui andiamo a frullare kefir, banana e albicocche, e se vogliamo possiamo anche diluire un pochino il drink anche con un pochino di acqua, perché l'acqua, cioè quella, ci aiuta ad idratarci. Dopodiché lo possiamo servire in un bel bicchiere con foglie di menta fresca, io l'estate la menta la metto ovunque come il prezzemolo, sì. E cubetti di ghiaccio, e noi abbiamo un drink che ci aiuta insomma a proteggere la pelle dall'interno, che fa bene all'intestino ed è anche molto piacevole, e possiamo offrirlo davvero a tutta la famiglia.
0: Ma sai che la preparerò ad Umberto, la preparerò ad Umberto, e qui in radio nei periodi caldi lo aiuterò così, col kefir e le albicocche, che dici?
1: Che sta dicendo Umberto?
0: Annuisce ormai, non so se è rassegnato o se è felice, però insomma, Angelica, io ti ringrazio infinitamente, è sempre prezioso averti qui, grazie.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti, anche ai vostri ascoltatori.
0: A te cara, alla prossima.
2: 19:09 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ci impicciamo dei fatti suoi invece. Ecco.
1: Intanto buonasera a tutti.
0: Benvenuto.
1: Bentrovati a tutti, è sempre un piacere essere qua.
0: Il piacere è nostro, anche se ti sento un po' più ansioso rispetto alle puntate precedenti.
1: Ma quando si parla di me lo sai che io comincio a tremare.
0: Oggi vogliamo conoscere Luca, quello senza camice, no? Facciamo.
1: Mi devo spogliare?
0: No, per carità, rimani così come sei, anche non abbiamo il video, magari dall'anno prossimo vediamo cosa possiamo fare. Ma intanto ti ho già presentato per quella che è la tua professione, però oggi ci facciamo un po' i fatti tuoi, ti ho detto, no? E ti faccio subito una domanda a bruciapelo: ma se tu non avessi fatto l'odontoiatra, cosa avresti fatto?
1: Allora, sicuramente avrei fatto qualcosa collegato con le persone. Quindi poteva essere o l'apertura di un ristorante, di un locale. Okay. Ma di la verità, nel mio cuore all'inizio c'era l'architettura.
0: Ah.
1: Perché? Perché a me le case piacciono.
0: Bene, ne ho
1: già cambiate
0: alcune.
1: Giusto 3 o 4 negli ultimi 20 anni.
0: Esatto.
1: Ma mi piace proprio il modo in cui una casa, la costruzione di una casa, i materiali, quello che vedono, ti fanno sentire.
0: Ah, no, sai che non conoscevo questo tuo lato. Adesso sì. Andiamo un po' più a fondo. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo insieme.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
4: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è: il cuore desto avrà parole. È un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è Letteratura nei tempi difficili. Gli incontri sono circa 200.
3: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
4: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
3: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
5: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri, e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche

0: Milleri e Pennacchi.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Latte e miele.

0: Giussardo, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. Limbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
1: La tua salute non può aspettare.
0: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Latte e miele.

altro bel viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele. Vi porto nel 1980, grande anno, Vasco Rossi ci cantava "Non l'hai mica capito". Ma subito c'è la tigre di Cremona tra noi, la nostra Mina, che nel 66 ci cantava "Sono come tu mi vuoi".

0: Non l'hai mica capito, Vasco Rossi, su questo non lo faccio, no, perché non voglio perdere così, insomma, il rispetto che mi sono guadagnato in un anno di lavoro in radio. Luca Parisi qui con noi. Vasco Rossi ti piace? Aia, stai attento, potrebbe finire un'amicizia.
1: No, Vasco Rossi mi piace, sì, questa canzone no.
0: Però vabbè, ti sei salvato il calcio d'angolo. Ma tu che genere di musica ascolti? Cosa ti piace ascoltare?
1: Allora, partiamo dal fatto che io mi sveglio già al mattino con la musica, nel senso che la prima cosa che faccio al mattino quando mi sveglio è accendere la musica. Esco di casa, cuffie, playlist, subito.
0: Cosa c'è nella tua playlist?
1: Di tutto, dipende da come mi sveglio, dalla luna del giorno, dal meteo, da cosa ho visto la sera prima, perché a volte poi mi piace guardare nei film le colonne sonore oppure canzoni che trovo che mi piacciono, e quindi ascolto veramente un pochettino di tutto, da musica anni 80 e 90 fino alla musica dei giorni nostri, italiana e straniera. Poi io, con una sicurezza totalmente ingiustificata, mi metto a cantare, quindi io canto in motorino, canto in macchina e canto ovunque. Malissimo.
0: Ma va bene, malissimo. Io lo sai che ho appena fatto una figuraccia, malissimo, quindi non posso dirti nulla.
1: Cioè, canto veramente male, però mi piace.
0: Ma dai,
1: cioè,
0: liberatore, catartico.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: mette di buon umore.
1: Soprattutto quando quello in macchina ti guarda e dice: ma questa cosa, quello in motorino, ma con chi sta parlando? Perché urla?
0: Ma fa niente, un po' di originalità ci vuole
1: sempre,
0: oggi.
1: Sempre. Però meno male che non mi ascolta nessuno e non mi sente nessuno.
0: Diciamo che fa felice noi un po' meno chi ci ascolta.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: esatto.
0: Ma non
1: è terapeutico per noi, per gli altri.
0: Poi iniziamo
1: ci
0: da
1: pensiamo,
0: noi. Iniziamo,
1: esatto,
0: da noi, va bene.
1: Ci pensiamo.

0: Ruggeri, Peter Pan. Siamo un po' tutti Peter Pan, vero Luca Parisi?
1: Io sicuramente.
0: Ah, io anche. Un po' più Trilli, però sì. Un sì, mix.
1: Io
0: un
1: Peter.
0: Mix. Va bene, Trilli. Va bene. Senti, ma qual è il tuo rapporto col cibo?
1: Allora, partiamo col dire che sono del segno del toro. Quindi il toro deve mangiare bene e dormire bene. Quindi io sono uno a cui piace veramente mangiare di tutto, oltre che, come ho accennato prima, mi piace anche cucinare, quindi la gioco facile, sia quando sono a casa che quando sono fuori.
0: Ok.
1: Quindi provo un po' di tutto, assaggio un po' di tutto. Se devo dirti, il mio comfort food per eccellenza è un piatto di pasta. Lo so che sarà banale. Sarà banale, sarà da italiano, sarà quello che vuoi, ma un piatto di pasta anche semplice, con un sugo semplice.
0: Il classico spaghetto pomodoro e basilico.
1: Bravissimo, non può non piacerti,
0: sono
1: non
0: d'accordo.
1: Può non trovarti felice.
0: Sono d'accordo, infatti i carboidrati sono una grande fonte di felicità.
1: Ma infatti, perché privarsene?
0: E chi siamo noi però?
1: Perché dire di no?
0: Sono d'accordo. E quindi dai, dammi una ricettina di un piatto di pasta che ti piace particolarmente. Mi inviti a cena e dici: ok, le faccio la pasta, la Cri, cosa mi cucini?
1: Sicuramente una pasta col pesce potrai farti. Mm-hmm. Quindi un bel soffrittino di aglio, di cipolla, un buon frutti di mare, del buon pesce fresco con del pomodoro, perché per me ci
0: va
1: vuole
0: bene,
1: pomodoro.
0: Un pochino. Va bene.
1: E una bella linguina, un bello spaghettino col pesce.
0: Ma
1: direi
0: che
1: bravo.
0: Ci piace, Gianma?
1: Vi invito.
0: Regista,
1: vi
0: tutti
1: invito,
0: che annuiamo
1: tutti cena,
0: qua. Ma l'hai detto,
1: va
0: guarda
1: bene.
0: Che è registrata poi.
1: Va bene.
0: Andata.
1: Mantengo le promesse.
0: Andata, segniamo.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e miele.

0: Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro. Tra l'altro era contentissimo anche Luca, perché sì, ho scoperto.
1: È uno dei miei cantanti italiani preferiti.
0: Dillo che volevi recuperare la gaffe fatta
1: volevo
0: su Vasco.
1: Volevo recuperare la gaffe su Vasco, ma in realtà questa è sincerità, anche questa è uno dei miei cantanti preferiti. Lo seguo dal primissimo album nel 2003-2004.
0: Meraviglia, meraviglia. Tra l'altro in concerto in questi giorni a Milano. Però vabbè, non parliamo di Tiziano Ferro adesso, perché sei in un appuntamento che parla di benessere e voglio sapere cosa ti fa stare bene.
1: Allora, credo che stare bene oggi per me sia sentirsi leggeri. Leggeri mentalmente, leggeri nell'approccio alla vita, leggeri nel non far pesare alle persone che ti stanno intorno magari dei momenti tuoi di malumore, di malessere o di arrabbiatura o di tristezza.
0: Okay.
1: Cercare di prenderli tutto in maniera un pochettino più serena, senza, sì, facendo vedere che non stai bene, ma senza appesantire le persone che ti stanno intorno di questo tuo malessere. Cosa mi fa star bene? Mi fa star bene riuscire a rallentare, riuscire a godersi la vita in maniera molto più serena, senza dover essere sempre
0: di corsa
1: o anche sempre
0: cose.
1: Dover sempre essere prestanti, quindi dover essere sempre completamente a 100.
0: Ne abbiamo parlato prima, peraltro, no? Dell'arte dell'abbastanza a volte, no?
1: Sì.
0: Un attimo, take it easy, respira.
1: Fare le cose fatte bene, ma non per forza dover far vedere sempre un lato di te, un essere te totalmente presente, puntuale, preciso, perfetto, perché va bene anche così.
0: Sono d'accordo, e alla fine le cose che ci fanno stare bene non sono cose.
1: No.
0: L'ho scoperto in questi anni di programma radiofonico e ne ho la dimostrazione anche oggi. Luca, io ti ringrazio tantissimo per aver fatto parte di questo viaggio di Mi Fai Stare
1: Grazie
0: Bene.
1: Grazie a te, è stata veramente una bellissima esperienza.
0: tornerai, quindi segnatelo.
1: Molto
0: come
1: volentieri.
0: Noi verremo a casa tua a mangiare le linguine col pesce. Grazie di cuore.
1: Grazie a voi,
0: a
1: buona
0: presto.
1: Serata.
0: Ciao, buona estate.
2: 20 e 6 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno, sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi io direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente, da fine mese e da luglio ancora di più, dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino, tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogno di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Torniamo con il nostro ospite Stefano Risolè, esperto di beauty e benessere, che oggi nell'ultima puntata della stagione in cui abbiamo la fortuna di averlo con
1: l'ultima?
0: Noi, mannaggia, sì, è il 6 giugno.
1: Io pensavo di stare qua tutte le estate anche a Ferragosto a fare il barbecue qua fuori.
0: Adesso chiediamo a Umberto, il nostro regista, se è d'accordo.
1: Umberto sarà al mare o montagna.
0: Senti, oggi mi è venuta un'idea, vorrei fare con te la valigia.
1: La valigia?
0: Sul letto.
1: Quella di un lungo viaggio.
0: Viaggio, esattamente.
1: Però
0: così cantava.
1: Però Ulivesas non era brasilengi.
0: No.
1: Viu viaggio.
0: Però sulle doppie aveva qualche problema.
1: Comunque era un dicevo prima in pausa che era un gran figo. È ancora un bellissimo uomo.
0: Bene, sì. Quindi, parliamo di benessere. Quali sono le tre cose essenziali che dobbiamo mettere in valigia quando partiamo?
1: Parliamo innanzitutto di una valigia del benessere. Non è che adesso vi do l'elenco di tutto quello che dovete mettere dentro in stile tipo Temu, che devi fare tutte le sezioni.
0: Tetris.
1: Esatto, il Tetris. Parliamo veramente anche di cose che sono più estemporanee.
0: Tipo?
1: Allora, tre cose essenziali. Le routine semplici, quelle che vi ho detto anche in qualche puntata.
0: Quindi
1: precedente.
0: Viso, corpo,
1: quindi
0: i prodotti,
1: viso, corpo.
0: Dici?
1: Ricordatevi di non mettere nel beauty solo le cose per il viso, perché già vi sto vedendo 200 prodotti viso e per il corpo il dopo sole. E della serie può anche morire. Il corpo chi se ne frega. O solo l'effetto glow, quindi lo spray, quello con dentro tutte le cose a 24 milioni di oro carati.
0: E quindi cosa portiamo per il corpo?
1: Non si vede, però.
0: Non si vede, fortunatamente abbiamo solo l'audio.
1: Poi abbiamo quindi detergente, crema, SPF, un bel doposole, una bella crema idratante per il vostro corpo per avvolgervi, magari con un effetto un pochino fresco, anche un'acqua rinfrescante.
0: Belle, mi piacciono quelle.
1: E attenzione, non è solo mare, Umbi, perché se a te piace andare in montagna o al lago, comunque fa caldo. Il corpo ringrazierà. Poi parliamo del movimento. È vero.
0: Ma lo mettiamo in valigia?
1: Certo.
0: E come?
1: Assolutamente, perché muoversi ogni giorno, uscire dalla propria routine. È vero che andare in vacanza, dice uno, anche io faccio così, non vedo l'ora di stare sdraiato sul lettino e non ce n'è per nessuno modalità aereo. Però comunque fare un po' di movimento, una piccola passeggiata la sera e concedersi del buon cibo. Non mi andate in dieta in vacanza. Questo è il secondo.
0: È il terzo?
1: E il terzo è il tempo mentale.
0: No, sul tempo mentale voglio approfondire. Quindi adesso ci ascolti la canzone e poi mi racconti, perché voglio approfondire.
1: Voilà.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe. Ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B. Latte.

0: Stiamo parlando di benessere con Stefano Risolesta, aiutandoci a fare la valigia, perché ormai siamo in tema vacanze, che sia mare o montagna. Cioè, hai detto che in valigia devono esserci le routine semplici, un po' di movimento, e io voglio approfondire con te il tema mentale. Inutile che mi distrai.
1: Perché ridi?
0: Perché ridi, perché mi balli la danza del ventre.
1: Glu glu glu. Sono già in modalità mare. Allora,
0: profumo,
1: abbiamo
0: di mare,
1: errori, okay, da non fare in vacanza con la valigia del benessere.
0: Passare il tempo mentale.
1: Il tempo mentale, passare da tutto a niente. Il tempo mentale è fondamentale. Dice anche la parola.
0: Aiuto.
1: Perché fare un po' di pause e meno telefono. Provate un attimo a staccare la vostra mente da tutto.
0: Quando mi torni serio mi piace assai.
1: Esatto, non è la versione guru. Cerchiamo di trovare dei momenti dove veramente siamo lì in quel momento e godiamo tutto, dalla mattina alla colazione, siamo in vacanza, respiriamo l'aria, sentiamo il nostro corpo, facciamo un movimento. Quindi fate anche delle prove, perché io lo so, guarda, te lo dico, Cri, io ho fatto delle prove di lasciare il telefono e di non guardarlo. Ti viene un po' quell'ansietta che dici,
0: perché ormai siamo un po' dipendenti,
1: perché siamo un po' dipendenti. Oppure se te lo dimentichi a casa e sei già un'ora da casa, torni indietro per prendere il telefono, perché piuttosto non sia mai chi mi chiama o chi mi cerca o la notifica di Instagram. Allora, quella già è una pausa, qualcuno già lo sa fare. Io conosco gente che fa le vacanze e fa detox completo dai social, eccetera.
0: È un buon detox.
1: Chapeau, come direbbe la mia amica Loretta Goggi. Chapeau, chapeau. Però
0: ogni puntata ce n'è una. Vabbè, Cecilia, la Simo e Loretta, basta.
1: Momenti lenti, pause vere, ascolto del corpo, mettere in valigia le cose che veramente servono, non 200 cose. Lasciamo a casa i beauty tool, non mi portate a casa il manopolo per fare
0: il manipolo
1: per fare la radiofrequenza come a casa e tante altre cose. Quindi quello è fondamentale.
0: Sì, questo in vacanza, ma adesso mi aiuti a dar dei consigli a qualche amico che rimarrà in città?
1: Può fare esattamente
0: fermo lì perché adesso abbiamo un po' di suspense, una piccola pausa pubblicitaria, una canzone adesso e poi torniamo con Stefano.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Poi va tutto storto e di

0: che male.
1: Stiamo parlando di benessere e vacanze, che sia mare, montagna o città poco importa, perché il nostro Stefano Risolè ha una soluzione per tutti noi. Quindi ci hai parlato di mare e montagna, ma per gli amici e le amiche che rimarranno in città, che si può fare?
2: Possono anche gli amici e le amiche che rimangono a casa fare tante cose. Innanzitutto abbiamo parlato di movimento, perché non andare a fare magari la mattina presto una passeggiata al parco?
1: Vero?
2: Anche a volte uscire di casa per fare delle attività normalissime come mi faccio un caffè, non fatelo a casa, andate fuori a berlo. Tanto ormai d'estate è tutto aperto, anche in città è tutto aperto, non chiude mai, non è come 20 anni fa che chiudeva il mondo e c'era praticamente le balle di fieno in giro per la città.
1: Adesso sono quei giorni centrali di agosto, magari diventano un po' più critici.
2: Quindi,
1: però,
2: movimento, anche il fatto di mettersi un bel vestito estivo per uscire a bere un caffè anche se sei in città, quella è una cosa. Anche il make up, perché non darsi quel tono nature per uscire? Quindi il parco, se avete la possibilità, le spa rimangono aperte, anche quei centri dove ci sono le piscine per fare una giornata intera.
1: Vero?
2: Il tema delle relazioni, ricordatevi che è importante, quanti avranno tanti altri amici e amiche che vanno in vacanza oppure ritrovate in città in quelle giornate un pochino rosse del mese, per esempio luglio, agosto, perché magari qualcuno non va dopo. È molto importante, quindi godetevi del tempo con gli altri, meno telefonino, e quindi vedrete che anche psicologicamente starete bene, il vostro corpo ne risentirà.
1: Ma mi piacciono tanto questi consigli, lo sai?
2: Meno male, pensa se non ti piaceva.
1: Senti, ma siamo arrivati all'ultima puntata della stagione.
2: Adesso c'è la pausa estiva, ma ci ritroveremo alle piscine insieme col bikini?
1: Ma perché no? A berci un buon caffè.
2: Caffè oppure una bella tisana.
1: Beh, quello che calda no, però un centrifugato.
2: No, beh, ci metto il ghiaccio, scusa. Un bivino anche tu, fare un giro con
1: andiamo
2: noi.
1: Andiamo tutti. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato con noi in questi mesi in
2: amiche,
1: cui ci hai portato buon umore
2: amici,
1: e tanti bei consigli.
2: Grazie, grazie, grazie a voi. Ci vediamo presto e buone vacanze.
1: Seguitelo Stefano Risolè, si chiama così il suo profilo Instagram, quindi
2: esatto,
1: lo trovate lì, giusto?
2: Certo, esatto.
1: Grazie Stefano, Stefano, buone vacanze.
2: Ciao.
1: Ciao tesoro, ciao.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Latte e miele.

viaggio nel tempo per questa puntata ci farà ascoltare Mietta, che nel 1989 cantava canzoni, ma subito, direttamente dal 1977, Quale allegria, del grandissimo Lucio Dalla.

Mietta Canzoni, era il 1989. Ogni tanto vi facciamo fare un bel viaggio nel tempo, così per tornare in posti e in tempi, perché noi ricordi anche particolari, no? Perché ogni canzone poi stimola in noi ricordi diversi. Ma intanto torniamo a parlare di benessere qui su Radio Latte Miele, in questa terza ora di Mi Fai Stare Bene. In mia compagnia sono Cristiana Banchetti, e così qualche spunto per tenere e mantenere il cervello giovane dopo i 65 anni. Ha un nome particolare, la chiamano la Brain Longevity, e propone proprio un approccio integrato tra alimentazione, gestione dello stress, movimento e, per che no, anche benessere spirituale, per mantenere il cervello attivo e reattivo anche nella terza età. Quando infatti sentiamo parlare di longevità pensiamo subito agli anni, no? A vivere più a lungo, ma in realtà sta cambiando questo approccio, perché gli esperti, anche noi, ci stiamo rendendo conto che non è quanto viviamo, ma il modo in cui viviamo questi anni, no? Come ci arriviamo? Quante volte vediamo qualcuno e diciamo mamma mia, ci farei la firma arrivare così a questa età? E quindi come si arriva a una certa età mantenendo energia, lucidità, la memoria e anche quel pizzico di entusiasmo nei confronti della vita? Beh, mi ha colpito molto un approfondimento dedicato alla longevità del cervello, perché mette al centro un messaggio semplice ma secondo me potentissimo: il cervello ha bisogno di essere nutrito ogni giorno, e non parlo di alimentazione, ma parlo di esperienze, emozioni, relazioni, perché spesso pensiamo che invecchiare significa inevitabilmente perdere vitalità mentale, ma in realtà non è così, perché molto dipende dallo stile di vita, e dopo vi darò qualche consiglio.

0: Ai grande Neck su Radio Latte Miele, mentre parliamo di brain longevity. Ve la traduco subito, insomma, la longevità del nostro cervello, come facciamo a mantenerlo attivo, vitale, reattivo anche durante la terza età, no? Mano a mano che gli anni passano. Allora, abbiamo visto che non è solo una questione di alimentazione, sono tanti fattori che contribuiscono a mantenere il cervello bello attivo, e è una cosa fondamentale, la ricoprono, la rivestono proprio anche le relazioni, la parte sociale, no? Avere contatti, parlare, stare insieme ad altre persone, confrontarsi. Allora, alcuni esperti hanno stilato una serie di consigli che proprio potrebbero aiutarci a arrivare più energici alla terza età e ad avere il cervello bello attivo e presente. Il primo è continuare a stimolare la nostra mente, cioè imparare cose nuove, leggere, cambiare abitudini, uscire dalla routine, cambiare strada, no? Perché il cervello ama le novità, e quindi stupirlo un po'. Il secondo consiglio, beh, questo è per tutti, muoversi, perché anche una semplice camminata quotidiana aiuta l'ossigenazione, la memoria e supporta il nostro benessere mentale. Quindi niente cose estreme, solo un po' di continuità e costanza. Terzo punto, respirare bene, gestire lo stress, perché vivere sempre in tensione affatica tantissimo anche il cervello. Quindi ci fermiamo, rallentiamo e respiriamo profondamente, e credetemi, farà una grandissima differenza. Quarto consiglio, coltivare quello che vi dicevo prima, relazioni ed emozioni positive, cioè condividere, stare con persone che però ci fanno stare bene, noi pesantoni, perché sono un nutrimento potentissimo per la nostra mente. E dulcis in fundo, forse l'aspetto più importante, mantenere curiosità e voglia di vivere, mantenere le proprie passioni, emozionarsi ancora, sentirsi coinvolti dalla vita, perché il cervello non resta giovane soltanto con gli esercizi mentali che ci consiglia magari il dottore, ma resta giovane quando continuiamo a sentirci vivi dentro.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

Puccini, l'avete ascoltata felicemente, l'amore sublime di Renato Zero qui su Radio Latte Miele. Bella, bella questa canzone. Dovremmo vederlo di più il nostro Renato Nazionale, perché ci piace, ci mette di buon umore questo performer che non è solo un cantante, ma insomma riveste in sé tanti lati artistici. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mi Fai Stare Bene. Anche oggi abbiamo toccato insieme tanti argomenti che spero vi abbiano un po' incuriosito, abbiano anche stimolato in voi qualche riflessione, dall'arte dell'abbastanza che abbiamo visto nella prima ora alla felicità del poco, no? Sapete che amo attingere anche un po' dalla filosofia giapponese. Siamo arrivati a parlare di come mantenere attivo il nostro cervello e la frase con cui ci siamo lasciati, che recitava più o meno così, no? Che restare giovane significa sentirsi vivi dentro, vi ha particolarmente colpito. Infatti vi ringrazio anche per i messaggi al 335 787 1910. Io vi ricordo che potete seguirci non solo seguendo e cercando la frequenza della vostra città, ma anche in streaming sul nostro sito, sui nostri social, le pagine Instagram, TikTok, Facebook. Seguiteci anche lì per rimanere sempre aggiornati sulle attività di Radio Latte Miele, e poi continuate a seguire anche i nostri programmi, perché adesso Mi Fai Stare Bene si conclude, insomma la puntata termina, ma lascio subito il passo a un altro grande di Radio Latte Miele, che è il nostro Roberto Alessi, che arriva con Up and Down. Sapete che lui ama fare le classifiche dei VIP che salgono e scendono in indice di gradimento, e noi non siamo che curiosi di sapere come andrà a finire. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati nuovamente in mia compagnia, vi auguro un bellissimo weekend e vi do appuntamento al prossimo. Grazie.

0: 21 e 6.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down. Sabato sera radio Latte e Miele, mi sono montato la testa, si parte altissimi parlando di ricchi e famosi. Quando dico ricchi, fate conto che io sono meno di un homeless, un senza casa. Parlo di Marco De Benedetti. Marco De Benedetti è un super top manager e anche imprenditore, è il figlio di Carlo De Benedetti, l'ingegnere, quello insomma che era considerato, diciamo, l'alter ego di Gianni Agnelli, o perlomeno il rivale, eccetera. Bene, Marco De Benedetti e Leonardo Gardini, ricordate Raul Gardini? Era quel super top manager che purtroppo nel 93 si suicidò travolto dallo scandalo di Tangentopoli, ecco, mi ricordo, mi stavo confondendo il nome. Lei, Eleonora Gardini, che tra l'altro è la moglie separata di Giuseppe Cipriani, che è tornato di attualità, quelli di Casa Cipriani, la Risbar di Venezia, eccetera, che hanno aperto credo una ventina di club in tutto il mondo, che da lavorare tipo a 5.000 dipendenti, e che si è parlato ora perché lui è il compagno di Nicole Minetti, cui il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia per dei reati di 15 anni fa. Detto questo, tornando a parlare di Eleonora Gardini e di Marco De Benedetti, mi dicono che continua la loro love story. Già, perché ero a conoscenza da già più di un anno fa, ma un po' me ne ero dimenticato, e recentemente appunto si è tornati a parlare di loro, o meglio, sono tornato io a parlare di loro, perché mi colpisce sta coppia, perché a volte quando si dice appunto di questi ricchi, Marco De Benedetti per esempio, poi anche il marito,

ha un bel torace, ecco, non voglio fare come si dice, maschilismo o meno. Paola Ferrari, appunto, nel frattempo era stata fotografata un paio d'anni fa a Ibiza con un corteggiatore. Insomma, sono sempre legatissimi, ma i rapporti a volte cambiano. Cambiano così bene che praticamente Marco sembra, sottolineo pare, perché il rumore l'ha preso sempre con le pinze, ormai innamorato di Leonora Gardini, che tra l'altro conosco

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
4: Latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Gli amici mettano subito via l'abito buono, lo mandino in tintoria per essere pronti per le nozze di Giorgia Cardinaletti, la giornalista di punta del TG1, che è fidanzata ora con Francesco Becchis, è il figlio di Franco Becchis, il direttore di Open, che è un sito che va molto per la maggiore in questi ultimi anni, e pare che ora si sposino, perché lei non ha, diciamo, gettato alle ortiche il suo piccolo cuore, che si era molto deluso quando ha dovuto chiudere la sua storia con Cesare Cremonini. Perché Cesare Cremonini, e uso questo termine, diciamo che è stato con lei fedele, ma non fedelissimo per sua stessa missione. È che la Giorgia ha detto: bello, sai che ci dici? Giriamo pagina, tu vai per la tua strada, io vado per la mia, eccetera. E sulla sua strada, se Cesare Cremonini era un grande artista, quale è peraltro, e anche un bel ragazzo, diciamo che in questo Francesco Becchis ha trovato un ragazzo più bello, forse più giovane anche, e in più anche un ottimo giornalista, scrive sul Messaggero, che è un quotidiano che io leggo sempre, e per cui sono semplicemente felice che la Cardinaletti abbia trovato in lui qualcosa, con qualcuno anzi, con cui costruire un futuro un po' più concreto rispetto agli artisti, che io sconsiglio sempre come fidanzati o come fidanzate, perché sono talmente tanto ego riferiti che poi alla fine arriva o uno o una all'ultima gli dici: che bello, che bravo, che buono che sei, e lì cadono come degli idoli infranti. Detto questo, è un insegnamento un po' per tutti noi, che ogni tanto incontro degli amici o delle amiche che dicono: mai più con gli uomini ho chiuso, o con le donne, nel senso, perché un uomo non dirà mai che ha chiuso col sesso, ma mai più. Per cui diciamo, poi si abbandona a delle relazioni che magari non sono sempre soddisfacenti, ma il mio consiglio a tutti

0: Bambina
1: in discesa.
2: Ora vi racconto una storia che mi è successa proprio un paio di giorni fa. Ero a cena da Alba Parietti, che è una mia amica con cui litigo molto volentieri di solito, però rimane da più di 30 anni credo una mia amica, e è arrivato il figlio con un suo amico che si chiama Luca, e ovviamente alla pari a Luca Di Muccio, un imprenditore, un bel ragazzo molto simpatico, proprio l'amico storico di suo figlio, che si chiama Francesco Pini, il figlio di Franco Pini. E Alba gli ha detto: mangiate qui, c'è un sacco da mangiare, un piatto di pasta, metto giù due piatti, eccetera. E loro hanno detto: ma no, dai, andiamo a mangiare qui vicino, che c'è un ristorantino, che mangiamo una cosa di veloce, non stiamo a infesciarvi, come si dice in dialetto. E così sono andati. Al che Alba sente un'ambulanza e gli si allarma, però tace, e io dico: va, togli da queste idee stupide. E dopo circa tre quarti d'ora Oppini, cioè nel senso Francesco, il figlio di Alba, chiama. Cos'era successo? Era successo che mentre aspettavano il tavolo, un signore è arrivato con la figlia, è caduto. Luca, che ha fatto il corso di primo intervento, di primo soccorso, gli ha fatto immediatamente un massaggio cardiaco, ha capito che era un infarto, e gli ha rifatto due volte, perché per due volte il cuore si è fermato. Fortunatamente la figlia è corsa a trovare un defibrillatore, perché aveva fatto anche lei, sapeva come si usava. Insomma, questo signore si è salvato grazie ai primi due massaggi cardiaci fatti da, appunto, da questo ragazzo che si chiama Luca Di Mucci. E tutto bene, sono felice. Tra l'altro ho scoperto che Luca aveva già salvato in passato una persona che aveva avuto lo stesso problema, un arresto cardiaco. Però la vita a volte com'è assurda. Cioè, se io avevo detto: ma dai, mangia un piatto di pasta, se avessi accettato quel piatto di pasta, probabilmente quel padre di famiglia oggi non ci sarebbe più. Invece è stato ricoverato, l'hanno portato in terapia intensiva, tutto bene. Ed è questo proprio il famoso film con Gwyneth Paltrow, Sliding Doors, che a volte basta semplicemente girare una medaglia, girare una moneta, aprire una porta e la vita cambia.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Mmm, Tiguglio è rustico e si sente.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
1: Latte e miele.

Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita. Ho incrociato Stefano De Martino, il prossimo conduttore nonché direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Intanto ci sono delle novità che può essere che siano confermate o meno, che ridurrà il numero dei concorrenti, anziché i 30 che aveva voluto Carlo Conti, saranno forse 24, al massimo 26. E in più vorrebbe anche renderlo un po' più breve e la serata sarà anticipata, non più ai primi di marzo come era successo, ma addirittura a metà febbraio vogliono fare il Festival di Sanremo. E la novità è che dovrebbe rinunciare, o insomma il progetto è quello, rinunciare alla serata dei duetti, che a me piaceva tanto invece, e fare una serata in cui viene eletto il concorrente italiano per l'Eurovision Song Contest, per insomma di solito andava il vincitore di Sanremo, invece dovrebbero fare un vincitore in più. Non so fino a che punto può piacere o meno, a me la serata dei duetti non dispiaceva. Intanto però l'ho incrociato perché era in via Monte Napoleone, dove era andato a fare shopping con un amico, aveva accompagnato uno in una gioielleria, forse a cercare le vere, qualcosa di simile, ma non ho capito tanto bene. Intanto va avanti benissimo la sua storia con Gilda Ambrosio, anche se lui non l'ha ufficializzata, comunque sempre con lui sarà la sua ragazza, insomma comunque sono fatti suoi, e quando io dico sono fatti suoi vuol dire che sono anche fatti miei, ovviamente, che sono curioso come pochi. Ma quello che mi è piaciuto di lui è che, uscendo dal negozio, avevano capito che c'era lui dentro, per cui si era creato un nutrito capannello di fan, perché lui è popolarissimo, bellissimo, simpatico eccetera, e non ha minimamente tradito la sua fama di simpatia. È uscito, ha posato per il selfie con tutti, dal primo all'ultimo, non ha fatto il figo di Parigi della sera, non ho tempo, vado, scusate, niente, proprio. È stato lì ringraziando il suo Dio che ci fosse gente ad aspettarlo, perché dice, e sono assolutamente d'accordo con lui, che se non ci fosse stata gente ad aspettarlo, probabilmente sarebbe ancora a fare il fruttivendolo nel negozio dello zio a Napoli.

0: in salita. Stefano De Martino è la perfezione vivente, perché è bello, bravo, lavoratore ed è soprattutto grato al destino. E lo stesso vale, appunto, bello, bravo, disciplinato, eccetera, Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi è quel motociclista, quel corridore dell'Aprilia, che tra l'altro ha vinto pure al Mugello. Cioè, non è che è una gara importantissima a livello mondiale, eccetera. Tra l'altro era presente pure un suo fan scatenato, che è Kimi Antonelli, che è il grandissimo campione di Formula 1, altro persona meravigliosa, io sono un fan scatenato. Tra l'altro non conoscevo questo Marco Bezzecchi, che tutti lo chiamano Bez, e mi piace perché lui è uno che proprio non si è montato per niente, cioè della serie continua a fare la stessa vita, tranquillo, eccetera, e ha continuato ad avere la stessa donna, che potrebbe avere un sacco di fan intorno, e lei si chiama Chiara Marchetti, e mi piace dirlo perché sta Chiara Marchetti, tra l'altro una bellissima ragazza, è la sua prima supporter, nel senso lo accompagna ad ogni gara, ad ogni allenamento, eccetera, è sempre presente nel paddock, cerca di rendersi utile senza avere un ruolo particolare, e nello stesso tempo non si ostenta, cioè non è che fa la fidanzata del campione, eccetera, lui fa il suo lavoro e lei fa il suo, non so tra l'altro che cosa fa lei esattamente tutti nella vita, e nello stesso tempo quando stanno insieme si amano, vanno volentieri in giro, vanno con gli amici, eccetera, però non fa la fidanzata del campione, e lui non fa il campione quando si toglie il casco e toglie la tuta e fa la sua vita normale. Sono due ragazzi veramente meravigliosi, e io credo che perché parlo io spesso di questi famosi, di questi personaggi infiniti con questi grandi talenti, perché pure noi, anche noi gente normale, possiamo ispirarci un po' a loro, perché capita un po' a tutti che a volte ti monti un po' la testa, ti senti uno strafigo, poi alla fine ti guardi meglio allo specchio e dici vabbè, ma date una regolata che è meglio. E Bezzecchi, Bez, come lo chiamano nel paddock, ecco, Bez è uno che ci può insegnare tanto, sia lui sia Chiara.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: 22 e 1. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, and down. In salita.
1: La battuta mi ha fatto ridere, però non sono d'accordo, continuo, sottolineo, non sono d'accordo, perché la battuta è questa, è che Rino Gattuso, io stravedo per Rino Gattuso, e Russell Crowe, hanno detto che Russell Crowe parla meglio lui italiano di Rino Gattuso. Anche ha detto, no, non esageriamo. Perché? Perché c'è un precedente. Praticamente Russell Crowe ha mandato un video a Nino Macri, che hanno appena rieletto sindaco di Tropea, e gli ha detto in questo video, un video lungo, lo potete trovare su Instagram, e è andato avanti a parlare un bel po' in italiano perfetto, ovviamente si sente un po' la pronuncia, che lui è neozelandese, per cui di madrelingua inglese, e diceva, io ho suonato in tutta Italia, ovunque, addirittura anche a Varese, a Bergamo, che col mio gruppo, perché lui è anche un musicista, c'è una banda che si chiama Indoor Garden Party, spero di aver pronunciato giusto, ecco, e dice, vorrei venire a suonare a Tropea, vengo gratis, facciamo un bel concerto in piazza, proprio invitiamo tutta la cittadinanza e facciamo una bella festa, perché ci tengo. Ma perché ci tiene? Perché si ricorda Russell Crowe, prima di diventare famoso in tutto il mondo come il gladiatore, che lo ha consacrato ad essere una superstar infinita, me lo ricordo anche in LA Confidential, figo stratosferico, attore infinito, sottolineo un talento pazzesco. Bene, Russell Crowe era andato a Tropea a fare un film. Mentre stava girando questo film a Tropea, la produzione l'ha interrotto, perché si vede che non erano arrivati i finanziamenti, erano rimasti senza soldi, non si sa, e allora è rimasto lì a Tropea, c'aveva i soldi, non c'aveva il film, non c'aveva niente, però la gente di Tropea è stata così carina con lui, cioè proprio l'hanno preso, l'hanno coccolato, l'hanno invitato, l'hanno portato al bar e poi a mangiare il pesce fresco, insomma l'hanno molto molto coccolato, e dopo credo più di 30 anni lui è ancora legato a Tropea e considera Tropea proprio una cittadina del cuore. Tra l'altro non fa fatica, perché è meravigliosa Tropea, e quindi vuole assolutamente tornare, perché lui non dimentica. In un mondo dove tutti dimenticano che una superstar internazionale come lui non dimentichi le gentilezze ricevute nel 1992, io stratosferico.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Ora vi racconto una storia che a me ha colpito molto. Fabrizio De André cantava dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. La storia è questa. Vi ricordate Alberto Genovese? È quell'imprenditore, un mago delle start-up, che ha inventato un paio di start-up che gli hanno fruttato un sacco di milioni. Purtroppo il suo grande talento l'ha portato a diventare ricco, e questo non è un purtroppo, ma ha conosciuto poi il vizio della droga, della cocaina rosa, e poi si è preso una casa in centro a Milano dove c'era un grande terrazzo dove faceva delle feste e invitava delle ragazze, invitava dei ragazzi, si offriva droga e oltretutto c'erano anche incontri sessuali molto pesanti. Tanto è vero che c'è stata poi la famosa inchiesta Terrazza Sentimento e lui è stato condannato a 6 anni e per appunto spaccio e possesso di sostanze, più anche 2 violenze sessuali, perché c'erano 2 ragazze che probabilmente erano, una sicuramente era anche una escort, che però insomma praticamente ha abusato di loro. Detto questo, cosa è successo? Perché vi racconto questa storia? Perché Alberto Genovese, grazie alla sorella Laura, che è un avvocato di Napoli molto brava e che si è sempre fatto molto per il prossimo, dato che è ricco, con Laura ha fondato già 2 o 3 anni fa una fondazione, io non sapevo questa storia, una fondazione che proprio assiste le persone con problemi di tossicodipendenza e fornisce proprio tutto, lo psicologo per formarti e per riuscire a uscire da certe situazioni, i medici, perché ci vogliono i medici per uscire dalla tossicodipendenza, ma anche gli avvocati, perché a volte la tossicodipendenza ti fa fare cose, e il Genovese è nella dimostrazione, che addirittura vanno contro la legge, per cui rischi pure la galera o vai proprio in galera, per cui devi

storia che è fatta di sesso vissuto male e soprattutto praticato peggio, di droga, di abiezione, di vizio, poi invece nasce un fiore, una fondazione che sta aiutando persone che

0: in discesa.
1: E ora sabato sera di Rai 1, che vedremo a settembre probabilmente, parlo di Ballando con le Stelle. Si fa un gran parlare dei concorrenti che ancora non si sa chi sono o chi non sono, e invece si parla molto di più della giuria. Perché? Perché Selvaggia Lucarelli non ci sarà, perché, come ho già parlato qui a Radio Latte e Miele, lei andrà, credo a luglio, a metà luglio, non mi ricordo più, alle Filippine, dove registrerà per un mese tutta l'Isola dei Famosi, che poi verrà data per la prima volta appunto in registrata a settembre, e lei sarà la conduttrice, per cui non potrà essere a Ballando con le Stelle. E anche sul web, eccetera, ed è questa un'esclusiva di Radio Latte e Miele, dico, fanno fuori Zazzaroni e andrà Pardo al suo posto, Canino pure lui, forse Carole Smith ripensamenti, lo stesso per Guillermo Mariotto, ne ha fatte troppe, tutte balle. Invece pare, e me lo dice anche Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, mio amico bravissimo, mi dice che invece tutti e quattro, Caroline Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, sono assolutamente confermati alla giuria. Chi ci sarà nel quarto? Zazzaroni e altri mi hanno detto che si fa sì un gran parlare, ma poi al dunque ogni anno dicono viene tolto uno, viene tolto l'altro, quest'anno di certo c'è solo la Lucarelli. E potrebbe anche esserci una doppia soluzione, o addirittura spostare Alberto Matano da giudice a bordo campo, non so come lo chiamano lì in trasmissione, e metterlo al posto della Lucarelli, oppure addirittura, e secondo me è una bellissima idea, di mettere Barbara D'Urso, che già si era spesa in passato come concorrente a Ballando con le Stelle, proprio qua al posto della giuria. E in effetti ci sta benissimo, perché Barbara D'Urso è, intanto conosce il ballo, perché è una che è sempre stata una grande appassionata di ballo, e lo ha dimostrato anche a Ballando con le Stelle, dove credo sia arrivata seconda. E in più trovo che sia anche giusto che una persona che è una professionista della televisione vada a coprire un ruolo. Rai 1, sabato sera, insomma, non è proprio pizza e fichi, per cui sono semplicemente contento per Barbara se dovessero arrivare a quella soluzione. Calcolato che, ribadisco, quando si dice fanno fuori uno, fanno fuori l'altro, parlo di Zazzaroni piuttosto che Caroline Smith, eccetera, sono dei danni professionali, ed è sempre molto molto antipatico sentire e leggere certe notizie che non hanno nessun fondamento per ora.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com. Latte mia.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Vi chiedo scusa se parlo di un tema cui tengo molto e qui parlo proprio come Roberto Alessi e non come Radio Latte Miele, ovviamente. Parlo dell'eutanasia. L'eutanasia per molti può essere una, in molti stati c'è, e in molte regioni, Zaia è uno di questi, anche la Toscana ha utilizzato appunto la possibilità di praticare l'eutanasia, e è una scelta molto difficile, molto personale. Comunque secondo me le persone non vanno lasciate sole, e che oggi purtroppo ci sono diverse persone, come casi di cronaca l'hanno dimostrato, che vanno addirittura in Svizzera per poter avere questo genere di assistenza. Detto questo, perché ne parlo? Perché ho incontrato Barbara Boucher. Barbara Boucher è protagonista di un film che chi può lo vada a vedere, anche se ormai credo che non sia più in circolazione, lo vedremo poi su qualche piattaforma o qualche seconda serata, che si chiama Finale Allegro, e parla proprio di una storia di una signora che a un certo punto della vita capisce che di essere sempre stata innamorata di una donna e va a vivere con questa donna, e quando si ammala decide appunto che l'eutanasia sarà il suo futuro. E perché Barbara ci ha tenuto a parlarne? Perché la protagonista di questa storia si chiama Karina, e Karina, mi ha spiegato Barba, era sua sorella, e sua sorella si era ammalata di tumore e a un certo punto non reagiva più alle cure, tranne che i medici sono andati avanti all'inverosimile con queste terapie, proprio un vero e proprio accanimento terapeutico che ha allungato questa vita, che vita non era più. E io trovo che sia giusto affrontare questi temi. Poi si può anche non essere d'accordo, perché se uno è assolutamente segue, diciamo, i dettami del cattolicesimo, bisogna preservare la vita finché si può. Secondo me la vita Dio te la manda perché debba essere assaporata. Quando non riesci più a assaporarla, e la malattia è più forte. E Barbara ci ha tenuto a dire questo, che c'è anche il diritto, e sua sorella lo chiedeva e lei lo chiedeva, di appunto di concludere, come recita il titolo del suo film, con un finale allegro. Non è mai allegro un finale di questo genere, però può essere veramente pieno di molto molto amore.

0: in discesa.
1: Tanto rumore per nulla. Allora, tempo fa ho parlato di Nicole Binetti, ne ho parlato anche stasera a proposito di Eleonora Gardini, che perché Nicole Binetti sta insieme all'ex marito dell'Eleonora Gardini, la figlia di Raul Gardini, ed è tornata d'attualità perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia perché lei era stata condannata, credo che avesse una pena di 4 anni che doveva poi fare ai servizi sociali per sfruttamento della prostituzione, insomma per fatti che erano successi ancora ai tempi di Berlusconi. Lei era una delle ragazze che frequentavano Arco e comunque Berlusconi era stata anche eletta come consigliere nella regione Lombardia di Forza Italia. Insomma, tutta una storia che hanno, a mio parere, cercato di utilizzare da un punto di vista politico per andare contro il governo, maggioranza, minoranza, PD, che okay. Io non voglio parlare di politica, non mi interessa neanche di dire se sono di destra o se sono di sinistra. Io la politica cerco di vederla dall'alto di un cittadino che sta appunto nel basso e che vorrei che amministrassero un po' bene

0: da appunto seguirlo. Io ero d'accordo con questa grazia, è stato criticato durissimamente il nostro Presidente della Repubblica, io l'ho difeso, ho ricevuto anche ringraziamenti da parte degli avvocati di Nicole Minetti, che non è mia amica, non conosco e forse non ho neanche mai incrociato. Bene, io sono contento che sia finita così questa storia, perché il focus non è Nicole Minetti, che poteva, diciamo, aver avuto un passato criticabile, ma un bambino che invece ha trovato in lei e nel suo compagno Giuseppe Cipriani qualcuno che lo può proteggere, aiutare e spero al più presto guarire.
1: Up and down, down, down. Up and down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Latte mia.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno, sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro, Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente, da fine mese e da luglio ancora di più, dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino e tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogna di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'Acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Ti aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
0: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Latte

Gli facciamo un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza al tavolo dei giudici di X Factor. Era Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Il 5 di giugno comincia una nuova puntata di Giovane Fuori Classe. Venerdì.

Ultima puntata della stagione per quanto riguarda noi di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, anche se ormai è un po' di venerdì che ci frequentiamo sempre allo stesso orario fino alle 22. È una puntata che ha un format che ormai è il solito, quello che abbiamo consolidato per questa stagione. Nella prima ora verrà a trovarci Antonio Troiano, che è uno dei fondatori della Sagra dell'Iperbole, un evento bellissimo che andrà in scena questa domenica il 7 di giugno al Circolo Magnolia a Milano. Perché l'abbiamo chiamato? Perché è un evento che tra le tante cose avrà protagonisti anche degli artisti emergenti che ascolteremo e faranno parte della playlist Give Me Five di oggi. Saranno poi due gli artisti che verranno a trovarci nella seconda ora, come sempre, in realtà sono tre, perché la prima sarà Ceneri e poi verranno insieme Joseph e My Drama, che hanno iniziato questo progetto di coppia che sta portando degli ottimi risultati e siamo ben contenti di farcelo raccontare. Non mancheranno dei bei dischi da ascoltare. Sapete che il venerdì è giornata, in questo caso serata, di novità. La prima è firmata un amico di Radio Latte Miele, Luke 3, una collaborazione con Cristina Lora che si intitola Melodrammatica.

0: Scelta d'amore.
1: È tornato quest'estate anche Luke 3, questa è meno drammatica, la collaborazione con Cristina Lora. Buongiorno, anzi buonasera, prima puntata di giugno di Giovane Fuori Classe, si comincia con Give Me Five. Dimmi che hai, dimmi che sogni te, give me five.

0: alzare la mano.
1: Non finiamo di stupirvi nemmeno a giugno, perché questa domenica andrà in scena la Sagra dell'Iperbole, che è un super evento che unisce stand-up comedy e musica emergente. E noi chi abbiamo chiamato per farcela raccontare? Antonio Troiano, che è l'organizzatore. Benvenuto, ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Come stai?
2: Bene, bene, siamo qualche giorno prima, quindi bello teso, emozionato per questa prima edizione
1: ti
2: milanese.
1: Ti esibisci anche tu, giusto? Perché tu fai lo stand-up comedian.
2: Io mi esibisco normalmente, non mi esibirò alla Sagra, perché okay, ovviamente sarò preso tra le cose. 300.000 cose che ci saranno, però sì, sono lì, insomma.
1: Ti faccio prima una domanda sul tuo mestiere, che sì, fai anche stand-up comedy. Quante volte ti capita che, ne so, tu ti siedi a un tavolo con i tuoi amici o con qualche tuo conoscente e dicono: dai Antonio, facci ridere.
2: Questo succede sempre.
1: È automatico. E tu come dribbli questa cosa?
2: Questa è difficile, perché ci sono diverse tattiche e diverse, okay, tecniche. Di solito quella più famosa è il paragone con i panettieri, cioè se tu incontri un panettiere che gli dici: fammi una pagnotta subito al momento. Sì, quindi questa
1: mi fai uno sfilatino.
2: Esatto, di solito la prima reazione è questa. Poi ovviamente sappiamo tutti che quando chiedi a una persona di farla ridere non succederà mai, perché le aspettative sono altissime.
1: Bravo.
2: Invece si fa ridere quando le aspettative si abbassano.
1: Poi far ridere è molto più difficile che far piangere. Tra poco parliamo allora di questa Sagra dell'Iperbole che avete organizzato. Cominciamo con l'ascoltare anche la prima artista che sarà sui vostri palchi. Lei è Mani Viola, Sotto Zero.
3: Oh

0: Sotto Zero.
1: Sotto Zero di Mani Viola su Latte Miele Giovane Fuori Classe. Lei la empatizzo sempre perché abbiamo questa R moscia comune, la saluto tanto. Lei sarà sul palco della Sagra dell'Iperbole, evento organizzato tra gli altri da Antonio Troiano, che è qui con noi. Antonio, da dove nasce la Sagra dell'Iperbole?
2: Da dove nasce? Nasce dall'idea di ribrandizzare il concetto di sagra, perché sia io che Carmine Del Grosso, che insieme a me organizza l'evento, siamo due comici di stand up ed organizzatori, e veniamo entrambi da un piccolo paese della provincia di Benevento. Abbiamo detto: cavolo, da noi sono soltanto sagre, come prima cosa cerchiamo di lanciare questa bomba e buttiamo lì una sagra che non esiste, una sagra immaginaria, la Sagra dell'Iperbole. Tant'è, ti aggiungo, che quando noi abbiamo avuto la prima edizione avevamo tante persone che venivano vicine e ci chiedevano: ma l'iperbole è qualcosa che si mangia? Fate il panino all'iperbole? Esatto. Quindi ci chiedevano un sacco di informazioni sull'iperbole proprio come prodotto fisico da consumare, e quindi nasce da lì, dalla voglia di reimmaginare il concetto di sagra, ed è un festival multiculturale, ci sono tante cose, ci saranno tante cose anche il set, insomma.
1: E quindi voi fate musica e stand up comedy?
2: Non solo, facciamo anche podcast, facciamo anche talk, facciamo anche market e facciamo anche tutta un'area food, appunto, che ricrea lo stato d'anima della sagra.
1: Allora, avete un sacco di cose, tra poco scopriamo anche il programma. Secondo artista che sarà sul vostro palco si chiama Pietro Mio, il titolo del pezzo M di Milano.

0: Pietro Mio, M di Milano, su Radio Latte Miele. Milano, che è la città che domenica, il 7 giugno, ospiterà la Sagra dell'Iperbole, seconda edizione, giusto Antonio?
1: Seconda edizione, esatto.
0: E Pietro Mio sarà uno degli artisti che saranno sul palco. La direzione artistica di uno dei due palchi è vostra, mentre certo, l'altra l'avete affidata a Comete, con cui collaborate. Comete, che per quanto riguarda la scena musicale emergente live, è una realtà.
1: È una realtà consolidata, certo, sì. Siamo contenti di averli con noi in questa prima avventura milanese. E poi diciamo è venuto naturale il coinvolgimento, in quanto noi avevamo già collaborato in precedenza presso lo Yellow Square, che è lo spazio su Milano che loro certo hanno per i live. Ebbene, siamo molto contenti della lineup che hanno tirato fuori. Tra l'altro è bello perché appunto credo il prossimo artista che ascoltiamo,
0: bravo,
1: che
0: lo leggo, sei bravissimo, che hai lo già leggo, capito tutto,
1: che lo leggo da qui, è stato un punto di contatto importante, appunto tra un ponte tra noi e Comete, che appunto è Masamasa, che ci sarà sia su Milano che sull'edizione di giù che avremo poi in provincia di Benevento a Telese Terme.
0: Allora, l'hai presentato alla grande, certo, non ci resta che ascoltarlo. Questo è un suo pezzo del 2025, si intitola Un Cinema.

0: È stato uno dei tre brani che abbiamo ascoltato quando l'abbiamo intervistato. Un cinema di Masamasa su Radio Latte Miele a Giovane Fuori Classe è la playlist Give Me Five di Antonio Troiano, organizzatore della Sagra dell'Iperbole. Ricordiamo che tutti gli artisti che suoniamo saranno protagonisti domenica 7 giugno al Circolo Magnolia a Milano. Piccolo break, poi scopriamo gli ultimi due brani e di conseguenza gli ultimi due artisti che Antonio ci porterà.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
1: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
3: Latte e miele.

con gli ultimi due brani della playlist Give Me Five di Antonio Troiano, uno dei fondatori della Sagra dell'Iperbole, che andrà in scena domenica 7 giugno a Milano. Prima però ritroviamo anche un amico, Eddie Brock, col suo ultimo singolo Bel Venerdì.

0: Eddie Brock, bel venerdì su Radio Latte Miele, ed è un bel venerdì anche questo 5 di giugno. Con noi c'è Antonio Troiano, che organizza la sagra dell'Iperbole, che andrà in scena, ricordiamo, domenica al Circolo Magnolia di Milano. Andiamo dritti sul programma. Uno che viene al Magnolia domenica, che cosa trova?
1: Allora, innanzitutto il programma, che inizia dalle 3 di pomeriggio avanti fino a mezzanotte. È un programma diviso su più palche, come già avevamo anticipato, e abbiamo un inizio con talk. La sagra la apriamo con Nanni e Mattia che parlano, che è questo talk pazzo tra Nanni Mascena e Mattia Alfieri, che sono due comici molto, molto bravi, ed iniziano loro. Dopodiché abbiamo tutto, diciamo, lo slot appunto dei ragazzi di Comete, che andrà avanti per più ore e ci accompagnerà insomma in tutto il pomeriggio, e dopodiché ci spostiamo sul palco grande, dove iniziamo il primo talk con Daniele Tinti, Stefano Rapone, Riccardo Rossi, Filosofia Coatta e Carmine Del Grosso, che modera. Dopodiché passiamo alla stand-up comedy con Davide Calgaro, Francesco Arienzo, Filippo Spirafico e un super secret guest che non posso dirvi.
0: Cavolo!
1: Assolutamente. Dopodiché dalle 9:30 si passa alla musica con Masa Masa, Tony Tammaro e il primo live incredibile ed internazionale degli Aspettando Mixtape, che sono un collettivo comico musicale pazzesco. Ti faccio solo i nomi.
0: Vai.
1: Davide Calgaro, Nanni Mascena, Mattia Alfieri, Tommy Cassi, Luca Sironi, Francio Posa, Luca Vita.
0: Ma sono tutti comici. Dove esce la musica da queste persone messe
1: stanno
0: insieme?
1: Stanno preparando una roba incredibile.
0: Ma sai che già solo questa cosa mi ha messo una curiosità pazzesca. Noi continuiamo ad ascoltare gli artisti che a questo punto riempiranno lo slot pomeridiano. Direzione artistica dei ragazzi e delle ragazze di Comete, che tra l'altro salutiamo. Lei si chiama Pizza, questo è un suo brano che si intitola La strada giusta, e voi state ascoltando Radio Latte Miele.

0: strada giusta di Pizza. Voi state ascoltando Radio Latte Miele. Lei sarà sul palco della Sagra dell'Iperbole domenica 7 giugno al Circolo Magnolia di Milano. C'è ancora Antonio Troiano con noi che ci sta presentando quello che succederà. Manca un artista da ascoltare alla tua playlist Give Me Five, che è anche il super ospite della Sagra.
1: Sì,
0: è uno dei.
1: Sì, diciamo che abbiamo... è stato il primo a cui abbiamo pensato quando abbiamo detto facciamo la Sagra dell'Iperbole a Milano, cioè facciamo la Sagra dell'Iperbole a Milano al Circolo Magnolia e non possiamo portare il maestro dei maestri che è Tony D'Amaro. Tony D'Amaro è un artista incredibile, nasce alla fine degli anni 90 e diciamo ha una storia assurda tra musica demenziale, tra parodia. Lui nasce con questo personaggio dei Tamarri che diciamo è stato rivoluzionario nel mondo regionale campano. È l'unico artista italiano che si è esibito in tutti i paesi della Campania.
0: Davvero?
1: Anche più volte, sì. Sì,
0: incredibile.
1: Sì. Ed è assurdo ed incredibile portarlo in un tempio sacro della musica come il Magnolia, averlo lì come special guest. Lui farà il concerto finale che è alle 22 e siamo pronti, abbiamo già i brividi.
0: Cioè, quindi praticamente voi fate tutta questa giornata tra stand up, talk, musica emergente, poi questa band composta da soli comici, non vedo certo l'ora, Masa, e poi chiudete con Tony D'Amaro.
1: Sì, facciamo Tony D'Amaro prima e chiudiamo con i comici. I comici, l'ultimo.
0: Il colpo
1: loro,
0: di grazia.
1: Esatto. Loro sono, diciamo, la quota terroristica del programma. Cioè, nel senso, loro.
0: Sentite voi, andate a casa.
1: Esatto, o la va o la spacca.
0: E allora noi ascoltiamolo, però, Tony D'Amaro con uno dei suoi capolavori, Otre Rote.
2: 1, 2, 3, 4.

0: e faccio il carico di cocumeri. L'altro ieri a Casoria vicino Napoli
1: si è schiattato una rauta.
0: Ho forato un pneumatico.

0: me zo cagato sotto.
1: E io ho avuto molta, molta paura.
0: E a tutte le macchine che passavano
1: e tutte le auto che transitavano per Casoria finivano sui miei cocomeri.
0: E nessuno si fermava per me, cambiava successo.
1: E nessuno mi soccorreva.
0: E qualcuno non si fotteva pure i balloon.
1: E qualcuno se ne approfittava.
0: E a Luca mi tirava fuori in due o tre round.
1: Io gridavo aiuto.
0: E la gente si metteva nei balloni dei bagaglieri e macchine e se ne fuggiva. Yeah!

0: Raut. I portavo tre raut.
1: Io guidavo la Pecar.
0: E mo porti stambel.
1: Ed ora sono bloccato in ospedale.
0: Ma se capacchi il casavo tu de merlo.
1: Ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri,
0: facciare pure scorzi e sementi.
1: Mi faccio restituire le bucce e i semi.
0: La gente fa da designur.
1: La gente crede di essere per bene.

0: ripeto, l'incontro tra Tony Tammaro, il Magnolia, la Sagra dell'Iperbole, cioè è come dire una convergenza
1: è
0: meravigliosa,
1: una congiunzione astrale pazzesca. Allora io ti faccio un in bocca al lupo a te e a tutte le persone che lavorano dietro a questa sagra, e spero di riuscire a passare domenica, anche perché se le premesse sono queste sembra abbastanza impossibile mancare. Io poi sono totalmente fan di questo tipo di musica e quindi credo proprio che ci sarò. Antonio, intanto in bocca al lupo anche a te per grazie. Quello che dovrei fare a livello di tuo lavoro per quest'estate, insomma per tutto quello che ha da venire. Ti aspettiamo qui presto, va bene?
0: Assolutamente, è stato
1: grazie
0: un piacere
1: mille.
0: È stato molto bello, ci vediamo domenica e ci aggiorniamo presto.
1: Ciao Antonio, grazie.
0: Grazie.

0: Safe, buona domenica su Radio Latte Miele a Giovane Fuori Classe in un venerdì 5 giugno in cui non sono mancate le novità dal punto di vista musicale. Ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, di cui vi voglio parlare, che è la versione deluxe dell'ultimo album di Brescia, Mediterraneo, che è uscito un anno fa praticamente nella sua versione originale e che oggi torna con 4 tracce nuove che si intitolano Dopo il mare, Cuore di latta, Tutto a puttane, scusate la parolaccia, e Relax, e tre brani che già conosciamo. Uno è Da Dio, che è il singolo che vi stiamo trasmettendo, che secondo me ci farà compagnia parecchio in quest'estate. Uno è Introvabile, brano che Brescia ha pubblicato lo scorso autunno in collaborazione con Giuli, che ne ha curato la produzione. E un altro singolo, in realtà, fa parte anche del disco di Giuli, Solito Cinema, e Brescia ha deciso di prenderlo in prestito anche per questo suo disco. Ci ricorda quanto è bella la mattina, quanto è bella la sera, ma soprattutto quanto è importante prenderci serenamente quello che non abbiamo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

Etna, non ci sta nessun problema. Versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci andrebbe solo se gelata. L'aranciata, il titolo del nuovo pezzo di Fra Quintale sulla temiana giovane fuori classe. Prima ospite di stasera è venuta a trovarci una cantautrice friulana che si è avvicinata alla musica grazie a un corso di songwriting, parola difficilissima, che ha pubblicato il primo EP nel 2022 e dal 24 aprile fuori con un nuovo singolo che si chiama Panico. Ceneri, benvenuta.
1: Benvenuti, grazie.
0: Grazie a te di essere qui, sono molto contento di finalmente di ospitarti in questo studio. Come stai?
1: Molto bene, grazie. Tu?
0: Tutto a posto.
1: Perfetto.
0: Guarda, il periodo è buono, ci avviciniamo all'estate, quindi energie nuove, rinnovate.
1: Yes.
0: Tra l'altro ho visto che proprio nel periodo in cui è uscito il tuo ultimo singolo eri malata, che ti è successo?
1: Sì, non lo so, ho preso qualche malanno di cambio stagione, ero KO a letto con la febbre una
0: non
1: settimana.
0: Te lo sei goduta?
1: Non tanto,
0: però
1: vabbè.
0: Beh, hai potuto goderti anche un po' i feedback della gente che ormai arrivano attraverso...
1: Esatto, l'ho visto un po' dall'esterno e poi l'ho rifesteggiato dopo.
0: Quindi... Era la prima volta che ti succedeva?
1: Che ero ammalata, sì.
0: E come era rispetto a quello in cui invece eri magari carica?
1: Ma dato che ero un po' ammalaticcia così, ero molto molto tranquilla, molto chill. Me lo sono anche vissuta in maniera molto più leggera, perché ho detto tanto so qua a letto, non
0: sì,
1: è che posso fare grandi cose, quindi...
0: Non mi posso inventare grandi cose. In generale che periodo è per te, musicalmente parlando?
1: Adesso?
0: Sì.
1: Allora è un periodo un po' di riscoperta generale, sono molto tempo in studio, sto lavorando tanto, sto scrivendo molto e sono anche cercando di approcciarmi in modo diverso alla musica, trovare nuove ispirazioni, nuovi colori, nuovi suoni, quindi un po' di scoperta e di studio.
0: Ottimo, ottimo. Allora noi adesso ripartiamo negli ascolti da un tuo pezzo del 2024, della fine del 2024, lo ascoltiamo tra poco, si chiama Ghiaccio ed è una collaborazione con Chiello.
2: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
3: Latte miele. Latte miele.
4: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
5: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: si chiama Ghiaccio, è una collaborazione tra Ceneri e Chiello, appena andati in onda sulla Temela Giovane Fuori Classe. C'è Ceneri qui con noi stasera. Questo pezzo fa parte del tuo disco d'esordio che si chiama Forma Liquida.
1: Esatto.
0: Che è uscito proprio alla fine del 2024.
1: Sì, sì, a ottobre.
0: Un anno e mezzo dopo Chiello è salito sul palco dell'Ariston. Sì. Vi siete sentiti in quella settimana? Avete avuto modo?
1: Sì, io sono andata, ho fatto un classico giro di Sanremo, sono andata là, l'ho anche visto, è stato molto bello perché mi ha fatto proprio molto piacere vedere una persona comunque che conosco anche proprio di persona, vederla lì sul palco così grande, è stato molto bello.
0: Come l'hai vissuto? Cioè, come ti è parso? Perché noi l'abbiamo incontrato, mm-hmm. però chiaramente era anche una circostanza un pochino più formale.
1: Certo. Beh, in realtà l'ho visto bene, avevo un po' detto chissà come sarà per lui, che comunque non è il classico personaggio da Sanremo, invece secondo me se l'è giocata anche bene, quindi...
0: Sì.
1: Ha fatto,
0: divertito.
1: Infatti è quello, è passata la roba che lui si è divertito, ha fatto il suo e questo è passato secondo me.
0: Torniamo anche un attimo al tuo disco, mm-hmm. È stato quello il grande punto di svolta della tua carriera oppure secondo te c'è stato un qualcosa prima, cioè quel momento in cui ti sei resa conto che lo sto facendo davvero, il mio mestiere?
1: Sì, sì, secondo me è stato quello, perché proprio ho detto, ho anche fatto il pensiero, io proprio ho detto adesso provo a farlo come mestiere veramente, ho lasciato il mio altro lavoro, ho detto vado full in sulla musica, quindi è stato un bel passo in avanti.
0: Quindi quando è uscito il tuo primo EP tu lavoravi ancora?
1: Sì. Cosa facevi? Sì, facevo la grafica.
0: Wow.
1: Yes.
0: E sì, anche perché è stato un po' il tuo primo incontro con l'arte. Tu nasci come grafica, fotografia.
1: Sì, sì, sì, io sono laureata in quello, quindi sono proprio... lavoravo come grafica, facevo la grafica.
0: Ti aiuta nella musica questa cosa? Perché comunque ormai la parte visual, la parte grafica, non dico che è il 50%, mm-hmm, ma sì. Ha un ruolo.
1: Ma secondo me sì, più che altro mi aiuta non in modo super attivo, cioè non è che mi metto magari io a fare le cose, però mi aiuta ad avere un occhio critico allenato e capire bene cosa voglio, la mia visione creativa, e quindi mi aiuta molto in questo senso.
0: Pensi anche ai brani per immagini? Oppure
1: sì.
0: Vai più per...
1: No, in realtà anche sì, perché mi piace ogni tanto fare degli esperimenti e mettermi delle foto sotto per ispirarmi, oppure guardarmi dei film, degli spezzoni di film in muto con altre canzoni, quindi molto.
0: E invece a livello di artisti, chi è che ti ha ispirato quando ti approcciavi al mondo della musica da piccolina e non sapevi se poi avresti fatto?
1: Allora diciamo che i primi miei due forti amori per la musica sono stati Bon Iver, che è tuttora una grandissima fonte di ispirazione, e poi quando ero più piccola mi ero proprio appassionata tantissimo a Frank Ocean.
0: Okay.
1: E quindi ero diventata matta, ero veramente una nerd su questi due artisti.
0: Quindi partendo da loro sei poi arrivata alla tua musica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai detto una frase di recente che è: essere i giovani artisti oggi significa avere tanta dedizione e forza per continuare a creare senza sentire la pressione del pubblico.
1: Mm-hmm.
0: E quindi anche quello di cui parlavamo poco fa, fuori onda. E ti senti addosso questa pressione? Hai imparato a conviverci?
1: Ma in realtà un po' sì, ma credo tutti quanti, anche se ne parlo con dei miei amici che non fanno propriamente arte, vedo che sentono questa pressione di dover sempre fare, produrre qualcosa che sia per forza sempre buono, sempre bello, e non ci si lascia mai anche l'opportunità di sbagliare, di provare e di poi riprovare più e più volte fino a raggiungere quello che ci piace veramente, che ci fa stare bene.
0: Quando ti sei resa conto che effettivamente la musica era davvero il tuo e non era più una cosa da provare e riprovare, che hai detto ci siamo?
1: Ma in realtà da subito, cioè stranamente, non avendo mai avuto una formazione musicale in nessun senso, quando mi sono approcciata alla musica la prima volta mi è piaciuto così tanto che ho detto ok, voglio continuarlo assolutamente.
0: E da lì non ti sei più fermata.
1: Esatto.
0: Il tuo ultimo singolo è datato 24 aprile, si intitola Panico, lo ascoltiamo.
2: Amo

0: si intitola Panico ed è l'ultimo singolo di Ceneri sulla TMLA Giovane Fuori Classe, pezzo in cui parli del riconciliarsi in una coppia, in un rapporto, dopo un momento in cui l'altra persona non capisce le sfide che tu stai magari affrontando da solo o da sola. Sfide che ti portano a essere frustrato, nervoso e a ferire poi.
1: Sì, esatto. Diciamo che un po' parla di quel rapporto in cui appunto ci si ferisce a vicenda, però comunque si nutre molto amore per l'altra persona. Quindi si è un po' in questa sorta di tumulto emotivo in cui dici mi hai fatto del male, però comunque ti voglio bene in qualche modo. E quindi devi conciliare questi due sentimenti.
0: Sì, è un po' anche quella cosa di che a volte è caratteriale da parte di alcuni di scaricare il nervosismo sugli altri.
1: Esatto.
0: Io sono così, è un mio grandissimo difetto.
1: Capita.
0: Però tu come sei invece? Sei una che scarica il nervosismo sugli altri?
1: Un po' sì. Purtroppo quando sono nervosa e tutto quanto tendo più che altro a essere molto più impulsiva nel modo di rispondere, però. Primo maggio.
0: Sì, siamo lì. Tu sei del Toro. Io sono dell'Ariete.
1: Allora sì.
0: La testa calda.
1: Quella lì.
0: Quali sono quelle persone a cui non riesci a smettere di voler bene per quanto ti facciano soffrire, magari ti facciano arrabbiare?
1: Sicuramente la mia famiglia, perché sono molto legata e nonostante a volte ci si litiga, ci si scontra, li voglio sempre tanto bene.
0: Ti hanno supportato tanto in questo percorso musicale oppure all'inizio, perché sono anche quelle famiglie certo. che magari giustamente per apprensione ti dicono ma sei sicura?
1: No, in realtà erano cioè molto più convinti di me quasi nella cosa, cioè mi hanno detto se ti piace fallo perché non provarci, poi se non va non importa, però provaci perché sennò non lo saprai mai.
0: Quando ti hanno sentito cantare loro per la prima volta?
1: A un tipo saggio tra virgolette di questo corso, famoso corso di songwriting che ho fatto, che avrò avuto 17 anni, perché in realtà io mi vergogno tantissimo a cantare davanti a loro, mi vergogno tanto a cantare, quindi non mi avevano mai sentito cantare prima.
0: E quindi poi da lì hanno capito che forse il talento della ragazza c'era. Lì eri ancora Irene, quando è che sei diventata Ceneri?
1: Sono diventata Ceneri quando ho iniziato a fare le cose, quando ho pubblicato la mia prima vera canzone. Che si chiama Mancanze con Asian Fake ai tempi che furono, e ha detto voglio iniziare questo nuovo percorso e voglio farlo proprio bene, quindi crearmi la mia identità, il mio nome d'arte, tutto quanto.
0: E come sei arrivata a questa identità? Perché comunque c'è chi ci mette due minuti, c'è chi ci mette due anni.
1: Certo, in realtà mi sono messa un po' lì a cervellarmi, a capire. Poi io ho un'amica che per passione le piacciono un sacco i palindromi, leggere le cose al contrario, e hanno scoperto che il mio nome Irene C è Ceneri, e quindi ho detto bello,
0: sai che non c'avevo mai, cioè bello. Grande la tua amica,
1: è vero,
0: è la stessa reazione che ho avuto io probabilmente in questo momento. Bello. Effettivamente non ci avevo pensato. In questo pezzo, ma come in realtà negli ultimi tuoi lavori, collabori con Rocco Giovannoni, che ha già prodotto e composto con te il tuo EP. Che cosa ti dà lui secondo te che magari prima non riuscivi ad avere?
1: Ma in realtà io ho iniziato a lavorare con lui, è stata la prima sessione che ho fatto praticamente nella mia vita, e mi sono subito trovata bene perché mi sono sentita subito ascoltata e capita, capito i miei gusti, quello che voglio comunicare, e quindi si è creata questa sinergia e mi sono trovata bene, quindi ho detto continuiamo perché la cosa sta funzionando molto bene, quindi
0: sì, cioè
1: andiamo
0: avanti. Un senso di completamento reciproco.
1: Sì.
0: Tu a lui e lui a te. Ascoltiamo un altro tuo pezzo che è uscito a settembre dell'anno scorso, Sbalzi d'umore.
2: Ora

0: balzi d'umore di Ceneri su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, pezzo in cui ti sei aperta e forse rispetto ai tuoi lavori precedenti hai mostrato dei lati di te che conoscevano
1: sì,
0: un po' meno.
1: È vero, è vero. Diciamo che appunto il pezzo, come hai detto tu, è molto più aperto e proprio a livello quasi più pop come cosa, è molto meno chiuso in se stesso. Questo è stato abbastanza una sfida all'inizio perché non mi riconoscevo quasi, però mi ha aiutato molto a, come sfida per crescere.
0: È stata quasi una terapia, perché sono cose che magari noi abbiamo dentro e...
1: Esatto, esatto, che dici ah, vorrei provare a farlo però un po' mi vergogno, non lo so.
0: È partita da
1: chissà
0: te l'idea di farlo così?
1: Sì, sì, sì. No, no, per quello sì.
0: Poi con Rocco ci avete lavorato.
1: Esatto, assolutamente.
0: Ed avete dato una struttura.
1: Certo.
0: Programmi per l'estate? Ti devo fare questa domanda per forza, lo sai Irene.
1: Certo, allora, programmi dell'estate probabilmente saranno in studio a scrivere per il nuovo disco. Quindi ci sarà molta, molta scrittura, molta musica e molto lavoro.
0: Ti aiuta il fatto di vivere una Milano vuota, che tendenzialmente è quella estiva, per fare musica?
1: Ma in realtà sì, perché io sono comunque venendo dalla campagna, diciamo che le persone un po'... aiuto dopo un
0: certo,
1: po'. Certo. Lo soffro un po', esatto, questa cosa qua. Quindi il fatto che si svuota un po' in realtà mi piace.
0: Tornerai a casa? Cioè casa tua ti aiuta a farti venire idee?
1: In realtà sì, perché è proprio il momento in cui posso staccarmi da tutti i pensieri del lavoro e quindi riconnettermi alla natura, alla mia famiglia, ai miei amici e proprio stare in pace.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, ti faccio un in bocca al lupo, ti auguro buon lavoro a questo punto, perché
1: certo,
0: so che ce ne sarà da fare parecchio. Allora ti strappo già una promessa, visto che si è parlato di disco, quando uscirà ti aspettiamo che raccontarcelo.
1: Volentieri, molto volentieri, assolutamente.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica.

Dopo una bella chiacchierata con Cenerista, per cominciarne un'altra con Joseph e My Drama, sempre qui a Giovane Fuori Classe. Prima però ritroviamo anche Arisa con il suo ultimo singolo, si intitola Rugiada.

0: Rugiada di Arisa su Latte Miele Giovane Fuori Classe, dove sono venuti a trovarci due artisti alla scena pop contemporanea, ne fanno parte, hanno costruito un rapporto tra studio, palco, live in tutta Italia. L'8 maggio è uscito il loro nuovo singolo che si chiama Antipanico. Josef Medrama, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come state? Bene.
2: Benissimo.
1: No, un po' abbiamo fatto il giro nel Sahara qua fuori, Milano è diventata... Sono tornato a casa, sono in Tunisia.
0: Tra l'altro, non so se... questa via in particolare di Milano è la più calda. C'è un microclima a sé.
1: No, raga, cioè...
2: imbarazzante.
1: È tipo stare veramente nel Sahara oggi per arrivare io, il promo radio.
0: Boccheggiare.
1: Ci siamo sciolti. Siamo partiti in 10, siamo arrivati in 5.
0: Poi tu sei arrivato anche con questa camicia e giacchetta che...
2: No, leggeri, infatti.
0: È leggerissimo.
1: Vabbè, non rinunciamo mai alla moda, dai.
0: No, a proposito di moda, è vero che vi rubate i vestiti anche, certo, a vicenda? Quali sono quei capi che vi scambiate più spesso?
1: Tendenzialmente le camicie, le maglie, cioè, ma più lei che ruba a me, devo dire la verità.
0: Tu quella che cosa che prendi, camicie,
2: maglie? Sì.
0: Ci sa che comunque
1: sì. Io le ho rubato una maglia crop l'ultima volta, ce l'ho usata stamattina.
2: Sì, infatti mi chiedevo dov'è la maglia? Casa sua sicuro.
0: non hai da cercarla.
2: No.
0: Questo singolo non è l'unico brano in cui avete collaborato, ce n'è un altro uscito a novembre, lo ascoltiamo, si intitola Melodia a mezzanotte.

0: Melodia Mezzanotte, Josef e My Drama su Radio Latte Miele, pezzo che parla di una storia che può durare una notte o per sempre.
1: Sì, tendenzialmente racconta un po' quello che abbiamo vissuto l'estate scorsa, cioè la nostra estate alla ricerca di rapporti umani, perché io e Alessandra lo scorso estate eravamo due persone single che si approcciavano anche alla musica anche in modo leggero, nel senso che tendenzialmente entrambi scriviamo di noi, non andiamo a ricercare storie diverse, quindi abbiamo parlato di quello spaccato specifico della nostra vita, e Melodia Mezzanotte parla proprio di quello, del fatto di riuscire ad intraprendere dei rapporti anche occasionali di base, no?
0: Certo.
1: E comunque secondo me anche se dura solo una notte 24 ore non vuol dire che non ci possa mettere tutto me stesso, cioè questo era
0: no, anzi
1: il concetto.
0: Anzi.

0: ogni giorno, e direi che siamo anche quasi sempre abbastanza in linea comunque.
1: Diciamo che stando tanto tempo insieme succede anche il fatto di, io credo molto nell'energia, nel fatto, sì, di riuscire ad attirare, poi, perché quando hai dentro di te un certo tipo di è come una calamita, no? E noi, vivendo in contemporanea per tanti mesi, alla fine della fiera ci succedono delle situazioni e le metabolizziamo in modo simile, capito? Sì. Ovviamente io sono un pochino più vecchio, quindi ogni tanto certo, posso dare dei consigli a lei, come lei magari è più giovane di me e magari mi dice: mo, oh, sveglia, capito?
2: Datti un po'.
1: Quindi stiamo lì, è proprio uno scambio, oltre che musicale e artistico, anche personale. Ci scanniamo come tutti, sì, come in tutte le coppie,
2: tutti i rapporti umani,
1: esatto,
2: certo,
1: tra moglie e marito non mettere il dito, però diciamo che è autentico, cioè tutto quello che vedete non è una roba
0: costruita.
1: Sì. Cioè abbiamo scelto noi di fare questo, cioè certo, è come la roba che poi sentite, le canzoni che sentite, sì, parlano di noi.
0: Anche perché io e Joseph ci conosciamo da
2: più di 10 anni,
0: da un sacco. Una cosa come 11 anni, quindi tra alti e bassi, insomma.
1: Beh, non oggi vi dirà la mia,
0: abbiamo età, condiviso tanto.
2: Ma non siamo qui a chiedertela. Ti faccio un'altra domanda. Tu hai parlato di una generazione, la tua, che aveva voglia di suonare le proprie canzoni, parlavi delle esperienze che si cercavano nei club, nelle discoteche, e il talent in quel caso serviva come forma di esposizione. Tu l'hai vissuto così quando hai fatto poi The Voice?
1: Sì, sì, sì. Io arrivavo proprio dalla realtà dei magazzini generali il sabato sera, dove suonavamo per delle persone che erano lì tendenzialmente a voler fare il baile della notte, insomma, volevano viversi un po' quel momento, la limonata libera, insomma.
2: Certo. comprendo.
1: Quindi tendenzialmente riuscire a prendere quel tipo di pubblico era più difficile, perché o gli dai qualcosa immediatamente, quindi è un po' come lo scrolling di ora sui social, e quindi da lì sono passato al talent. Però tendenzialmente noi volevamo far ascoltare le nostre canzoni nei club, era quello che volevamo fare, proprio musica, non c'era il concetto, sai, adesso tra molti giovani c'è la voglia di fare il cantante, perché è un po' come fare il calciatore 20 anni fa, fare il trapper era,
2: sei famoso,
1: è figo, fa figo, no? E da noi invece era la musica, era quella sporca, quella che facevi fai il musicista, era quella roba là.
2: Certo.
1: Nella generazione invece della Mairama
0: già un po' diverso.
2: Un po',
0: sì,
2: diverso,
0: sì.
2: Ma ci arriviamo alla tua generazione, sì. Prima sentiamo il vostro nuovo singolo che è uscito l'8 maggio, Antipanico.

0: La canta bene, eh? Il ragazzo ce l'ha la voce, a pensarci. Josef Maidrama, Antipanico su Latte Miele, fuori dall'8 di maggio. Pezzo che parla di amore e delle sfide, no? Che poi la vita ci mette davanti, che possono in qualche modo anche andare a intaccare un rapporto, possono metterci in crisi, e a volte le persone ci salvano.
1: Sì.
2: Allora, io è un amore universale, Ale. Noi abbiamo scritto questo pezzo in un periodo abbastanza particolare, nel senso, io avevo conosciuto la persona che sta con me in questo momento, e lei,
1: e io anche nel contempo, giusto per ritornare al
0: incredibile.
2: Esatto. E quindi in quel momento specifico io avevo già scritto la strofa, stavo tornando da Malpensa e avevo scritto la strofa, sono arrivato a casa, tavolo di casa, io e lei abbastanza confusi, ed è uscita questa canzone. Questa canzone tendenzialmente parla di un momento che abbiamo vissuto insieme quest'estate. Io ho iniziato ad avere attacchi di panico, diciamo, per lo stress, certo, tutto quello che ne conviene. Alessandra aveva avuto questa esperienza prima di me, quindi ci siamo stati vicini a vicenda, e il tutto è stato condito poi da queste esperienze che sono incastrate, no? Siamo riusciti tutte e due a trovare una via d'uscita nelle persone, negli abbracci, ciò non significa che noi non cerchiamo la forza in noi stessi, però sicuramente saper chiedere aiuto,
0: sì, certo,
1: è la cosa fondamentale.
0: Anzi, è tutt'altro. C'è un momento in cui vi siete sentiti messi alla prova, al di là della musica, un momento della vostra vita, anche del momento del vostro rapporto, in cui vi siete sentiti messi alla prova da qualcosa, da qualcuno?
2: Tutti i giorni.
1: sì, è una lotta continua in realtà, con tante persone, tante cose anche.
2: È una domanda difficile,
1: molto difficile.
0: No, non volevo metterti in crisi, raga.
2: No,
0: siamo partiti dalle rubarsi i vestiti a queste cose profondissime.
2: No, ma tendenzialmente questo è la vita. Io penso, lo dico sempre, veniamo al mondo con uno scopo di base. Secondo me, ti dicevo che sono un po' mistico, certo, in questo. E secondo me il concetto è: ognuno ha la guerra che si mette. Non so come spiegarti, nel senso che ma è vero, ma perché ognuno ha una forza diversa interiore, ha un modo di riuscire, esatto. Cioè, sicuramente quello che posso battere io magari non può batterlo lei, e viceversa, capito? Mm-hmm. Cioè, questo, siamo tutti esseri umani che amiamo in modo diverso e che affrontiamo le giornate in modo diverso, che ci diamo anche in modo diverso, perché come posso darmi io non si può dare lei, cioè,
0: certo, è tutto giusto. Anche le generazioni sono diverse, infatti tu, Ale, inizi con YouTube, fai delle cover, e ce n'è una che poi ti ha portato anche ad X Factor, sì, che è quel mashup tra Grazie a Dio, Nuova Registrazione, poi hai collaborato anche con Miles, con Da Soup. È stato quello il tuo punto di svolta? Cioè, ti sei mai chiesta, se io non avessi fatto quella cover lì oggi, dove sarei?
1: A voglia, che oltretutto è stata una cosa stranissima, perché proprio sai quelle cose che fai di getto senza programmare, che è stata la cover che poi mi ha portato, insomma, a partecipare a un talent, che oltretutto anche esperienza che abbiamo condiviso, perché anche lui ha fatto X Factor, però non in Italia ma in Inghilterra,
0: ok.
1: E diciamo, dalla nuova generazione comunque ho visto un calore estremo, soprattutto da parte di queste persone sui social, che sono quelli che poi hanno spopolato di lì in poi, e sono stati, insomma, un grande aiuto per far sì anche che il mio percorso partisse.
0: Ma infatti tu l'hai ricantata, no? Di recente, e tipo la maggior parte dei commenti è stata: finalmente, dopo tutto questo tempo.
1: Sì.
0: Cioè, come se...
1: Diciamo, non me l'aspettavo nemmeno io. Cioè, è stata proprio quella cosa che mi ha cambiato la vita.
0: Sai che so di persone che hanno conosciuto il pezzo originale grazie alla tua versione.
1: È una vittoria
0: incredibile.
1: Sì.
0: Continuiamo ad ascoltarvi insieme. Tra poco c'è un pezzo che si chiama Mama Non Mama, giusto?
2: Exactly.

0: sei tu.
1: Ci ha fatto compagnia la scorsa estate, vi ha fatto compagnia la scorsa estate questa canzone Mama non mama, Joseph e My Drama. Avete detto che però in radio non si sente spessissimo questa.
2: No, è stato il singolo che ci ha
3: accompagnato i live
2: e ci ha uniti di base, sì. Perché noi avevamo una collaborazione precedente, si chiama, sì, Effetto Domino. Però da qui è partito un po' il filone,
3: il percorso,
2: perché
3: sì.
2: Di base abbiamo fatto il promozionale, eravamo sempre insieme, ancora di più di quanto già non stavamo insieme prima, quindi nata melodia, famiglia bella, il pubblico che comunque ogni giorno, io devo essere sincero e qua ci tengo, chiunque sia in ascolto, grazie per tutto quello che stanno facendo sui social, per tutte le condivisioni, per
3: tutti
2: i messaggi, da quando è uscito Antipanico, devo dire, stanno facendo il panico veramente.
1: Riuscite a rispondere voi alle persone, cioè, vi piace?
2: Sì. Io tendenzialmente cerco, sì, di rispondere quasi a tutti, nel senso che metto là uno a uno, poi io ogni tanto, certo, ti sfugge, però cerco anche di recuperarli. È stato proprio questo abbraccio fortissimo che ci è arrivato dalle persone con l'Antipanico. Io non avevo mai assaggiato una roba del genere, che una persona potesse entrare in una mia canzone e renderla propria in questo modo, cioè quello era il nostro momento di vita ed è diventato delle persone
3: universalmente,
2: quindi
1: cioè. Anche nobile che voi vi dedichiate a loro in questo senso, cioè.
3: Sì,
2: beh,
3: sì.
2: Senza le persone, nel senso, la musica la faremo per noi stessi, che tendenzialmente non dico che sia sbagliato, perché io quando scrivo la canzone tendenzialmente la uso un po' come psicologia per buttare fuori quello che ho dentro, non è che stai troppo a pensare domani esco, soprattutto lei peggio ancora, perché lei magari un giorno te fa la ballata e il giorno dopo te fa la baciata, capisci?
3: Sì, sì.
2: Quindi non, la musica la crei perché in quel momento noi buttiamo fuori, però tendenzialmente non pensi mai all'arrivo dopo, e quando hai questo tipo di arrivo come Antipanico, perché diciamoci la verità, l'artista big magari ha il fatto di sapere che c'ha dietro una fanbase grossa che li sostiene. Noi
1: la state costruendo?
3: La stiamo costruendo, conoscendo.
2: È particolare, sì, il fatto di che le persone abbiano capito lo spaccato, il momento.
1: Certo.
2: Cioè, mi hanno scritto psicologi di qualsiasi
1: tipo. Sì. E quest'estate andrete un po' in mezzo alle persone?
3: Sì.
1: Che cosa vi aspetta?
3: Sì. Ci aspetta, allora, se possiamo dire ufficialmente o no.
2: Abbiamo un po' di date.
3: Abbiamo un po' di date, quella in giro per tutta Italia.
1: Ho fatto una domanda sbagliatissima.
3: Centro, nord, sud. Ma comunque sì, ci vedremo in giro.
2: Veniamo a cantare.
1: Ottimo, noi in attesa di questi concerti vi ringraziamo per essere passati a trovarci.
3: Grazie,
2: grazie
3: a voi.
1: E qualsiasi cosa succeda siete di nuovo i benvenuti qui, sappiate.
2: Grazie, davvero.
1: Grazie a voi.

0: 1 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
0: Latte e miele.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.